State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Quando senti l'orchestra

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Estelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di martedì, oggi è il 19 maggio 2026, giornata estiva oggi, però attenzione, non vi fate prendere dalle illusioni come spesso mi accade a me per tutto il resto della vita in generale, non solo per il meteo, perché non è ancora estate. Oggi sì, senz'altro andremo sui 29 gradi, forse la possibilità di addirittura toccare i 30, ma la cosa originale è che sarà veramente limitato al sud. Se siete a Quebec più di 15 non avrete oggi, ve lo dico subito.
3: Come in Italia, se sei a Milano
2: voilà. Proprio limitato alla nostra zona, possibilità di qualche goccia di pioggia, forse anche un temporale o due questa mattina, però
3: poi dovrebbe, sta arrivando, eh.
2: Okay, poi dovrebbe migliorare nel pomeriggio, un po' all'insegna di ieri che la mattinata era schifosa, poi il pomeriggio è stato spettacolare. Quindi dicevo, quasi 30 gradi oggi, 20 nella notte percepito a 22, ancora caldo domani, 23 la massima, poi scende a 9 la minima, e attenzione, a partire da giovedì abbastanza fresco, diciamo stagionale come temperatura. Le medie stagionali sono sulla ventina di gradi di giorno e 7-8 di notte, e sarà più o meno quello che avremo nei prossimi giorni dopo questa ondata di caldo. Giovedì con il sole 16 la massima, 7 la minima, soleggiato anche venerdì, 19 la massima, 10 la minima, e per il fine settimana del Grand Prix anche lì temperature freschine, cioè
3: freschi. Ho detto io che dovevo mettere le gomme da neve lì.
2: 18 sabato come massima, 11 la minima, domenica non andrà oltre i 16, e per il momento c'è anche la possibilità di un 60% di possibilità di pioggia, quindi forse anche pneumatici da pioggia. Staremo a vedere comunque cosa ci riserverà il meteo in quei giorni, ma come dicevo è ancora molto incerto.
3: Cosa sarà?

nie wydałem. Wydałem tu dużo działań.

0: so cosa sarà, ma mi aspetto un gran casino.
1: Ma vale la pena vivere per le cose brutte.

Avete capito che non era l'originale, rivisitato da, tra l'altro, Raffaele Gualazzi. Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, tra le 8.30 e le 9 avremo il piacere di avere con noi per via telefonica Sabrina di Silver & Gold for Cash, forse anche qualche comunicazione a livello culturale. Alle 9 un altro giornale radio, alle 9.30 abbiamo invece il piacere di accogliere Paul Zinno, che è un regista che ha appena realizzato un documentario molto interessante su un sarto italiano qui di Montreal. Avremo il piacere di ospitarlo in studio. Uno sguardo alle caricature, poi alle 10 cederemo il passo al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Quindi un assaggio dell'estate quest'oggi per poi ritornare alla primavera e forse durante la notte anche a qualche nottata autunnale. Via, questo è il menu dei prossimi giorni, andiamo con ordine. 21 gradi già all'esterno a quest'ora, 23 la sensazione, il cielo è prevalentemente nuvoloso, i venti praticamente assenti da 9 a 14 km orari, soffiano dal versante sud-occidentale, il sole è sorto alle 5.19 questa mattina, tramonterà alle 20 e 22, tasso d'umidità 73%, negli studi di CFMB 163%, ma questo è un altro discorso. La massima oggi prevista 29 gradi, forse dai che ce la facciamo anche a toccare i 30, la percepita, attenzione, 35 nel pomeriggio, percepita, yes, tasso d'umidità che si farà sentire, possibilità di qualche goccia di pioggia ma solo in mattinata e poi nuovamente durante la serata e forse la notte la minima sarà calda, 20 gradi percepiti a 22, domani un'altra giornata prevalentemente quasi estiva, comunque 23 la massima di domani al termometro e poi si scende a 6 come minima per darci temperature più fresche a partire da giovedì, ma più stagionali. Giovedì 16 la massima, 7 la minima col sole, venerdì ancora sole, 19 la massima, 10 la minima, sabato ancora sole, forse qualche nuvola in più, 18 la massima, 11 la minima, domenica 16 la massima, 12 la minima, domenica le possibilità di precipitazioni salgono però al 60%. Per quanto concerne la nostra bella luna, abbiamo completato la fase di luna nuova il 16, quindi adesso prossime fasi, primo quarto completato il 23 maggio e avremo la luna piena il 31 maggio alle 4:45.
2: Tony, primo bacio.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Ovviamente si ritorna al lavoro, in molti casi ricominciano i soliti rallentamenti, in modo particolare il tunnel, non è un'originalità, ma è bloccata. Attenzione perché iniziano anche nuovi cantieri, a partire da oggi, alcuni che si protrarranno, quindi sempre dopo verificare anche Quebec 511 prima dei vostri spostamenti. Comunque dicevo, il tunnel già bloccato, la Met West già lenta da San Leonardo a Descary, la 13 lenta alla 4.40, l'accesso a Samuel de Champlain è complicato dalla 30 quest'ora, mamma mia, più del solito, via. Prudenza e pazienza sempre e comunque, mi raccomando. Gli Stati Uniti sospendono la Commissione Permanente di Difesa Canada-Stati Uniti, lamentando la mancanza di progressi credibili da parte del Canada sulla questione. In una serie di post su X, il sottosegretario della difesa statunitense Elbridge Colby ha annunciato che Washington rivaluta il contributo della Commissione della Difesa Comune del Nord America. Secondo lui, il Canada non ha compiuto progressi credibili dei suoi impegni in materia di difesa. Ricordo che questa commissione è la più antica tra i due paesi, fu istituita nel 1940 dal primo ministro dell'epoca Mackenzie King e dal presidente americano Roosevelt durante la Seconda Guerra Mondiale. Quasi tutti gli attivisti canadesi che facevano parte di una flottiglia diretta a Gaza per rompere il blocco navale israeliano dal territorio palestinese sono stati arrestati. E quanto hanno dichiarato ieri gli organizzatori, Global Sumud Canada, sezione canadese del movimento Global Sumud Flottiglia, ha affermato che 12 canadesi erano tra i 500 attivisti a bordo delle 54 imbarcazioni partite dalla Turchia giovedì. Ieri il gruppo ha dichiarato che i membri delle forze di difesa israeliane hanno intercettato la missione degli attivisti, arrestando 319 persone, tra cui 11 canadesi, a quasi 500 chilometri dalla costa di Gaza. Si parla di acque territoriali internazionali o al limite di Cipro. Il presidente francese Emmanuel Macron non ha voluto impegnarsi ieri a sostenere la candidatura di Montreal per ospitare la sede della nuova banca della difesa. Il giorno prima la prima ministra Christine Frechet, che è in visita in Francia, aveva affermato che Macron avrebbe potuto essere un attore influente nella scelta della sede della banca della difesa, sicurezza e resilienza in Canada. Sperava di convincerlo a sostenere la candidatura della città durante l'incontro che si è svolto ieri, incontro che ha preso delle allure molto più economiche. Tra l'altro il delegato generale del Quebec a Parigi, Henri Paul Rousseau, ha chiarito che appunto è stato un incontro soprattutto a carattere economico. Si è discusso molto di intelligenza artificiale, di quello che può fare anche per la protezione della lingua e della cultura francese. E ieri pomeriggio centinaia di cittadini hanno sfilato a Montreal per celebrare la giornata nazionale dei patrioti. Cittadini, attivisti e politici hanno condiviso un percorso in cui sono rievocati la storia e il movimento per l'indipendenza. Ovviamente non l'ho detto, ma la notizia del giorno è la vittoria dei Canadiens de Montréal ieri, tempi supplementari 3-2 sui Sabres di Buffalo. Quindi adesso la prossima tappa sono gli Hurricanes della Carolina nella finale della sezione est della Coppa Stanley. Quindi dovessero superare il turno, la finale della Coppa della sezione est corrisponde alla semifinale della Coppa Stanley, quindi dovessero passare il turno, poi si andrà in finale alla Coppa Stanley. Per quanto concerne invece l'hockey femminile, ieri potevano vincere la Coppa già la squadra di Montreal, ahimè hanno perso 2-1, quindi partie remise, come si suol dire. Tra l'altro una curiosità, è stato registrato dai sismografi del Quebec addirittura una scossa di 0.5 sulla scala Richter al momento in cui hanno segnato la rete della vittoria ieri, e questo comunque anche lontano dal Bell Center, dove erano riuniti, ricordo, 21.000 spettatori, e la partita era a Buffalo, non era a Montreal. Voilà, sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7, rimanete con noi.

0: ci insegna.
1: Eccoci qua in questa nuova settimana, è la 21esima, il giorno è il 139esimo e la luna è crescente ed è illuminata al 5,7%. Questo è il dato di oggi, 19 maggio. 1518, nella Basilica Veneziana di Santa Maria Gioiosa dei Frari, frati, viene esposta al pubblico la pala dell'altare, l'Assunzione della Vergine, realizzata da Tiziano Vecellio, alta quasi 7 metri. È stata commissionata al pittore 2 anni fa da frate Germano, priore dei Francescani, al convento dei Frari, 508 anni fa. Anna Bolena, nel 1536, seconda moglie di re Enrico VIII d'Inghilterra, condannata a morte per adulterio, viene giustiziata mediante decapitazione alla Torre di Londra. Alla presenza di re Vittorio Emanuele III nel 1906 e del presidente svizzero Ludwig Forer, viene inaugurato il traforo ferroviario del Sempione che collega Italia e Svizzera, congiungendo Isel a Briga Gliss. Il monarca italiano brinda l'amicizia tra i due paesi che definisce eterna e indistruttibile. 1926, si costituisce a Roma l'Agenzia Generale Italiana dei Petroli, AGIP, avrà il compito di svolgere tutte le attività di commercio e industria dei prodotti petroliferi, fa capo al 60% al Ministero del Tesoro e per la quota rimanente è metà tra INA e Assicurazioni Nazionali Sociali. 100 anni or sono.
2: Mentre 70 anni fa, nel 1956, viene posata la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole, quella che collegherà Milano a Napoli. La cerimonia, aperta alle 17.30 a San Donato Milanese, dove ha sede il primo cantiere, è officiata dal Presidente della Repubblica Italiana, Giovanni Gronchi, che al termine firma una pergamena da murare nel cippo iniziale dell'autostrada.
1: Ma non è ancora 70 finita, anni fa, mi sembra.
2: Visto che se devi rifare l'asfalto trovi la pergamena comunque.
1: Vabbè, nel scavare. Il cippo. Il cippo è lì, di fianco. Dunque, 1973 arriva al secondo posto della classifica statunitense di Billboard, il singolo del brano You Are My Sunshine of My Life.
2: You are the sunshine, not my sunshine. You are the sunshine of my life.
1: Stavo appunto dicendo la versione di Silvio Vieto è migliore di quella che è stata interpretata da Jim Gilbert e Glory Battley.
2: Sì, ma era Stevie Wonder ovviamente.
1: Sì,
2: 53 anni fa.
1: Ma l'ha fatta anche lui. Magari l'ascolteremo se abbiamo la versione.
2: L'ha fatta lui, Stevie Wonder.
1: Sì, lo so. Infatti ho detto, se l'ha fatta lui, forse l'ascolteremo.
2: L'ha anche lui. Nel 1974, nella sua casa di Budapest, il professore di architettura Erno Rubik realizza un primo prototipo in legno di un gioco matematico a cui viene dato il nome di Magic Cube, destinato a diventare famoso come il cubo di Rubik. Questo avrei potuto farlo io, perché è tutto lo stesso colore, tutto di legno.
1: Io neanche col libro, te l'ho detto,
2: Sì.
1: Io neanche col libro sono riuscito a farlo.
2: Non mi sorprende minimamente.
1: Tu non hai mai neanche provato, perché
2: io lo faccio con una mano sola in 30 secondi. Andiamo avanti.
1: Il Portogallo. No, niente, ho sbagliato, scusa. Ah, no, ecco. In 1976 in Friuli prosegue lo sgombero delle macerie del terremoto che ha colpito la zona di Gemona il 6 maggio, I danni sono stati valutati in oltre 2.000 miliardi di lire, oltre a 12.000 persone che hanno perduto il proprio lavoro.
2: La bella Sofia.
1: Sì, e lo so.
2: Nell'82, la Sofia Loren ovviamente, viene arrestata all'aeroporto di Roma, dove è tornata dagli Stati Uniti per scontare la condanna a 30 giorni di reclusione per evasione fiscale inflittale nel 1977. Evviva Sofia. 44 anni fa.
0: Vabbè,
2: insomma. No, vabbè, insomma, un cavolo. Paghi le tasse come tutti quanti.
0: Va bene, appagate, tornate, appagate.
2: No, ha fatto 30 giorni, non le ha pagate.
0: Vabbè.
2: L'evasione c'è già stata, pronti via.
1: Mamì, 40 di 40 notti, passata cana, salvi tu, questo qui era nella vanuta. A New York muore la ex first lady americana Jacqueline Kennedy Onassis. Tre giorni fa era stata ricoverata per essere sottoposta a una terapia anticancro. Aveva 64 anni, 1994.
2: 32 anni fa. Nel 2003, con la vittoria di tappa al Giro d'Italia, la 42esima della sua carriera, Mario Cipollini supera il record fissato nel 1933 da Alfredo Binda, 23 anni fa.
1: Oggi, nel 2018, nella cappella di San Giorgio, all'interno del castello di Windsor, il principe britannico Henry, che in mattinata è stato nominato duca di Sussex dalla nonna, la regina del Regno Unito, Elisabetta II, sposa l'ex attrice statunitense Margaret Macri. E si sa com'è andata a finire. 8 anni che sono sposati, sembra molto di più.
2: E vabbè.
1: La storia è più vicina a noi.
2: Allora, inizio subito con il 1919, quando viene presentata una cerimonia molto importante che celebra il ritorno dei soldati dalla prima guerra mondiale, i soldati canadesi, ed è interessante da notare perché corrisponde appunto alla festa della regina in questi giorni. Nel 1953, prima donna...
1: E oggi la festa della regina, il 9 maggio.
2: No, lei è veramente nata il 24, credo, ma la celebrano il primo lunedì del mese, della seconda settimana. Nel 1953, invece, come dicevo, il primo ministro Louis Saint-Laurent nomina una prima canadese francese al Senato. Si tratta di Marianne Beauchamp-Jodouin, che è originaria di Montreal. Nel 1962 viene depositata una nuova legge per gli ospedali. 1971 i Rampards de Québec vincono la Coppa Memoria, quella dell'Hockey Junior, mentre per le coppe più importanti ricordiamo nell'84 quando gli Oilers di Edmonton vincono la Coppa Stanley. 1986 celeberrimo film Il declino dell'impero americano, Le déclin de l'Empire américain, è presentato a Cannes, dove riceve tra l'altro il premio della critica internazionale, famoso film di Denis Arcand, con cui ho avuto il piacere di lavorare.
1: Ma certo.
2: Nel 1987 invece, no, questo lo ascoltiamo dopo una canzone. Nel 1996 Marc Garneau, che è stato anche ministro dei trasporti, ricordo, nonché ambasciatore, torna nello spazio per la seconda volta. Seconda missione per lui come astronauta canadese. 1996 sono i Predator di Granby che vincono la stessa Coppa Memoria. Le Chardon Region, un uccellino che diventa l'emblema di Montreal in questo giorno nell'anno 2000. Nel 2003 per la prima volta si celebra, grazie alla Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal e al Mouvement National des Québécois, la Fête des Patriotes, che diventerà poi la nuova festività. Anziché festeggiare quella della regina, si celebra nel Quebec la Fête des Patriotes, che era all'inizio la Fête de Dollar, con cui appunto si ricordava Dollar des Hommes, uno dei patrioti. Nel 2005 i rendezvous mondiali della cristianità hanno luogo a Quebec. E verrà anche ovviamente Papa Benedetto XVI per l'occasione. Nel 2008 viene inaugurato lo stadio Saputo. 2008, cioè, ospiterina. Era l'Impact all'epoca che lo occupava. Nel 2009, bella notizia per gli automobilisti, vengono installati 15 nuovi radar fotografici sulle strade del Quebec.
1: Vabbè.
2: Quelli che ti mandano poi le fotografie a casa con la...
1: Beh, ma almeno c'è la foto.
2: Sì, però non... Hai capito? La fanno di sorpresa, quindi non è il tempo di sorridere.
1: Ridere, quando magari la ricevi, sei anche un po' spettinato, ho capito.
2: Quando la ricevi voglia di sorridere, lasciami stare. Vabbè. Nel 2009, manco a farla apposta, abbiamo parlato di lui questa mattina nel quadro del GR, beh, parleremo comunque nel quadro dei titoli, perché Henri Paul Rousseau era presidente della Caisse de dépôt del Quebec e aveva subito una catastrofe, una perdita pazzesca, e lui ha dovuto andare in commissione parlamentare a spiegare perché avevano fatto degli investimenti.
1: Niente, un po' strano.
2: E adesso è il nostro rappresentante delegato a Quebec. Del Quebec piuttosto, a Paris, che non è un bruttissimo posto.
1: No, per amor di Dio.
2: Volevo dire. Nel 2010 una manifestazione silenziosa molto importante dei ciclisti, questa volta, la chiamano proprio la pedalata in silenzio. Nel 2010 si svolge questa per appunto ricordare di fare attenzione ai ciclisti nelle strade di Montreal a seguito di vari decessi.
1: Le famose biciclette bianche.
2: Quello è stato istituito dopo, ma questa è proprio una pedalata, tutti i ciclisti sono andati per protestare. Nel 2015 Archambault viene venduto a Renault Bray, che ultimamente fa discutere molto perché non rispetta molto i lavoratori, bisogna dire, i dipendenti, no, è andato in causa due volte. Passiamo adesso alle curiosità. Nel 1780, grande giorno, buio nel Quebec, tutto il nord-est americano verso mezzogiorno.
1: Resta al buio.
2: Resta al buio come se fosse la sera, e hanno dovuto addirittura accendere le candele all'epoca. È un fenomeno che non è mai stato spiegato. No, è un fenomeno naturale, non è che è buio perché non c'è l'elettricità, voglio dire, proprio. È diventato tutto scuro come se fosse notte.
1: Beh, ma non magari sono mai riuscito a spiegare. C'è stato un incendio da qualche parte del mondo, il vento.
2: Vabbè, non l'hanno mai spiegato, ma Ivan riesce a spiegarlo.
1: Ma no,
2: nel 1900.
1: Non è che uno mette una coperta davanti a sole, eh?
2: Nel 1989. 1889, ho detto giusto? Boh,
1: non lo so, lo stai leggendo tu.
2: Nel ma tu non mi ascolti. 1889. Jacob Germain, di New York, è il primo automobilista arrestato per eccesso di velocità. Signore e signori, andava a 12 miglia all'ora.
1: 12 miglia all'ora è tanto, No, dico a piedi è tanto. 12 miglia all'ora è tanto. Va bene, le macchine una volta avevano quella. Io comunque al mio paese la velocità massima è 10 km sul lungo lago, voglio dire, e poi è in discesa, spiegami te come. Oh mamma mia, poi
2: andiamo a leggere i proverbi per cortesia.
1: Perché?
2: Niente proverbi, oggi andiamo direttamente con le informazioni sul traffico.
1: No, va bene. Allora, si uccide la mosca per spaventare la tigre. Bene. Dopo questo commento...

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Estremamente difficile per la 13 questa mattina, c'è un incidente alla 4.40, un incidente subito dopo il ponte sulla Riviera dei Prairies, quindi è bloccata praticamente dal ponte delle Mille Îles fino all'ingresso nella zona di Saraghe a Ville Saint-Laurent. Anche il tunnel è molto intasato a quest'ora in entrambe le direzioni, anche lì c'è un incidente a Boucherville per accedervi. Metropolitana Ovest è lenta da Saint-Léonard a Decarry e poi, come dicevo oggi, molto complicato l'accesso di Samuel de Champlain, ma anche quello di Mercier però da Saint-Catherine, Saint-Constant, non da Kanawake. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMV 1280.
2: Gli Stati Uniti sospendono la Commissione Permanente di Difesa Canada-Stati Uniti lamentando la mancanza di progressi credibili da parte del Canada sulla questione. In una serie di post su X, il sottosegretario alla difesa statunitense Elbridge Colby ha annunciato che Washington intende rivalutare il contributo della Commissione alla difesa comune del Nord America. Secondo lui il Canada non ha compiuto progressi credibili nei suoi impegni in materia di difesa. Questa commissione, la più antica tra i due paesi, fu istituita nel 1940 dal primo ministro Mackenzie King e dal presidente Roosevelt durante la Seconda Guerra Mondiale. Da allora è sempre stato un importante simbolo del rapporto tra Canada e Stati Uniti. La commissione è composta da rappresentanti di entrambi i paesi che si riuniscono annualmente per discutere questioni di difesa comune e fornire raccomandazioni ai rispettivi governi. Colby criticato il divario tra retorica e realtà sul tema, ricollegandosi al discorso pronunciato a gennaio dal primo ministro Mark Carney a Davos, in cui invitava le potenze di medio livello a unirsi contro le potenze egemoniche, discorso che continua a risuonare a livello internazionale anche a distanza di diversi mesi. Da quando si è insediato, Carney ha effettuato numerosi viaggi all'estero proprio con l'obiettivo di diversificare i partner commerciali del Canada. Ai primi di maggio è anche stato corteggiato dai paesi europei riuniti in Armenia per un vertice sulla sicurezza. Carney è stato l'unico rappresentante di un paese extraeuropeo ad essere invitato. Le vere potenze devono sostenere la nostra narrativa con responsabilità condivise in materia di sicurezza e difesa, ha aggiunto il sottosegretario alla difesa nazionale statunitense. Solo investendo nelle nostre capacità di difesa, americani e canadesi potranno vivere in sicurezza e prosperità. In una dichiarazione, l'ufficio del ministro della difesa nazionale canadese ha risposto affermando che Canada e Stati Uniti condividono una lunga tradizione di stretta cooperazione e collaborazione in materia di difesa continentale. Nell'ultimo anno abbiamo compiuto passi storici per modernizzare le nostre difese e dimostrare il nostro continuo impegno nei confronti della NORAD, collaborando con i nostri partner americani per affrontare le minacce emergenti, si legge nella dichiarazione. Il governo ha anche sottolineato le spese canadesi per la difesa, in particolare per l'imminente acquisizione di sottomarini aerei da combattimento. Inoltre la NATO ha riconosciuto lo scorso marzo che il Canada ha raggiunto l'obiettivo di destinare almeno il 2% del prodotto interno lordo alla difesa. Nel corso della sua storia, la Commissione Permanente di Difesa Canada-Stati Uniti ha contribuito alla creazione di diversi elementi chiave della difesa, come l'Alaska Highway e il sistema appunto del NORAD difesa aerea. Quasi tutti gli attivisti canadesi che facevano parte di una flottiglia diretta a Gaza per rompere il blocco navale israeliano del territorio palestinese sono stati arrestati, hanno dichiarato ieri gli organizzatori Global Sumud Canada, sezione canadese del movimento Global Sumud Flottiglia. Ha affermato che 12 canadesi erano tra i 500 attivisti a bordo delle 54 imbarcazioni partite dalla Turchia giovedì. Ieri il gruppo ha dichiarato che membri delle forze di difesa israeliana hanno intercettato la missione degli attivisti, arrestando 319 persone, tra cui 11 canadesi, e a quasi 500 chilometri dalla costa di Gaza. L'ultimo canadese, Shahid Mahmoud dell'Ontario, era diretto a Gaza su un'imbarcazione che non è stata intercettata. Parlando con The Canadian Press, da una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, ha affermato che il contingente canadese aveva accettato di iniziare uno sciopero della fame in caso di arresto, riferendo che il gruppo aveva perso i contatti con le persone arrestate. Gli organizzatori hanno descritto questa operazione come l'ultima tappa del loro viaggio verso la costa di Gaza, pianificato per richiamare l'attenzione sulle terribili condizioni di vita dei palestinesi nel territorio dilaniato dalla guerra. Ricordo comunque che secondo un funzionario cipriota, che ha parlato a condizione di anonimato perché non autorizzato, le autorità israeliane non hanno richiesto assistenza per le intercettazioni. Israele ha informato Cipro che tutte le persone a bordo dell'imbarcazione della flottiglia intercettate erano in buone condizioni. Ha accusato i militanti di provocazione. Ricordo comunque che sono stati intercettati nelle acque internazionali di Cipro. Il presidente francese Emmanuel Macron non si è impegnato ieri a sostenere la candidatura di Montréal per ospitare la sede della Banca della Difesa. Il giorno prima la premier Christine Fréchette, che è in visita in Francia, aveva affermato che Macron avrebbe potuto essere un attore influente nella scelta della sede della Banca della Difesa e Sicurezza di Resilienza in Canada e sperava di convincerlo a sostenere la candidatura. Henri-Paul Rousseau, delegato generale del Québec a Parigi, ha poi chiarito appunto le sue dichiarazioni, affermando di non aspettare un'interferenza da parte di Macron in una decisione che rientra comunque nelle competenze del primo ministro canadese Mark Carney. Ricordo che altre tre città canadesi sono in lizza oltre a Montréal: Toronto, Ottawa e Vancouver. La DSR Bank è una nuova organizzazione internazionale dedicata al finanziamento di progetti di difesa dei paesi membri della NATO e dei loro alleati. In un gesto insolito, secondo i giornalisti francesi, Emmanuel Macron ha accettato di rispondere brevemente a una domanda dei media del Quebec durante il suo benvenuto al Palazzo dell'Eliseo a Christine Fréchette, affermando che la Francia può aiutare il Quebec in molti ambiti, tra cui la ricerca e l'intelligenza artificiale. Christine Fréchette ha specificato di voler avviare nuovi progetti pilota per integrare ulteriormente l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Si è parlato anche molto dei settori strategici economici, aerospaziale, difesa, minerali critici e tecnologie quantistiche. Ieri pomeriggio centinaia di cittadini hanno sfilato a Montréal per celebrare la giornata nazionale dei patrioti. Cittadini, attivisti e politici hanno condiviso un percorso in cui si sono rievocati la storia e il movimento per l'indipendenza. I partecipanti sono incontrati al Parco Laurier, tra Laurier e Christophe Colomb, per marciare fino al Parco Molson, a pochi chilometri di distanza. L'evento annuale, organizzato dalla Société Saint-Jean-Baptiste di Montréal ogni 18 maggio, mirava a mettere in luce le donne patrioti, che troppo spesso dimenticate. Organizzavano incontri segreti e aiutavano i patrioti a fuggire, confezionavano abiti, fondevano utensili per fabbricare proiettili e davano da mangiare ai prigionieri, ha dichiarato Marie-Anne Alpen, presidentessa della SSJB. Prima che la piccola folla iniziasse la marcia, i rappresentanti eletti di vari partiti all'Assemblea nazionale hanno espresso il loro sostegno a questa causa condivisa. I patrioti hanno combattuto per la libertà, la lingua e la cultura e poi contro le tasse coloniali dell'Inghilterra, ha ricordato Jean-François Roberge, ministro della lingua francese della CAC. E nota sportiva in chiusura: i Canadiens di Montréal hanno sconfitto ieri i Sabres di Buffalo 3-2 ai tempi supplementari nella settima ed ultima nonché decisiva partita della serie. Si ritrovano dunque qualificati alla finale dell'Associazione dell'Est contro gli Hurricanes della Carolina del Nord, ossia semifinale della Coppa Stanley. La squadra femminile della Victoire di Montréal invece ha perso 2-1 a Ottawa contro la squadra locale Charge. Le montrealesi sono comunque avanti 2-1 e potrebbero aggiudicarsi la Coppa Walter al prossimo incontro in caso di vittoria. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione scientifica DenEurope in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione, perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, di razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digos. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa.
2: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60, dollaro statunitense 1,38.
4: Previsioni del tempo.
2: Giornata calda oggi, quello che bisogna ricordare sul fronte meteorologico. Abbiamo già 21 gradi percepiti a 23, oggi andremo a una massima di 29 con una percezione di 35 centigradi. Nella notte andiamo a 20 percepito a 22, 40% le possibilità di qualche goccia di pioggia in mattinata, poi tempo variabile. Nel pomeriggio ritorno di 40% di possibilità di pioggia in serata e durante la notte. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle 8. Stanni in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo 19 maggio 2026, oggi è martedì.
5: Correva il 1990 e Amedeo Minghi e Mietta erano primi con Vattene Amore.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciatele lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
3: Non sembra, ma la Grace Jones oggi compie 78 anni. Nasce infatti nel 1948.

di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 19 di maggio. Andiamo a vedere adesso ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ovviamente non vado oltre. Ariete, il tono si irrigidisce soprattutto nei rapporti. Venere passa in quadratura e abbassa la disponibilità e rende più facile entrare in contrasto per questioni pratiche. Marte non è più nel segno e si sente meno spinta, più fatica a imporsi. Meglio non forzare situazioni che non si sbloccano subito. Toro, si cambia passo e stavolta lo decidete voi. Marte entra nel vostro segno e porta una ventata di energia, presenza e zero voglia di perdere tempo. Venere favorevolmente migliora i rapporti, ma non vi rende più pazienti. Andate dritti, anche quando forse servirebbe un minimo di diplomazia. Gemelli, il ritmo cala e si sente anche se fate finta di niente. Senza appoggi forti vi tocca gestire meglio tempi ed energie, e questo significa scegliere invece di dire sì a tutto. Non è il vostro sport preferito, ma oggi serve davvero. Se continuate a correre senza direzione vi stancate e basta, qualcosa vi sfugge. Cancro, finalmente potete smettere di fare tutto da soli. La luna nel segno insieme a Venere e Giove vi mette al centro senza dover rincorrere nulla. Le attenzioni arrivano, le situazioni si sistemano più facilmente e anche voi vi sentite più sicuri. Quando siete così tutto gira meglio. Leone, giornata un po' nuvolosa. Marte in quadratura si fa sentire subito e alza il livello di tensione. Più energia, ma anche meno pazienza e più voglia di avere ragione. Non sempre è una buona idea. Se insistete, trovate resistenza. Se vi regolate, ottenete molto di più, senza scontri inutili. Vergine, Venere, Marte e Giove a favore cambiano decisamente il passo. Vi muovete con più sicurezza, meno rigidità e una gestione molto più fluida delle situazioni pratiche. Anche nei rapporti siete più disponibili, meno critici e più concreti. Quando allentate il controllo, le cose si sistemano da sole. Bilancia, la Luna e Venere in quadratura riportano qualche tensione nei rapporti, soprattutto dove servirebbe più chiarezza. Qualcuno cambia tono o si chiude e vi tocca adattarvi più del previsto. Non è il vostro sport preferito. Se provate a sistemare tutto subito, si complica. Meglio lasciare spazio. Scorpione, Venere e Giove a favore migliorano decisamente il clima, soprattutto nei rapporti. Tornate più disponibili, ma senza perdere selettività. Le cose si sistemano con più naturalezza, senza dover intervenire su tutto. Anche chi prima creava tensione oggi si ridimensiona. Coincidenze? Difficile. Sagittario, l'atmosfera cambia e si fa decisamente più gestibile. Sul lavoro riuscite a procedere con più continuità, senza intoppi. In ambito affettivo si abbassano le tensioni dei giorni scorsi e torna una comunicazione più serena. Nulla di eclatante, ma abbastanza per rimettere tutto su binari più tranquilli. Capricorno, la luna in opposizione si fa sentire, soprattutto nei rapporti. Qualcuno potrebbe mettervi alla prova e chiedervi più del previsto. Inoltre Venere inizia a creare qualche tensione sul piano affettivo, rendendo più complicata la gestione delle emozioni. Serve pazienza e capacità di ascolto. Acquario, il cielo cambia tono e richiede un po' più di attenzione. Marte entra in posizione dissonante e potrebbe rendervi più impazienti, soprattutto nelle situazioni che non si muovono come vorreste. Meglio non forzare. Sul lavoro mantenete la calma. In amore serve più equilibrio e meno pretese. Pesci, con Venere che passa finalmente a favore cambia decisamente atmosfera, tornano leggerezza, disponibilità e una maggiore armonia nei rapporti. Anche Marte vi sostiene dandovi energia e voglia di fare. È una giornata positiva da sfruttare soprattutto in amore e nei contatti.

0: ora che la primavera è finalmente arrivata, per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar. Consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350.
1: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: 7.30, brilla il sole a Montreal? No, non brilla ancora, via, è ancora abbastanza nuvoloso, dovrebbe brillare il sole più tardi, ma c'è anche la possibilità di qualche goccia di pioggia in mattinata. 21 gradi all'esterno, giornata calda oggi, ve lo dico subito, la più calda, 23 la sensazione attuale, oggi si va a 29 con una percepita di 35, signore e signori, la notte ritorniamo a 20, sensazione di 22 e dopo a partire da giovedì si rinfresca. Andiamo adesso con temperatura comunque stagionali. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani. Ampio spazio alla vittoria dei Canadiens de Montréal ieri, che si qualificano così per la finale dell'Association de l'Est, che corrisponde anche alla semifinale della Coppa Stanley. E ça continue, titola la Presse Plus, con una bella fotografia dei Canadiens che sollevano le braccia al cielo in segno di vittoria. Poi ovviamente anche gli articoli affini in prima pagina trattano di ciò, le partisans comblés e affamés, erano 21.000 ieri riuniti al centro Bell, malgrado dicevo la partita si svolgesse a Buffalo. E poi si parla anche della Victoire de Montréal, che è stata sconfitta invece ieri a Ottawa dalle Charge di Ottawa 2-1, ma è rien, une défaite, mais rien n'est perdu, il titolo. Infatti Montreal domani potrebbe conquistare in caso di vittoria la Coppa Walter, che è il corrispettivo della Coppa Stanley a livello di hockey femminile. Ne parla quindi ampiamente la Presse in prima pagina, ne parla anche ampiamente Le Journal de Montréal, con più o meno lo stesso titolo, Wow, ça continue, quindi continua le serie eliminatorie. Le Devoir apre invece con una fotografia sui patrioti ieri che celebravano a Montreal la loro giornata nazionale. E poi si parla anche del Saguenay-Saint-Laurent, le Parc Marin tarda a s'agrandir, un progetto che voleva bonificare l'area marina protetta che ahimè si scaglia contro degli ostacoli a livello del governo provinciale. Secondo questo articolo il 30% sarebbe la percentuale di ambienti marini che il Quebec ha promesso di proteggere da qui al 2030, per il momento siamo arrivati al 12,3% all'ora attuale e ovviamente 2030 è dietro l'angolo, diciamocelo francamente, quindi si dubita che si possa arrivare a proteggere quanto si era promesso di proteggere a livello dell'ambiente marino. Nella Gazette di questa mattina si parla invece, un interessante articolo devo dire, un incontro che si svolge annualmente tra sovranisti o indipendentisti del Quebec e comunità anglofona invece federalista, e si ritrovano intorno a un pasto per discutere, ed è secondo me sempre e comunque il miglior modo di procedere per scambiare delle opinioni sulle quali non si è d'accordo. Sovereignist forges a connection with Anglo-Federalist dinner table, l'articolo di Andy Regan nella prima pagina della Gazzetta di questa mattina. Secondo anno in consecutivo in cui appunto gli indipendentisti del Quebec e i federalisti anglofoni si organizzano per una cena, praticamente come si suol dire tagliano il pane insieme, e in questa cena appunto si confrontano sulle loro rispettive opinioni. Ovviamente tutto viene organizzato proprio nel quadro della festa dei patrioti, quindi interessante iniziativa a dir poco. La fotografia non è quella dei Canadiens che domina la prima pagina della Gazette, ma è quella del REM, ricordo, che è stato inaugurato e che adesso parte da Kirkland, va fino a Anse-à-l'Orme, è stato ufficialmente inaugurato e lo si mostra appunto in una fotografia che sovrasta la 40. Se avete preso la 40 direzione ovest, la metropolitana in direzione ovest, l'avete senz'altro visti, questi enormi piloni, queste travi che sostengono il REM di fianco a livello aereo. E poi un editoriale, questa volta sempre nella prima pagina della Gazette, di Alison Haynes, che parla di un ottobre che potrebbe essere alquanto divisivo per il Canada, poiché ci sono due referendum che che sarebbero potenzialmente all'orizzonte, quello dell'Alberta, ma anche il fatto che il Partito Québécois potrebbe vincere le elezioni proprio nel mese di ottobre, e sappiamo che nel quadro del suo primo mandato desidera anch'esso fare un referendum sull'indipendenza del Quebec. Quindi Quebec e Alberta che si ritrovano per un mese di ottobre all'insegna della divisione, secondo l'editorialista della Gazette questa mattina in prima pagina. Il Globe and Mail anch'esso celebra gli Habs con una bella fotografia in prima pagina. Bisogna dire comunque che è l'ultima squadra canadese ancora in competizione, quindi è giusto che la ricordi anche il Globe and Mail con una bella fotografia. Habs keep the dream alive, effettivamente rimane il sogno. Poi si parla di quanto menzionato anche nel GR, importante decisione da parte del sottosegretario della difesa statunitense per quella commissione che esiste dalla fine della seconda guerra mondiale. US holds joint defense board with Canada taking swipe at a Davos speech, ancora una volta è stato nominato appunto il discorso di Davos. E poi si parla invece anche di una nuova divisione delle forze armate canadesi che potrebbe aumentare le capacità di combattimento. Army looks to enhance combat capabilities with new division, document suggests, una nuova divisione che si occuperebbe dei carri armati praticamente e di tutta l'artiglieria mobile, incluso ovviamente i droni, che ormai sono diventati moneta corrente nei conflitti internazionali. Passiamo adesso al National Post, dove anche lì si parla di ciò che è avvenuto con gli Stati Uniti per quanto concerne la difesa e quello che potrebbe significare a livello della difesa nordamericana aerea. NORAD sure to be next target. Secondo l'editorialista, il fatto che Trump o l'amministrazione abbia deciso di sospendere questa commissione che risaliva all'epoca di Roosevelt potrebbe essere un segnale su ciò che avverrà poi in seguito per tutto il sistema nordamericano di difesa aerea. Passiamo adesso ai quotidiani italiani. Il Corriere apre sull'Iran. Trump ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso. Nella stessa post si è contraddetto il presidente. Poi l'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. Flottilla, fermati gli attivisti italiani e Israele, rilasciateli. Anche molti italiani oltre ai canadesi che ho menzionato nel GR. Salim, il delirio nelle mail. Si parla di quel folle che si è scagliato contro dei pedoni a Modena, l'arrestato, ho preso l'auto, sapevo di dover morire, inchiesta sulle cure, inviò all'Università di Modena nel 2021, le inviò piuttosto le mail all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le parole contro i cristiani, Salvini attacca. E poi abbiamo trovato i corpi dei quattro subacquei, si parla delle operazioni di recupero dei corpi nelle Maldive. La Repubblica, i paesi arabi fermano l'attacco USA, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran, secondo l'articolo della Repubblica in prima pagina, su richiesta degli alleati del Golfo, negoziati seri, energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi. Flottilla, nuovo blitz di Israele, catturati 14 italiani. E poi Modena, i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto. Per quanto concerne il mondo dello sport, Lautaro esclusivo, Inter per sempre, è stato confermato il doblete per mia nonna, non andrò mai via da qui, devono cacciarmi, mi sentivo devastato in estate, volevo mollare, quando smetto sparirò, ed è tutto.

0: Manic Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Manic Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Net di Manic Aluminum 648 1215. Manifattura Manic Aluminum, qualità e prezzi bassi. 648 1215.
1: Volete un'erba verde sana e bella? Affidatevi a Plus Anquetoal, specialisti nella cura dell'erba da oltre 35 anni. Concime, controllo delle erbacce e trattamento dei vermi bianchi per un'erba impeccabile. Servono la Valsa, Neonari e Rivière des Prairies. Chiamate ora per un'estimazione gratuita al 450-666-8378. 450-666-8378. Plus Anquetoal, il segreto di un'erba perfetta.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.

Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514-353-6677.

sì che sei già nella calma dei tuoi gesti ti rivesti meglio così.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Pesantina come ora di punta, attualmente tutto bloccata la zona centrale metropolitana da Anjou a Descaries, con molti problemi a Anjou anche per il tunnel ponte. C'è un altro incidente adesso dopo Sherbrooke direzione Boucherville, quindi il tunnel tra Anjou e quasi la 30 a Boucherville è interamente bloccato, ma tutti i ponti da Riva Sud sono al completo. Il più scorrevole a quest'ora rimane il ponte Samuel de Champlain, ma sul ponte stesso accedervi e uscirne è complicato. Merci, attenzione, c'è un incidente proprio all'ingresso del ponte che complica ulteriormente la situazione, anche un incidente su Notre Dame prima di Jacques Cartier che complica anche lì la situazione. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Gli Stati Uniti sospendono la Commissione Permanente di Difesa Canada-Stati Uniti, lamentando la mancanza di progressi credibili da parte del Canada sulla questione. In una serie di post su X, il sottosegretario alla difesa statunitense Elbridge Colby ha annunciato che Washington intende rivalutare il contributo della Commissione alla difesa comune del Nord America. Questa commissione, la più antica tra i due paesi, fu istituita nel 1940 dal primo ministro Mackenzie King e dal presidente americano Roosevelt durante la Seconda Guerra Mondiale. Da allora è stato un importante simbolo del rapporto tra Canada e Stati Uniti, contribuendo alla creazione di diversi elementi chiave della difesa come l'Alaska Highway e il sistema di difesa aerea del NORAD. La commissione è composta da rappresentanti di entrambi i paesi che si riuniscono annualmente per discutere questioni di difesa comune e fornire raccomandazioni ai rispettivi governi. Colby ha criticato il divario tra retorica e realtà sul tema, ricollegandosi al discorso pronunciato a gennaio dal primo ministro Mark Carney a Davos, in cui invitava le potenze di medio livello a unirsi contro le potenze egemoniche. Le vere potenze devono sostenere la nostra narrativa con responsabilità condivise in materia di sicurezza e difesa, ha aggiunto il sottosegretario alla difesa nazionale statunitense. Solo investendo nelle nostre capacità di difesa, americani e canadesi potranno vivere in sicurezza e prosperità. In una dichiarazione, l'ufficio del ministro della difesa nazionale canadese ha risposto affermando che Canada e Stati Uniti condividono una lunga tradizione di stretta cooperazione e collaborazione in materia di difesa continentale. Nell'ultimo anno abbiamo compiuto passi storici per modernizzare le nostre difese continentali e dimostrare il nostro continuo impegno nei confronti del NORAD, collaborando con i nostri partner americani per affrontare le minacce emergenti, si legge nella dichiarazione. Il governo ha inoltre sottolineato alcune spese canadesi per la difesa, in particolare per l'imminente acquisizione di sottomarini e aerei da combattimento. Inoltre, la NATO ha riconosciuto lo scorso marzo che il Canada ha raggiunto l'obiettivo di destinare almeno il 2% del PIL alla difesa. Nel corso della sua storia, la Commissione della difesa. Quasi tutti gli attivisti canadesi che facevano parte di una flottiglia diretta a Gaza per rompere il blocco navale israeliano del territorio palestinese sono stati arrestati, hanno dichiarato ieri gli organizzatori Global Sumud Canada, sezione canadese del movimento Global Sumud Flottiglia, ha affermato che 12 canadesi erano tra i 500 attivisti a bordo delle 54 imbarcazioni partite dalla Turchia giovedì. Ieri il gruppo ha dichiarato che membri delle forze di difesa israeliane hanno intercettato la missione degli attivisti, arrestando 319 persone, tra cui 11 canadesi, a quasi 500 chilometri dalla costa di Gaza. L'ultimo canadese, Shahid Mahmoud dell'Ontario, era diretto a Gaza su un'imbarcazione che non è stata intercettata ieri. Shahid Mahmoud, parlando con The Canadian Press da una delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, ha affermato che il contingente canadese aveva accettato di iniziare uno sciopero della fame in caso di arresto. Le intercettazioni della flottiglia sono avvenute al di fuori delle acque territoriali cipriote. Le autorità israeliane non hanno richiesto assistenza per intercettazioni, Israele ha informato Cipro che tutte le persone a bordo delle imbarcazioni della flottiglia intercettate erano in buone condizioni di salute, ha aggiunto il funzionario. Israele accusa i militanti di provocazione e il primo ministro Benjamin Netanyahu avrebbe dovuto comparire in tribunale proprio ieri per testimoniare nel suo processo per corruzione, ma ha chiesto un rinvio a causa di riunioni sulla sicurezza che sarebbero durate tutto il giorno. Il presidente francese Emmanuel Macron non si è impegnato ieri a sostenere la candidatura di Montréal per ospitare la sede della Banca della Difesa. Il giorno prima la premier Christine Freschetti, in visita in Francia, aveva affermato che Macron poteva essere un attore influente nella scelta della sede della Banca della Difesa, Sicurezza e Resilienza in Canada. Sperava di convincerlo a sostenere la candidatura della città durante il loro incontro di ieri. Il delegato generale del Quebec a Parigi, Henri-Paul Rousseau, ha poi chiarito le sue dichiarazioni affermando di non aspettarsi un'interferenza da parte di Macron in una decisione che rientra comunque nelle competenze del primo ministro canadese Carney. Altre tre città canadesi sono in lizza, oltre a Montreal, Toronto, Vancouver e Ottawa. La DSR Bank è una nuova organizzazione internazionale dedicata al finanziamento di progetti di difesa nei paesi membri della NATO e dei loro alleati. Durante la conferenza stampa, Christine Freschetti ha specificato di voler avviare nuovi progetti pilota per integrare ulteriormente l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Ieri la Freschetti ha incontrato anche il primo ministro francese Sébastien Lecornu a Matignon. Lecornu non ha rilasciato dichiarazioni, ha semplicemente detto: il vostro incontro potrebbe avere i seguenti obiettivi: riaffermare l'importanza delle nostre relazioni politiche e della francofonia, rafforzare la partnership economica in settori strategici come aerospaziale, difesa, minerali critici, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e discutere una strategia di risposta alla politica commerciale americana. E infine una nota sportiva: i Canadiens de Montréal hanno sconfitto ieri i Sabres di Buffalo 3-2 ai tempi supplementari nella settima, ultima e decisiva partita della serie e si ritrovano dunque qualificati alla finale dell'Associazione dell'Est contro gli Hurricanes della Carolina del Nord, ossia semifinale della Coppa Stanley. La squadra femminile della Victoire di Montréal ha invece perso 2-1 ad Ottawa contro la squadra locale dei Charge. Le montrealesi sono comunque in avanti 2-1 e potrebbero aggiudicarsi la Coppa Walter al prossimo incontro in caso di vittoria, ossia domani. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione da Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutti ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
4: Salgono a 131 nella Repubblica Democratica del Congo i decessi per Ebola segnalati, oltre 500 i casi sospetti. E quanto riferisce la BBC citando fonti locali, due casi sono stati segnalati anche in Uganda. Il diffondersi del focolaio epidemico preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale, il secondo livello di allerta più alto.
5: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid, una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran. Gli USA non commettano errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi. Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran, via le sanzioni all'Iran e stop ai raidi israeliani in Libano.
4: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto E-Car per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto E-Car, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa.
2: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60 dollari, il dollaro statunitense è scambiato a 1,38 dollari.
6: Previsioni del tempo.
2: Adesso sì che si intravede il sole, abbiamo 21 gradi, sensazione di 23, oggi si va a 29, percepito a 35 nel pomeriggio, nella notte andiamo a 20, sensazione di 22, in serata potrebbe ritornare un 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 9. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo martedì. Oggi è il 19/5/2026.
7: Un bel zoo.
2: Ce la facciamo aprire il microfono? Cos'è schiacciato?
7: No, schiacciavo quello grigio.
2: Schiaccia il telefono lui.
7: No, schiaccio quello grigio, c'è quello blu e quello grigio.
2: Una cosa devi fare.
7: Overdose d'amore.
2: La sento.
7: Salmo e zucchero. Rivisitata.
2: Beh, riprova.
7: Rivisitata.
2: Meglio.

0: Buongiorno, sono Velia. Ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri. Sono molto contenta. Chiamatela anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

0: Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles a maggio tanti speciali con l'événement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles e scegliete la Kona 2026 Preferred, economica perché è 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Il cittadino canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Olio d'oliva extravergine Coricelli, 1 litro, $9,99. Petto di pollo disossato, $5,99 la libra.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: Lo sport. No, fammi dire una cosa all'inizio. Prima abbiamo visto quella persona che passava a piedi col casco senza bicicletta. Mm-hmm. Adesso ho visto una persona in bicicletta con due caschi.
1: Io sono preoccupato quando vedrai la bicicletta senza nessuno sopra. È lì che mi preoccuperà, perché la bicicletta che sta cercando quello col casco che è passato prima. No, dove è finita?
2: Senti,
0: dimmi tutto.
1: Beh, prima di tutto, visto so che siamo martedì di solito e il lunedì che diamo tutti i risultati, ma non avendo avuto la trasmissione ieri, consentimi.
0: Ma certo, la consento.
1: Grazie. Allora, andiamo con ordine. Per quanto concerne la giornata 37esima di Serie A, Atalanta 0, Bologna 1, Cagliari batte Torino 2-1. Importante per la salvezza. Como batte Parma 1-0, Genoa 1, Milan 2, Inter Hellas Verona 1-1, Juventus ha perso contro la Fiorentina 0-2, Pisa ha perso invece contro il Napoli 0-3, Roma batte Lazio 2-0 nel derby con una doppietta di Mancini, Sassuolo 2, Lecce 3 e Udinese 0, Cremonese 1, quindi la classifica, ovviamente l'Inter già campione d'Italia con 86 punti, poi Napoli 73, Roma e Milan 70, Como, Juventus 68, Atalanta 58, Bologna 55, Lazio 51, Udinese 50 punti, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Fiorentina e Genoa 41, Cagliari 40, Lecce 35, Cremonese 34, Hellas Verona 21, Pisa 18. Quindi per quanto concerne invece la serie detta cadetta, la serie B, i risultati di no, non ha giocato la serie B perché è già in playoff, chiedo scusa. Andiamo a vedere adesso comincio a parlare di altri sport, io intanto tiro fuori tutti i dati relativi ai playoff.
0: Si è giocato il playoff i quarti di finale.
1: Ok, quindi cioè, sei risultati da lì.
0: Sì,
1: tu.
0: Sì. Allora, Casarano, aspetta perché è scritto piccolo.
1: Eh?
0: È scritto piccolo, mi devo avvicinare nonostante abbia gli occhiali. Dunque, si è giocata il 17 di maggio si sono giocate queste partite.
1: Avanti ieri.
0: Mentre domani ce ne sarà un'altra di partita.
1: Vogliamo andare con i risultati?
0: Certo, la playoff dei quarti finale, il Casarano ha perso in casa contro Union Brescia 0-3, Potenza e Ascoli 0-0, Salernitana batte Ravenna 2-0, Lecco e Catania 0-0. Domani si gioca Union Brescia Casarano, Ascoli Potenza, Ravenna Salernitana e Catania Lecco. I gironi, la classifica dei gironi vede il girone A, il Vicenza a 89, l'Union Brescia 69, Renate 64 insieme a Lecco e Trento al quinto posto con 63. Girone B, l'Arezzo in testa con 80 punti, seguito da Ascoli 77, Ravenna 73, Campobasso 59, Juventus New Generation 53. Girone C, il Benevento è in testa con 82 punti, seguito dal Catania 70, Salernitana 69, Cosenza 67 e la Casertana a 66.
1: Benissimo.
0: Questi sono.
1: Non abbiamo detto comunque che per la Champions, per la Serie A, si deciderà poi all'ultima giornata. Il tutto perché.
0: Sì.
1: Stando?
0: Dico all'ultima giornata e qui no, vabbè, Roma e Milan sono due punti avanti rispetto alle altre, quindi al limite un pareggio dovrebbe
1: consentire. Comunque invece per quanto concerne le retrocessioni è già confermato Cremonese, Hellas Verona e Pisa vanno in Serie B. Questo è già confermato dai risultati, mentre per quanto concerne invece la classifica della Serie B, non lo abbiamo detto, però c'è Venezia e Frosinone che sono già promosse, e poi appunto i playoff li abbiamo detti, Ivan li sta seguendo per voi, su Tirolo e Bari anche sono nei playoff per quanto concerne l'eventuale discesa, mentre Reggiana, Spezia e Pescara ahimè sono retrocesse. So che ho avuto già delle telefonate per il Pescara, persone molto deluse, perché molti abruzzesi qui a Monza, comunque ahimè, cose che capita. Voilà, queste comunque calendario decisivo ve lo leggeranno la settimana prossima.
0: E niente, poi c'è da allora Conte sembra che indirizzato alla nazionale come allenatore, oggi la Gazzetta dice questo qui, Allegri è in bilico col Milan, perché se non dovesse qualificarsi per la Coppa forse
1: ciao a tutti.
0: Allora Giro d'Italia, siamo arrivati alla decima tappa e domani ci sarà la crono, no, sì, l'undicesima, ma sarà una crono dove il nostro Ganna è favorito, insomma questo è quello che ci propone oggi il Giro d'Italia, che tra l'altro la Rai trasmette, Rai Italia trasmette in
1: comunque
0: diretta.
1: Scusa, non hai detto che Allegri è in bilico, ma è in bilico anche eventualmente per un'altra panchina, non so se l'hai letto.
0: No, l'altra panchina no, Napoli. Non l'ho letto. Caspita.
1: Allegri ha un bivio Milan o Napoli, potrebbe indirizzare la
0: perché
1: scelta.
0: Se Conte veramente va ad allenare la nazionale tennis oggi comincia il Roland Garros, che non è un pilota d'aereo, Roland Garros. E Alcaraz non ci sarà, ci sarà Sinner, vincitore del dopo 50 anni dell'ATP di Roma, che si è svolta la finale l'altro ieri, e dove ha prevalso su Rud in due giochi, quindi in due set, quindi sesto torneo Master 1000 consecutivo. Noi non vinciamo neanche sei partite di seguito, lui ha vinto sei Master consecutivi.
1: E io ieri al gym ho aumentato il mio percorso.
0: Sì, vabbè. Okay? Va bene.
1: Lui
0: ha aumentato il suo conto in banca.
1: Quello no, a me non mi... anzi, devo dirti che pago io per andare in palestra.
0: E voilà, vedi? Vedi le fiere. Poi tutti si chiedono che fine ha fatto Alcaraz.
1: Che fine ha fatto Alcaraz? Perché me lo chiedeva che ieri sera, prima di dormire, infatti non ho dormito per quello, perché ti ho pensato tutta la sera, chissà che fine ha fatto. Spero che Ivan domani mi dica che fine ha fatto
0: Alcaraz. No, nel senso che c'è qualche dubbio anche su Wimbledon adesso, oltre a... perché... non è iscritto né ai tornei prima di Wimbledon, il torneo di Hall, che di solito è quello preparativo per l'erba, e poi Wimbledon. D'accordo che lui, essendo il numero due al mondo, chiede una wild card, e gliela danno, è ovvio. Però i maligni, è perché ieri è andato a ritirare un premio e avevano su ancora il tutore al posto, quindi poi devi levare il tutore e cominciare a tirare con la racchetta, non subito, ma prima devi fare un po' di fisioterapia, penso. E questo è un po' quello che si parla del tennis.
1: Hai parlato del Giro d'Italia, ma non hai detto le Tour de France, partirà da Reims quest'anno.
0: In Francia.
1: Di solito sì, non è come l'Italia che parte dalla Bulgaria, questi partono proprio dal loro paese. Fanno bene, secondo me, comunque poi ognuno fa quello che vuole. Ovviamente l'hockey lo abbiamo detto,
0: sì, vittoria, lo ricordiamo, ma
1: vittoria dei Canadiens di Montreal 3 a 2 tempi supplementari, ancora lui che ha segnato, Newhook, sì. Tra l'altro viene da Newfoundland Labrador, il primo ministro che appena, ahimè, poi lo dirò nel giornale radio, ha pubblicato il rapporto che era molto atteso sulla centrale idroelettrica di Churchill Falls, che è un po' negativo per il Quebec. Comunque, detto questo, ieri ha celebrato appunto il suo giocatore, perché e ha detto go Habs go, lo dice anche lui, come lo dicono tutti i canadesi, perché l'ultima squadra canadese in lizza, ricordo, prima partita ha luogo giovedì alle ore 20 contro la Carolina.
0: Quello che avevi detto stamattina, che
1: il terremoto
0: il sismografo ha registrato una leggera variazione.
1: Sì,
0: causata da, da, da,
1: causata dal centro Bell, quando hanno segnato la rete a 0.5 della scala Richter, è stata registrata anche ben lontano dal centro Bell. E pare,
0: infatti, a me tremava il lampadario.
1: Ecco. No. E pare che l'ultima volta che è successa una cosa del genere, quando era?
0: Quando ha vinto?
1: No, il concerto di Taylor Swift ha dato più o meno lo stesso parametro in termini di scossa tellurica.
0: Qui a Montreal è diventata una mania, ci sono bandiere.
1: Ah, no, è la febbre, alcuni dicono una religione addirittura, un po' blasfema come cosa. Comunque
0: non ci sono stati gravissimi
1: qualche arresto c'è stato perché c'è sempre quello ciuco che comincia a lanciare lattine
0: di birra. Io ho visto un filmato, c'era uno che stava lanciando un bidone dell'immondizia.
1: Va bene.
0: È un brutto momento per te, che guardi solo me.
1: Molto brutto. Vabbè, senti. C'è distrazione in giro.
0: Lo sport.
1: Aspetta, inizia il fine settimana. Inizia la settimana. La settimana Gran Premio, del Gran Premio, non è solo il fine settimana, come ben sappiamo. Quindi.
0: Adesso sono a Monaco.
1: Ma certo. Poi per il femminile, lo ricordiamo anche: Charge ha vinto ieri contro la Victoire 2-1, ma Victoire è sempre avanti. E sono 3 su 5, quindi, meglio di 3 su 5 per quanto concerne la Coppa Walter, a differenza della Coppa Stanley che è 5 su 7, voglio dire. Quindi se vincono la prossima giovedì, non mi ricordo.
0: Sarà giovedì.
1: Credo sia domani. Quindi potrebbero vincere la Coppa e mi auguro che, se dovesse essere il caso, che si faccia anche una bella sfilata la squadra
0: insieme
1: femminile,
0: magari con i canadiensi.
1: Io comincerei con quella femminile tanto per essere sicuri, poi vediamo. Una cosa alla volta, perché i canadiensi è lunga, la strada, ricordiamo, è già
0: c'è un'altra
1: senza bicicletta, io non so.
0: È di moda andare in giro.
1: Ma forse è obbligatorio il casco a pedone adesso?
0: Ma non lo so perché è il secondo che.
1: Vabbè, che attraversare lì forse è meglio. L'altro giorno abbiamo visto la povera Vittoria che ha dovuto accelerare perché c'era un camion che l'ha inseguita. Va bene. Quindi sì, per lo sport direi.
0: Che. Grazie. Grazie, ma che idea.
3: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

Salve, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'événement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina a $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo! Yeah.

0: Avevo anticipato all'inizio del nostro programma, abbiamo il grande piacere di avere oggi con noi Sabrina, che abbiamo tirato giù dal letto. Buongiorno Sabrina.
1: Quasi, diciamo.
0: Ma sì, perché bisogna cambiare ogni tanto gli orari, perché il messaggio deve essere noto a tutti gli amici che sono all'ascolto dalle 6 fino alle 10 e oltre, quindi è giusto farlo anche a orari diversi il nostro collegamento, per ricordare che il prezzo del biglietto aereo per l'Italia è aumentato, quindi avrete bisogno di più soldi per andare quest'estate, e la soluzione ce l'ha Sabrina per voi, vero?
1: Sì, tanto vero, scusami, credo.
0: È meglio così, è meglio cominciare la giornata ridendo che piangendo.
1: Sempre, credi? Esatto.
0: Sì. Quindi, prezzi alle stelle anche dell'oro.
1: Anche. E sono rimaste molto alto, voglio dire, è abbassato un pochettino, però non tanto per fare una differenza così grande.
0: No, effettivamente no, a parte se andate con 200 kg, allora forse può essere effettivamente un po' diverso, ma non credo che abbiate 200 kg d'oro da vendere in questo momento.
1: Chi lo sa, sono quelli che ce le hanno, però vendono un pochettino alla volta.
0: Hanno ragione anche questo, sì, per il rischio. Allora, raccontaci un attimino come avviene la vostra verifica e il vostro calcolo effettivo.
1: Ok, allora, arrivate come sempre alla porta, vi offro subito un caffè e poi entrate, vi servo, finalmente vedo le vostre cose, guardo le vostre cose, le accerto guardando per una stampa che indica la caratura. Poi le verifico, poi le metto sulla bilancia e calcolo il... Io non calcolo niente, i prezzi stanno già nel sistema. Io dico...
0: Io non calcolo niente, io schiaccio un bottone e fanno tutto loro.
1: Esatto, hai capito tutto, Silvio. Però ci perché sono io.
0: Comincio a avere un po' di esperienza anch'io nel settore, ti ho venduto tutto quello che avevo.
1: Allora, poi faccio la valutazione usando il mio computer dove i prezzi sono già fissi. Io non posso cambiare prezzi. Dunque, e poi vi faccio l'offerta, stampo l'offerta, la valutazione, e poi a voi di decidere se volete vendere oppure no.
0: Ecco, ricordiamo questo elemento, scusa se lo voglio sottolineare, l'elemento della valutazione nero su bianco, perché effettivamente se volete andare a verificare altrove, liberi di farlo, tanto tornerete da Sabrina perché vi offre il prezzo più elevato, ma soprattutto se avete un'altra offerta altrove che sia nello stesso modo, cioè nero su bianco su carta intestata, via.
1: Bisogna arrivare con quella carta.
0: Esatto, non che il mio amico Ivan mi dà di più, perché Ivan non c'ha una lira, quindi non va bene così.
1: Abbiamo capito. Adesso. Però tutto fatto davanti agli occhi, spiego tutto quello che sto facendo, dunque sentitevi al massimo rispetto,
0: certo,
1: e venite a vedermi, poi vi faccio capire come guardiamo, come facciamo.
0: Esatto, perché c'è metodi infallibili. Adesso hanno anche un attrezzo, una macchina speciale, mi sembra, per la caratura, anche qualora ci siano problemi, vero?
1: Sì, vero, non solo la caratura, però quella macchina ci dice, è una macchina per fare le raggi, diciamo.
0: Ah, ok.
1: Ci dice tutti i metalli che stanno in quell'oggetto.
0: Esatto, e ricordo che è il metallo prezioso che interessa a Sabrina e a Silver and Gold for Cash, in qualsiasi stato esso sia, ricordiamo, anche se è rotto, se è vecchio, se è sporco, non importa.
1: Non importa, esatto. Dunque non pulite l'argento prima di portarlo.
0: No.
1: Perché anzi, non è che pesa di più.
0: Beh, forse pesa di più quando è sporco, quindi conviene portarlo sporco.
1: E poi dovete capire che il parcheggio lì al centro Leonardo da Vinci è grandissimo, c'è sempre parcheggio, non si paga, dunque tutte le indicazioni vanno per venire a trovarci noi da Silver and Gold for Cash. Mi dicono che il caffè è buonissimo.
0: Ecco.
1: Mi dicono, perché io non ne bevo tanto.
0: Ah,
1: dunque,
0: okay. Anche perché se prendi un caffè con ogni cliente non dormi più per due settimane.
1: Esatto.
0: Sabrina, un'ultima cosa, vogliamo ricordare anche agli amici che avete cambiato gli orari per appunto soddisfare meglio le esigenze della clientela stessa.
1: Appunto, dunque adesso ci siamo dal lunedì al sabato, dalle 9 la mattina alle 5.
0: Ok, perfetto, quindi potete andare anche il sabato e il lunedì, che prima non era operativo. Silver and Gold for Cash al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Ricordo che Sabrina fa tutto con la massima trasparenza, questo è fondamentale da ricordare, perché nel settore dei metalli preziosi spesso e volentieri ci si confronta a società poco serie. Voi siete lì da quanti anni siete al centro?
1: Quasi 17 anni. Beh, dunque, da 16 anni che ci siamo lì.
0: Esatto.
1: Che noi non ci spostiamo, e poi dovete anche capire che quelli che mandano le flyer per la posta non siamo noi.
0: Ecco, questo è fondamentale perché ci sono varie società appunto che operano in tale settore e non necessariamente tutte raccomandabili, ed è per questo che noi personalmente vi invitiamo ad andare a vedere Sabrina da Silver and Gold for Cash. Sapete dov'è e sapete dove sarà in futuro per qualsiasi altro tipo di problema. Ecco,
1: esatto,
0: questo diciamo, è fondamentale.
1: Se non almeno cambia qualcosa di grave, però poi ve lo annuncio io alla radio.
0: Non c'è niente di grave che può accadere perché qui l'oro continua a salire. La gente è sempre più interessata a sbarazzarsene, anche perché, come dicevamo all'inizio, spesso e volentieri si collezionano una caterva di articoli nei cassetti che non servono più, che non si indossano più e che sono lì a praticamente generare polvere, quando invece potrebbero generare dollari.
1: E poi rotti, fuori moda, dunque tutto questo vale qualcosa.
0: Assolutamente.
1: Non è che arrivate lì se è oro oppure argento che vi dico che non vale.
0: Esatto.
1: Se è oro oppure argento vale qualcosa,
0: assolutamente.
1: E ve lo dico io quando.
0: E anche l'argento è salito parecchio, vogliamo ricordarlo, perché ci sono delle cose in argento che abbiamo magari a casa, argento ovviamente non placcato, argento.
1: Non placcato, esatto.
0: E spesso e volentieri sono cose pesanti, quindi non ci si rende conto, ma anche il valore dell'argento è salito parecchio.
1: Esatto.
0: Sabrina, come al solito, sì, dimmi tutto.
1: Volevo dire vi ringrazio, vi devo lasciare perché mi aspettano in ufficio.
0: Vai carissima, buon lavoro, buona settimana.
1: Grazie a voi e buona estate, soprattutto con la temperatura oggi. Dai.
0: Sì, ma sento che ci sentiremo comunque anche nei mesi prossimi, ho come questa impressione.
1: Sicuro che ci sentiremo.
0: Perché siamo qui comunque, non tutti quanti.
1: Forse nel mese di giugno no, luglio no, perché non ci sono. Però...
0: Ok, perfetto, allora ci risentiamo con grande piacere. Un abbraccio.
1: E ricambio. Buona giornata a tutti.
0: Buon lavoro. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora complicata, siamo giunti alle 9 del mattino, ma ciò non cambia nulla sul fronte della viabilità, in modo particolare per quanto concerne il tunnel ponte Louis Hippolyte La Fontaine, ancora bloccato in entrambe le direzioni, malgrado, come dicevo, l'ora avanzata. Problemi ancora per la Met West da San Leonardo a De Cari, De Cari Nord, tutta la lunghezza. Attenzione, incidente anche all'ingresso del ponte Samuel de Champlain, praticamente all'altezza della 134. Incidente anche in uscita invece del ponte Mercier alle Jean-Jacques-Saint-Pierre, e poi è tutto bloccato sia Jacques Cartier che appunto anche il ponte Vittoria questa mattina. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Inizio con una notizia dell'ultima ora. Un gruppo di esperti nominato dal governo di Terre-Neuve-Labrador ritiene che l'accordo energetico proposto con Hydro-Québec non tuteli gli interessi della provincia. In un rapporto che verrà pubblicato oggi, il comitato di tre membri solleva diverse preoccupazioni in merito all'accordo quadro non vincolante firmato dalle due province nel 2024. Il comitato conclude in particolare che l'accordo non garantisce a Terre-Neuve-Labrador una fornitura di energia elettrica sufficiente, il che potrebbe limitare i settori ad alta intensità energetica come quello minerario e ostacolare la crescita economica a lungo termine. Questo attesissimo rapporto potrebbe fornire risposte alla popolazione di Terre-Neuve-Labrador, da tempo stanca e trascurata dal Quebec. Potrebbe anche rilanciare i negoziati tra le compagnie elettriche delle due province se il Quebec si dimostrasse disponibile. La bozza dell'accordo energetico è stata presentata alla fine del 2024 dal precedente governo liberale di Terre-Neuve-Labrador e dall'allora premier del Quebec François Legault. Se approvato, scadrà nel 2075. Fin dal giorno dell'annuncio dell'accordo provvisorio, Tony Wakeman, l'attuale premier progressista conservatore di Terre-Neuve-Labrador, ha chiesto una revisione della proposta. Poche settimane dopo il suo insediamento, lo scorso autunno, ha incaricato il gruppo d'esperti di esaminare l'accordo. Ha inoltre sospeso tutti i negoziati in attesa che il rapporto venisse pubblicato. L'accordo provvisorio propone nuove tariffe e assegnazioni per l'elettricità prodotta dalla centrale elettrica di Churchill Falls in Labrador, con una capacità di 5.428 megawatt. Attualmente Hydro-Québec ottiene la maggior parte dell'elettricità a prezzi altamente competitivi in base a un contratto del 1969 che è da tempo fonte di risentimento a Terre-Neuve-Labrador. L'accordo consentirebbe inoltre a Hydro-Québec di realizzare nuovi progetti sul fiume Churchill insieme a Newfoundland and Labrador Hydro. Se questi progetti si concretizzassero, le due società si troverebbero a condividere oltre 9.000 megawatt di elettricità, di cui Hydro-Québec avrebbe diritto a circa l'80%. Secondo il rapporto della commissione, Terre-Neuve-Labrador riceverebbero più denaro da Hydro-Québec per l'elettricità prodotta a Churchill Falls, ma a scapito della crescita economica che deriverebbe dall'aumento della produzione di energia elettrica. La Commissione ha espresso preoccupazione per il fatto che Newfoundland and Labrador Hydro non disporrebbe delle capacità di trasmissione necessarie per vendere l'elettricità di Churchill Falls ai mercati esteri. Il rapporto menziona anche la difficoltà di mantenere joint ventures tra partner con interessi divergenti. La Commissione di revisione indipendente ha concluso che, nonostante i vantaggi, il memorandum d'intesa nella sua forma attuale non è di interesse pubblico, si legge appunto nel documento che verrà presentato quest'oggi. Gli Stati Uniti sospendono la Commissione Permanente di Difesa Canada-Stati Uniti, lamentando la mancanza di progressi credibili da parte del Canada sulla questione. In una serie di post su X, il sottosegretario alla difesa statunitense Elbridge Colby ha annunciato che Washington intende rivalutare il contributo della Commissione alla difesa comune del Nord America. Questa commissione, la più antica tra i due paesi, fu istituita nel 1940 dal primo ministro Mackenzie King e dal presidente Roosevelt durante la Seconda Guerra Mondiale. Da allora è stato un importante simbolo del rapporto tra Canada e Stati Uniti, contribuendo alla creazione di diversi elementi chiave della difesa come l'Alaska Highway e il sistema di difesa aerea del NORAD. La commissione è composta da rappresentanti di entrambi i paesi che si riuniscono annualmente per discutere questioni di difesa comune e fornire raccomandazioni ai rispettivi governi. Colby ha criticato il divario tra retorica e realtà sul tema, ricollegandosi al discorso pronunciato a gennaio dal primo ministro Mark Carney a Davos. Davos, in cui invitava le potenze di medio livello a unirsi contro le potenze egemoniche. Le vere potenze devono sostenere la nostra narrativa con responsabilità condivise in materia di sicurezza e di difesa, ha aggiunto il sottosegretario della difesa nazionale statunitense. Solo investendo nella nostra capacità di difesa, americani e canadesi potranno vivere in sicurezza e prosperità. In una dichiarazione, l'ufficio del ministro della difesa nazionale ha risposto affermando che Canada e Stati Uniti condividono una lunga tradizione di stretta cooperazione e collaborazione in materia di difesa continentale. Nell'ultimo anno abbiamo compiuto passi storici per modernizzare le nostre difese continentali e dimostrare il nostro continuo impegno nei confronti del NORAD, collaborando con i nostri partner americani per affrontare le minacce emergenti, si legge nella dichiarazione. Il governo ha tenuto anche a sottolineare alcune spese canadesi per la difesa, in particolare per l'imminente acquisizione di sottomarini e aerei da combattimento. Inoltre la NATO ha riconosciuto lo scorso marzo che il Canada ha raggiunto l'obiettivo di destinare almeno il 2% del prodotto interno lordo alla difesa. Quasi tutti gli attivisti canadesi che facevano parte di una flottiglia diretta a Gaza per rompere il blocco navale israeliano del territorio palestinese sono stati arrestati, quanto hanno dichiarato ieri gli organizzatori Global Sumud Canada. La sezione canadese del movimento Global Sumud Flottiglia ha affermato che 12 canadesi erano tra i 500 attivisti a bordo delle 54 imbarcazioni partite dalla Turchia giovedì. Ieri il gruppo ha dichiarato che membri delle forze di difesa israeliane hanno intercettato la missione degli attivisti, arrestando 319 persone, tra cui 11 canadesi, a quasi 500 chilometri dalla costa di Gaza. L'ultimo canadese, Shahid Mahmoud dell'Ontario, era diretto a casa su un'imbarcazione che non è stata intercettata ieri. Mahmoud, parlando con The Canadian Press da una delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, ha affermato che il contingente canadese aveva accettato di iniziare uno sciopero della fame in caso di arresto. Le intercettazioni della flottiglia sono avvenute al di fuori delle acque territoriali cipriote. Le autorità israeliane non hanno richiesto assistenza per le intercettazioni, informando Cipro che tutte le persone a bordo delle imbarcazioni erano in buone condizioni di salute. Israele accusa i militanti di provocazione. Il primo ministro Benjamin Netanyahu avrebbe dovuto comparire in tribunale proprio ieri per testimoniare nel suo processo per corruzione, ma ha chiesto un rinvio a causa di riunioni sulla sicurezza che sarebbero durate tutto il giorno. Il presidente francese Emmanuel Macron non si è impegnato ieri a sostenere la candidatura di Montreal per ospitare la sede della Banca della Difesa. Il giorno prima la premier Christine Fraschetti, in visita in Francia, aveva affermato che Macron avrebbe potuto essere un attore influente nella scelta della sede della Banca della Difesa, Sicurezza e Resilienza in Canada. Sperava di convincerla a sostenere la candidatura della metropoli durante il loro incontro di ieri. Il delegato generale del Quebec a Parigi, Henri-Paul Rousseau, ha poi chiarito le sue dichiarazioni affermando di non aspettarsi un'interferenza da parte di Macron in una decisione che rientra nelle competenze del primo ministro canadese Mark Carney. Altre tre città canadesi sono in lizza, oltre a Montreal, Toronto, Ottawa e Vancouver. La DSR Bank è una nuova organizzazione internazionale dedicata al finanziamento di progetti di difesa nei paesi membri della NATO e nei loro alleati. Durante la conferenza stampa, Fraschetti ha spiegato di voler avviare comunque nuovi progetti pilota per integrare ulteriormente l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Ieri ha incontrato anche il primo ministro francese Sébastien Lecornu a Matignon. Lecornu non ha rilasciato dichiarazione alla stampa, ma ha confermato che l'incontro aveva i seguenti obiettivi: riaffermare l'importanza delle nostre relazioni politiche e della francofonia, rafforzare le partnership economiche in settori strategici, aerospaziale, difesa, minerali critici, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche, e discutere una strategia in risposta alla politica commerciale americana. E infine una nota sportiva, se ce ne fosse bisogno. I canadiens di Montreal hanno sconfitto ieri i Sabres di Buffalo 3-2 ai tempi supplementari nella settima, ultima e decisiva partita della serie e si ritrovano dunque qualificati alla finale dell'Associazione dell'Est contro gli Hurricanes della Carolina del Nord, ossia semifinale della Coppa Stanley. La squadra femminile della Victoire di Montreal ha invece perso 2-1 a Ottawa contro la squadra locale Charge. Le montrealesi sono comunque avanti 2-1 e potrebbero aggiudicarsi la Coppa Walter al prossimo incontro in caso di vittoria. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
3: Sono stati trasferiti a Malé i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei cinque subitaliani morti alle Maldive dopo essere rimasti bloccati durante un'immersione nella grotta degli Squali. I due sono stati recuperati nel terzo ambiente della grotta sottomarina da un team di esperti finlandesi altamente specializzati. Domani riprendono le operazioni per portare in superficie gli ultimi due corpi localizzati, come gli altri, nel tratto più impervio e profondo a circa 60 metri di profondità. Rimpatriato già in Italia il feretro dell'istruttore sub Gianluca Benedetti. La procura di Roma indaga per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi delle vittime appena rientreranno in patria. Per la crisi nello stretto di Hormuz da ieri si è aperta una fase negoziale con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump di sospendere le operazioni per un attacco all'Iran. La decisione su pressione dei paesi del Golfo, tra questi il Qatar, che conferma l'esistenza di contatti tra Washington e il regime islamico. Sosteniamo lo sforzo di mediazione del Pakistan e crediamo che serva più tempo, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri del Qatar. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare per gli accertamenti dei PM. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. È confuso, i video sono chiarissimi, si è scagliato cercando una strage ma non sa spiegare perché, ha riferito il suo legale. Intanto, seppur lentamente migliorano le condizioni dei due pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna, restano critiche le condizioni della 55enne ancora in prognosi riservata. Degli altri tre ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Nuovo cambio di casacca per Laura Ravetto, già protagonista negli ultimi anni di diversi ricollocamenti politici. La deputata lombarda, 55 anni, finora responsabile pari opportunità della Lega, lascia il Carroccio e aderisce al progetto politico guidato dal generale Vannacci. Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all'interno di Futuro Nazionale, ha annunciato l'europarlamentare. Sono certo che potrà offrire un contributo importante a crescita ed evoluzione. La formalizzazione del passaggio giovedì.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale $1.60, dollaro statunitense scambiato a $1.38.
4: Previsioni del tempo.
2: Giornata estiva oggi, ma non fatevi ingannare. Abbiamo 22 gradi percepiti a 25 all'istante, oggi si va a 29, umidex a 35 centigradi. Nella notte scendiamo a 20, percepito a 22, ancora bel tempo e caldo per domani, poi pian pianino le temperature ritorneranno alle medie stagionali che sono intorno ai 15-16 gradi. I prossimi appuntamenti con l'informazione dall'Italia qui a CFMB alle 13, poi alle 16 e alle 17. Ivan Restellin alla regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo martedì, oggi è il 19 maggio 2026.
5: Madame con Marrakech.
2: Certo, adesso che sono occupato lui mette Madame, grazie, chiaro, ovvio.
5: Vabbè, l'ho messa perché il computer ha stilato questo ordine.
2: Va bene.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 20 maggio approfitta dei prezzi più bassi dell'anno. Filetto fresco di salmone dell'Atlantico, $8,99 la libbra. Arrosto di spalla di manzo disossata, $6,77 la libbra. Bocconcini saputo o 3 stelle, 200 grammi, $3,99.

0: Sovraccosce di pollo, $2.49 la libbra. Angurie grandi, $9.99 l'una.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: All'inizio del programma l'avevo anticipato che accoglievo qualcuno importante per me, perché è un amico, abbiamo già lavorato anche insieme come attori, Paul Zinno, che io chiamo Paolo perché non ti posso dire Paul, devo dire Paolo. Paolo Zinno, buongiorno.
3: Benvenuto.
2: E benvenuto a CFMB 1280. È la prima volta che vieni qui?
3: È la prima volta e devo...
2: E non è l'ultima.
3: Speriamo. Ma prima di tutto devo chiedere scusa se il mio italiano non è perfetto.
2: Il tuo italiano è più che perfetto.
3: Ah, grazie.
2: Sai chi è venuto già qui a CFMB?
3: Chi?
2: Tuo papà.
3: Vero?
2: Sì.
3: Quando?
2: Era venuto una volta a portarmi un libro che aveva fatto, perché ci eravamo conosciuti sul set.
3: Ah, sì.
2: Mi ha detto: io ho fatto un libro, te lo devo portare. Era passato un giorno qua in auto e ci aveva lasciato il libro. Ma non l'abbiamo intervistato,
3: abbiamo
2: solo fatto una chiacchierata fuori onda. Te ti intervistiamo oggi non in qualità di attore, perché tu sei un attore.
3: Sì.
2: Tu sai dove ci siamo conosciuti la prima volta?
3: Dove? Dimmi.
2: In un provino.
3: Uh-huh.
2: In un'audizione che io l'ho venuto a fare e tu mi davi la replica.
3: Esattamente.
2: Ti ricordi?
3: Sì, mi ricordo perché sono stato, non per dire, sono stato impressionato.
2: Ah, di... già all'epoca, hai visto?
3: Perché sei venuto a audizionare per un mafioso.
2: Sei un mafioso, tanto per cambiare. È uno dei ruoli più tipici per un italiano, diciamocelo francamente.
3: Esatto.
2: E infatti ci siamo conosciuti in una serie dove facevamo anche tutte e due parte del crimine organizzato, diciamo.
3: Esattamente.
2: Così, tu in modo più violento, io in modo un po' più deficiente, ma vabbè, questo è un dettaglio dello script, non stiamo
3: a
2: entrare nei dettagli. Carissimo Paul, tu adesso però ti sei lanciato anche come regista.
3: Esatto.
2: Hai deciso di realizzare un documentario, io l'ho visto, molto bello, molto intimo, molto emotivo, possiamo dircelo, diciamocelo. Allora, com'è nata questa idea di fare questo documentario?
3: Allora, prima di tutto, i miei nonni.
2: Okay.
3: Allora, sono discendente di immigranti italiani.
2: Ok, i nonni.
3: I nonni.
2: Quindi tu sei quarta generazione?
3: Terza
2: generazione.
3: Terza generazione,
2: giusto.
3: Sono discendenti di immigranti italiani che hanno lavorato con le mani.
2: Ok.
3: Sono persone.
2: Tutti
3: che
2: gli immigranti italiani all'epoca lavoravano con le mani.
3: Esattamente.
2: Diciamocelo
3: allora, esatto. Allora sono a un punto nella mia carriera che volevo raccontare storie che erano personali.
2: Ok.
3: Il mio nonno era sarto.
2: Ah.
3: La mia nonna, che sta probabilmente ascoltando.
2: Ah, sì.
3: Anna.
2: Salutiamo nonna Anna.
3: Sì, salut.
2: È un grande piacere, nonna Anna, averti tra i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.
3: Lei e pure le mie zie hanno lavorato in manifattura
2: di tessuti, di abbigliamento.
3: Esatto.
2: Tipicamente una cosa italiana all'epoca.
3: Stavo sempre curioso di quello che loro hanno fatto e anche tutti i sacrifici che hanno fatto.
2: Certo.
3: Ma non solo quello, stavo fascinando dei artigiani.
2: Ok.
3: Quello che è il lavoro.
2: Assolutamente.
3: Esatto.
2: Quello che è il lavoro manuale, proprio quando si crea con le mani, non
3: esatto,
2: solo con la testa, via.
3: E mi ricordavo che c'era un sarto che conoscevo, papà, che si chiamava Mario Telaro.
2: Mario Telaro.
3: E mi è venuto l'idea un giorno di chiedere a papà se ancora lavoravo. E questo grand uomo, Mario Telaro, e la sua bravissima moglie Maria,
2: okay,
3: che anche lei è sarta.
2: Anche lei. Lavorano insieme?
3: E lavorano insieme. Ho avuto questa idea di chiedere a papà e ha detto che sì, andiamo a fare una visita.
2: E sei andato?
3: A 90 anni.
2: A 90
3: ancora
2: anni?
3: Ancora lavorando.
2: A 90 anni ancora sarto.
3: Sono stato fascinando di quello.
2: Certo. Certo, c'è da rimanere proprio sorpresi, un po' per l'età ma anche per la passione, perché quella non è più un lavoro, quella è una passione.
3: È una passione, è stato molto importante per me, perché sono artista giovane,
2: certo,
3: di chiedere a lui come posso dedicare la tua vita a qualcosa. Cos'è il ricetto?
2: Cos'è? Cosa ti ha detto? Hai avuto la risposta?
3: Dobbiamo
2: andare a vedere il film.
3: Esatto.
2: scoprire la risposta. Quindi il segreto e la ricetta della felicità a 90 anni facendo lo stesso mestiere risiede in quello che scoprirete guardando il documentario che verrà presentato alla Casa d'Italia, questo documentario, sì. Vero? Approfittiamo per salutare Giovanna Giordano che ha consentito questa tua richiesta.
3: Sì, voglio ringraziare Giovanna Giordano, esatto. Direttrice generale della Casa d'Italia, per questa grande opportunità di far vedere questo cortometraggio.
2: Che sei andata a trovare su suggerimento di un amico.
3: Un amico che si chiama Silvio Orvietto.
2: E quindi verrà proiettato quando?
3: Il 31 maggio, alle 5:30.
2: Ok, allora, 17:30, 31 maggio, sì. Maggio alla Casa d'Italia.
3: Alla Casa d'Italia. Devo dire che la Casa d'Italia è il luogo ideale.
2: Assolutamente.
3: Per presentare questo documentario.
2: Poi cade bene, scusa se ti interrompo, cade bene perché lui ha 90 anni, Mario Telaro, sì. E la Casa d'Italia ha appena festeggiato i 90 anni di esistenza.
3: Esattamente.
2: Quindi cade proprio ad hoc, a puntino come si suol dire.
3: Esattamente. E loro missione è di creare, come si dice... legami tra, sì, le generazioni.
2: Un ponte proprio generazionale tra le varie generazioni. Quindi la tua e quella del signor Telaro, che, esatto, è all'età di tuo nonno, suppongo.
3: Sì, più o meno. Sì, okay. Sì. Quindi. Allora, ora c'è 91 anni e ancora sta lavorando. Li puoi trovare Le Creations Mario Telaro, Costume sur mesure.
2: Incredibile, sì. Incredibile. Sì. E produce con lo stesso entusiasmo, suppongo. Tu l'hai incontrato, l'hai visto proprio al lavoro. Io ho visto il documentario, è impressionante.
3: Sì.
2: Si vede proprio quando prende il gesso in mano e comincia, è arte.
3: È arte.
2: È arte pure.
3: Lui è artista, ma sì, puro filosofo, perché, okay, questo mestiere non è solo... Lui dice, sì, i sacrifici,
2: sì,
3: ti pagano, ma si pagano.
2: Ah.
3: Allora questo mestiere l'ha dato qualcosa di veramente speciale. Si vede perché a 91 anni... quando riflette sulla vita e quello che ha fatto, il suo tragitto, mm-hmm, è una cosa bellissima, è una cosa profonda sull'importanza di quello che è più importante nella vita.
2: Assolutamente, assolutamente. Ha dei figli, signor Telaro?
3: Sì, due figli.
2: Due figli, ma che non hanno proseguito nella carriera sartoriale, o sì?
3: Fanno il loro arte.
2: Ah, ok.
3: Uno è musicista, okay, e l'altro lavora in affari.
2: Ah, ok. Quindi, sì, va bene, c'è sempre questo senso artistico all'interno della famiglia che si tramanda di, sì, generazione in generazione, questo anche è fondamentale. Infatti anche tuo nonno dovrebbe essere fiero delle tue capacità attoriali e anche come regista, via. E racconta anche un po' la sua immigrazione, perché quello che è interessante anche... Cioè, lui quando è arrivato qui? Era un ragazzino?
3: Era giovane, era 19 anni, penso. Okay.
2: Ah, quindi comunque
3: anni.
2: Non è arrivato con i genitori.
3: No,
2: è venuto,
3: no,
2: lui direttamente.
3: È arrivato solo.
2: Oh, wow.
3: Con
2: la famosa valigia.
3: Con la famosa
2: di cartone legata di cartone. Con lo spago.
3: Sì, e con il voglio di lavorare, il voglio.
2: Certo.
3: Il sogno di fare una migliore vita.
2: Sì. Era già sarto in Italia o no?
3: Come dice lui, era mezzo sarto.
2: Era mezzo sarto, cioè potenzialmente sarto.
3: Esatto, e quello che è fascinante, come tanti immigranti, ha dovuto adattare alle nuove condizioni,
2: certo,
3: reinventare,
2: certo,
3: quello che... Perché il mestiere che facevo in Italia era completamente differente, allora ho dovuto adattare alla moda di fare...
2: Sì, la moda locale.
3: Esattamente.
2: Anche utilizzando una lana un po' più pesante.
3: Sì, e pure le macchine, perché era, certo, completamente differente. E in manifattura che ha incontrato... la sua moglie,
2: aha,
3: Maria Fascia,
2: okay,
3: è tutta una storia di amore, di passione, sono tutti e due pazzi per il mestiere, per la moda, sono persone ispiratrici.
2: Quindi sono persone a cui non si chiede se un giorno vogliono andare in pensione, non
3: no,
2: ci
3: mai.
2: Pensa minimamente.
3: No, no, no, perché hanno trovato la vocazione, hanno trovato quello che... La passione.
2: La passione, sì. Esattamente quello che siamo tutti alla ricerca della passione, perché senza passione la vita sarebbe proprio triste, il meno che si possa dire.
3: Esatto.
2: Splendido, quindi Telaro è il titolo.
3: Sì.
2: Scelto ad hoc. Sì. Verrà proiettato quindi il 31 maggio alla Casa d'Italia. Un film romantico, commovente.
3: Sì. Sì.
2: Che poi, nel quale suppongo molte persone, anche se vengono di una certa età, a vedere, si ritroveranno. Ritroveranno la loro storia attraverso le parole di Telaro, suppongo.
3: Non lo puoi dire meglio.
2: Ecco, sì. Perché abbiamo vissuto, beh, magari noi della nostra generazione no, ma quelli delle generazioni che ci hanno preceduto hanno vissuto storie molto simili dell'immigrazione.
3: Sì, e spero che i giovani vengano pure con i loro nonni.
2: Assolutamente.
3: Perché
2: assolutamente. Lui ha visto, suppongo ti parli anche dei suoi primi inverni in Canada.
3: Non troppo nel film, perché okay. Anzi è un cortometraggio. Allora
2: ne ha dovuto tagliare anche molto, perché sì, suppongo che...
3: Sì, esatto, sì. Ma ovviamente dice Marie che quando, la prima cosa che ha visto era le stivali, uh-huh. Le grandi stivali, che lei era abituato alle belle scarpettine
2: eleganti. Col tacchetto.
3: Ha detto... No, com'è che devo mettere queste grandi stivali qui? Allora era un shock.
2: Da dove viene lui? Da dove?
3: Di Caserta.
2: Oh, figura.
3: Galluccio, e lei di Boiano.
2: Ok.
3: Sì.
2: Galluccio, c'è una grossa comunità qua di persone che arrivano,
3: sì,
2: da Galluccio. Quindi
3: sì,
2: invitiamo,
3: sì,
2: anche tutta l'associazione dei gallucciani di venire a vedere questo film, perché anche la loro storia che è raccontata.
3: Esattamente.
2: Paul, è stato un enorme piacere rivederti, scoprire i tuoi talenti di regista. Sai che puoi contare su di me sul prossimo film.
3: Sì, con piacere. E prima di lasciarmi...
2: Se vuoi raccontare la storia di un...
3: Con piacere.
2: Conduttore radiofonico.
3: Esatto. E prima di lasciarvi, voglio solo ringraziare ancora Giovanna Giordano di Casa d'Italia. Voglio ringraziare Felice Teriaca di TLC,
2: okay.
3: Global Impression Inc.
2: Yes.
3: E ti ringrazio a te,
2: ma
3: Silvio, e CFMB.
2: Per me è stato un piacere riceverti. Ricordiamo quindi, per i 90 anni della Casa d'Italia, andate a vedere il 90enne, che adesso è 91enne, Telaro, e il film di Paul Zinno, che si intitola proprio Telaro. Grazie.
3: Grazie.

0: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Charlie.

Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

0: Ascolteremo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Dunque, molte caricature dedicate, ahimè, ai conflitti e anche ai coloro i quali ne approfittano dei conflitti per fare soldi. Inizio subito con la caricatura pubblicata domenica, nella Press Plus. Ieri, oggi non ce ne sono, ed è lo stesso Philippe Côté che l'ha pubblicata nello Soleil, ripresa dalla Press Plus, dove si vede un magnate, chiaramente un uomo molto molto ricco, l'idea è di far pagare di più i più ricchi, secondo Québec Solidaire, e lui con tutte le valigie vicino alla scrivania pronto a partire dice beccatemi se ci riuscite. Caricatura di Côté che disegna un'altra caricatura oggi invece per Le Soleil, caricatura dove si vede un piccolo bambino che indossa la maglia dei Canadiens de Montréal molto felice, dietro di lui un'immagine, l'ombra che proietta è molto molto più grande, come appunto il futuro riservato ai bambini che apprezzano l'hockey. La caricatura dello Journal de Montréal, distretto di Hormuz, si vede Donald Trump legato con una maglia di forza, quella che si mette alle persone instabili a livello mentale, lo si vede su una nave dove c'è scritto economia che sta letteralmente affondando, ed è così che si immagina i Greek la situazione relativa al distretto in Iran. Sempre dedicata ai ricchi, questa volta per le armi, la caricatura di Chloé Le Devoir. Il numero record di persone che sono spostati all'interno dei loro paesi, si parla di 2.2 milioni di persone che vengono appunto spostate a causa dei conflitti nel mondo, e si vede una persona che sta in realtà costruendo più armi, dice, ed è questa la ragione per la quale dobbiamo costruire più armi per evitare di farci invadere. In realtà sono all'interno dei loro paesi anche per via non solo delle guerre ma anche dei cambiamenti e delle catastrofi climatiche. E infine la caricatura del Toronto Star, Trump che dice smettete con questa follia, e si vede armi, violenza e fentanyl che attraversano il ponte, ma in realtà è il ponte che porta dagli Stati Uniti verso il Canada e non viceversa. Ed è tutto.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Caro Silvio, siamo arrivati alla fine. Io ti ringrazio. Ho scelto una bella canzone, Vacanze Romane, di Mattia Bazzar, perché so che dopo farai la discussione con la nostra romana.
1: Che non è in vacanza.
0: Che non è in vacanza, ma è qua. Bene,
1: ma io
0: Silvio.
1: Vedo Laura Valente comunque.
0: Eh sì, infatti. Però il titolo della canzone è Vacanze Romane.
1: Ma non sono di Mattia Bazzar.
0: No, ma lei è la cantante. È la cantante. Quindi? Hai qualcosa da dire? No, ciao a tutti!
1: Grazie Maristelli per la parte tecnica, ovviamente la selezione musicale. Grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue tutta la programmazione in lingua italiana. Vittoria ha fatto il grande piacere di venire qui per intrattenersi un pochino sull'attualità. Dopodiché sarà lei a condurre il buon pomeriggio quest'oggi. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, invece l'appuntamento è previsto per domattina. Stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: André, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine.
2: Inizia sempre con

0: Buongiorno, questo era Alfa con Bellissimissima.
1: Buongiorno principessa.
0: Buongiorno a tutti voi in questo martedì. Come è andato il vostro lungo fine settimana? Ieri era la festa dei patrioti, nonché Victoria Day. Oggi siamo tornati. Ma arrivo. No, entra. Abbiamo con noi il nostro caro Silvio Orvieto, buongiorno.
2: Buongiorno, perché hai detto Victoria Day, pensavo...
0: Non è il mio?
2: No, lo so.
0: E con la C, sì. Victoria.
2: Victoria.
0: No, io non c'entro nulla.
2: Poi qui si festeggiano i patrioti.
0: Qua si festeggia anche più, Quebec si festeggiano i patrioti. Siamo pronti a iniziare?
2: Ma, che dire?
0: Sigla! Tanto Silvio è qua da stamattina alle 5:30, cioè mezz'oretta in più, mezz'oretta in meno, ma cosa cambia?
2: Ieri, ma
0: adesso è anche sotto il sole, pensa, ti puoi godere anche la luce.
2: Lo so, ieri mi ha un po' imbrogliato il meteo.
0: Mannaggia, allora io credo che anche tu, come me, forse hai annunciato bel tempo costante più. Io ho annunciato bel tempo prima di andarmene dalla radio, mi pare.
2: No, c'era la possibilità che piovesse, però...
0: Però mediamente bel tempo.
2: Esatto, mediamente bel tempo, chiaramente io...
0: Invece ieri mattina due gocce di pioggia le ha fatte.
2: Sì, proprio io volevo fare una bella passeggiata
0: anche
2: ieri.
0: Io invece, meno male che l'ho fatta anche il giorno prima, così almeno uno dei due giorni.
2: Voilà.
0: No. Temperature altissime, siamo in estate. Che meraviglia.
2: Oggi.
0: Anche ieri.
2: E forse anche domani.
0: Perché forse qual è l'incertezza in questo meteo?
2: L'incertezza è che poi ritornano ai valori più stagionali.
0: Questo mi dispiace moltissimo.
2: Allora, valori stagionali significa una ventina di gradi di giorno e una decina di gradi la notte.
0: Vabbè, quindi dormiamo bene. La verità è questa.
2: La verità è questa. Tutta la verità, nient'altro.
0: Credo che la verità da qui fino alle 18. Guarda. Sono 23 i gradi fuori dai nostri studi. Un saluto agli amici di Roma.
2: No,
0: numero la cabala romana.
2: Ok, oggi 35 è la percezione nel pomeriggio.
0: Ma infatti mi sembrava un po' caldo, devo dire. Però ho detto: ma sarò io, sarà l'umidità. Infatti, le piante sono felicissime.
2: Sì.
0: Le mie di piantine.
2: Ah,
0: sono
2: okay.
0: Contente, sono al sole e le vedi che proprio si stanno allargando. Finalmente sono contente del meteo.
2: Vedi, io malgrado non ci sia stato sole mi sto allargando lo stesso. Ma
0: quello
2: è un altro
0: capita, capita a tutti, temo. Ma va che sei in formissima. Allora, intanto bellissima, ti volevo dire, bellissima l'intervista che hai fatto al caro Paul, che avremo il piacere di vedere.
2: Il 31 maggio alla Casa d'Italia, per questo documentario cortometraggio che ha fatto su questo sarto italiano, che è un po' anche la storia di molti immigrati.
0: Italiani e italiane.
2: Esatto, quindi io l'ho visto perché me l'ha mandato...
0: Certo, dovevi fare l'intervista, quindi potevi guardarlo in anteprima, giusto?
2: Molta emozione. Ha suscitato veramente, non voglio dire la pelle d'oca, ma veramente si intravede tutto ciò che un immigrante ha dovuto attraversare a quell'epoca,
0: sì.
2: E poi si intravede la passione pazzesca, cioè io l'ho sempre detto, senza passione la vita
0: è vero, che è un po' il cuore probabilmente anche del documentario, ma non vi vogliamo spoilerare niente, insomma poi andremo a vederlo anche per voi se non potete a casa d'Italia. E gli stavo raccontando fuori onda mentre aspettava di entrare in diretta con te. L'aneddoto che mi raccontò Ivana Bombardieri sulle industrie manifatturiere di qui, che avevano sul davanzale delle finestre proprio la radio per ascoltare i CFMB 1880.
2: Sì, assolutamente, ma vedi come ho una certa età. Io quando ho iniziato mi telefonavano dalle manifatture per richiedermi le canzoni, quindi...
0: Che bello.
2: Sì. Siamo tutte qui in coro, stiamo ascoltando, perché non ci metti tal...
0: Che bello.
2: Sì.
0: Mi è successo
2: anche da delle cucine collettive, sai, le cucine negli ospedali, dove ci sono molti italiani che lavorano, eccetera, che ci richiedevano delle canzoni, quindi una cosa molto bella, si stabilisce questo ponte. E questo documentario è anche un ponte generazionale, voglio dire, perché Paul appunto mi raccontava di suo nonno, che anche egli è arrivato nello stesso periodo, eccetera, eccetera, quindi...
0: E a sua volta il papà di Paul che gli ha raccontato del protagonista un po' del documentario, da lì un po' che gli è venuta l'idea, ma riascolterete l'intervista poi sui nostri social, quelli di CFMB 1280. Silvio, io lo so.
2: Vittorio.
0: Io lo so che... È un momento difficile perché stiamo tutti imparando il balletto, però io non posso non astenermi dal mettere...
2: Vabbè, te lo consento, oggi te lo consento.
0: Te lo consenti oggi. aspetta, devo chiederlo a Ocean se ce lo mette.
2: No, Ocean te lo mette pomeriggio.

0: see.
1: Parliamo di Sal da Vinci perché è finito l'Eurovision, verrà questa settimana qui a Montreal il 22 maggio, ci siamo, ultimissimi biglietti, se volete noi ovviamente saremo lì. È arrivato quinto e forse senza il forse l'artista più streamato sulle piattaforme, quindi complimenti davvero perché insomma sta avendo un successo pazzesco soprattutto anche al di fuori dei confini nazionali.
2: Si sta aprendo il periodo dei matrimoni tra le altre cose, quindi no, perché in estate molta gente si sposa, quindi suppongo che sarà la colonna sonora di molte
1: sicuramente
2: storie,
1: sicuramente. Ma ormai è una canzone un po' di tutti in realtà, quindi credo che vada anche un po' oltre i matrimoni. E dicevo,
2: anche perché è stata tradotta già milioni di... Io ho visto dei video molto simpatici di persone che cantavano questa canzone in varie lingue.
1: Esatto, dire. E poi è stata questa un po' l'appropriazione di tutti di questo brano in diverse lingue, tant'è che Per Sempre Sì è proprio la più streamata all'estero, cioè questo è il dato di fatto, incluso il Nord America, visto che insomma le comunità italiane qui sono non solo numerose ma lo amano tanto, già insomma l'anno scorso avevamo fatto il pienone al Rialto, insomma speriamo, ma penso di sì. Tra l'altro lì nelle diverse interviste ha detto ah no, ma adesso fai sale, ti fermi, non ti fermi un attimo,
2: vado in Canada vado in Canada. Bravo.
1: Infatti l'aspettiamo. Invece la vincitrice è stata Dara,
2: sì,
1: per la Bulgaria con questo pezzo.

0: Vangaranga sarà il nuovo tormentone dell'estate, può essere?
1: Mi chiedi un parere a me?
0: Chiedevo così.
1: Ma sì, assolutamente. Ballabilissima.
0: Sì, assolutamente. Poi se è arrivata prima ci sarà un motivo, amatissima sì. Anche questa. Non so quanti stream ha fatto su YouTube, credo tantissimi veramente, quindi complimenti anche a Dara Canadien, complimenti anche a loro. Festa
1: adesso
0: grande.
1: Adesso devo dirti una cosa che rispetto a ciò, non so se hai ascoltato questa mattina la nostra trasmissione, suppongo di no, ma stamattina parlavamo di una cosa che è successa a Montra, molto interessante, perché sai che c'erano 21.000 spettatori al Bell Center, malgrado
0: nessuno praticamente, erano tutti là.
1: Ecco, malgrado la partita fosse a Buffalo. Quindi voglio dire,
0: ma con il maxi schermo, esatto, possiamo arrivare ovunque.
1: Ora, quando ha segnato la rete nei tempi supplementari,
0: mamma mia,
1: c'è stato
0: la terra ha tremato.
1: Allora hai mai sentito? Perché è proprio quello che dicevamo stamattina, 0.5 della scala Richter, come un piccolo terremoto, signore e signori, a Montreal. E l'ultima volta che questo è successo è stato durante il concerto di Taylor Swift. Quindi,
0: per dire
1: la cosa, capito?
0: Taylor Swift e canadienne, cioè un grande amore, evidentemente.
1: Voilà, è interessante notare. Poi ho sentito storie molto simpatiche stamattina. Per esempio, ce n'è uno che è venuto da Buffalo per vedere la partita con la maglia di Buffalo.
0: Mi sa che proprio.
1: Capito?
0: Cercava...
1: No, ma voglio dire, voglio investire così tanto per provocare, poi perché era credo uno dei rari con la maglia, molto simpatica come cosa. Comunque ovviamente adesso si passa al turno superiore contro gli Hurricanes della Carolina del Nord e sarà difficile perché è una squadra non indifferente. Tra l'altro la Carolina ha vinto in 4 partite la sua serie, quindi pronti via.
0: Invece,
1: i canadiani hanno dovuto andare fino alla 7ª, quindi 3 partite in più sul corpo.
0: Groppone.
1: E voilà.
0: E invece, insomma, in questo fine settimana si è parlato tantissimo del nuovo re di Roma, Sinner, così è stato ribattezzato.
1: Sì, è il nuovo re di Roma.
0: Mi piacciono tantissimo queste definizioni.
1: Sì.
0: Comunque 50, numero che torna. Saldavinci 50 anni di carriera a settembre, 50 anni che mancava il titolo riconquistato da Sinner dopo Panatta.
1: Voilà.
0: 50, vedi, un numero speciale.
1: E voglio anche sottolineare la
0: prendo la penna.
1: La squadra femminile di hockey
0: ha giocato,
1: ha perso 2-1, però sono sempre in vantaggio 2-1, quindi domani potrebbero portare a casa la coppa perché loro sono 3 su 5 3 partite, non 5 su 7, quindi questo è l'altro elemento sportivo del fine settimana degno di menzione.
0: Io direi che ci fermiamo, che abbiamo una bella canzone che ci attende.
1: Sì.
0: Vedo che non ti piace per niente questa di Neon.

ultimamente ho licenziato Dio. Le cose stanno andando troppo male, non so come posso uscire dall'oblio.

0: E questa era Neon, Sfera e Basta, Shiva. Grazie Alexi Leblanc per avermi sistemato qua delle cose che non funzionavano.
1: Grazie a te di avermi messo questa canzone.
0: Ah, oh, sei contento? Molto. Ma bene. Anche Ocean, con Ocean mettiamo le canzoni che cercano di accontentare, di incontrare un po' i gusti di tutti, quindi mettiamo anche Neon.
1: Bravo.
0: L'altro giorno invece abbiamo messo April Wine.
1: Sì.
0: Sì, sì. Grande. Poi più tardi vediamo cosa mettere, perché mi trovate al buon pomeriggio per questa settimana dalle 15 alle 18. E Silvio lo troviamo sempre dalle 6 alle 10 e su tutti i nostri social, ovviamente.
1: Grazie.
0: E qua d'autre?
1: Quoi d'autre? Bon après-midi. Je vais t'écouter avec extrême attention.
0: Anche perché oggi, vi ricordo, c'è un altro appuntamento, è martedì, quindi ci sarà Vittorio Giordano alle 14 per l'appuntamento con lo sport.
1: Bene.
0: Abbiamo dato tutte le indicazioni del caso. Caro Silvio, io ti ringrazio per essere stato con me.
1: Grazie a te.
0: E noi ci risentiamo domani mattina.
1: Okay, ciao.

0: Taccuino Sociale.
1: Martedì 19 maggio a Narché Bon Secours, banchetto per il 20° anniversario della Fondazione Sœur Argel, la celebre religiosa di origine italiana, Suor Angela Rizzardo. Una serata speciale per celebrare 20 anni di impegno, solidarietà e generosità al servizio della comunità. Siete tutti invitati a festeggiare questo importante traguardo e a sostenere una causa che continua a fare la differenza nella vita di tante persone. Per informazioni e biglietti 514-812-7403.
2: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rio Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il Comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026, iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno, a partire dalle ore 10, con la processione e celebrazione eucaristica. Alliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
3: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kaiser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
4: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: eccoci qua in questa nuova settimana, è la 21esima, il giorno è il 139esimo e la luna è crescente ed è illuminata al 5,7%. Questo è il dato di oggi, 19 maggio. 1518, nella Basilica Veneziana di Santa Maria Gioiosa dei Frari, frari e non frati, viene esposta al pubblico la pala dell'altare, l'Assunzione della Vergine, realizzata da Tiziano Vecellio, alta quasi 7 metri, è stata commissionata al pittore 2 anni fa da frate Germano, priore dei Francescani, al convento dei Frari, 508 anni fa. Anna Bolena, nel 1536, seconda moglie di re Enrico VIII d'Inghilterra, condannata a morte per adulterio, viene giustiziata mediante decapitazione alla Torre di Londra. Alla presenza di re Vittorio Emanuele III nel 1906 e del presidente svizzero Ludwig Forer, viene inaugurato il traforo ferroviario del Sempione che collega Italia e Svizzera, congiungendo Isel a Briga Gliss. Il monarca italiano brinda l'amicizia tra i due paesi che definisce eterna e indistruttibile. 1926, si costituisce a Roma l'Agenzia Generale Italiana dei Petroli, AGIP, avrà il compito di svolgere tutte le attività di commercio e industria dei prodotti petroliferi, fa capo al 60% al Ministero del Tesoro e per la quota rimanente è metà tra INA e assicurazioni nazionali sociali. 100 anni or sono.
1: Mentre 70 anni fa, nel 1956, viene posata la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del Sole, quella che collegherà Milano a Napoli. La cerimonia, aperta alle 17.30 a San Donato Milanese, dove ha sede il primo cantiere, è officiata dal Presidente della Repubblica Italiana, Giovanni Gronchi, che al termine firma una pergamena da murare nel cippo iniziale dell'autostrada.
0: Ma non è ancora 70 finita, anni fa, mi sembra.
1: Visto che se devi rifare l'asfalto trovi la pergamena comunque.
0: Vabbè, nel scavare. Cippo.
1: Il cippo.
0: Il cippo è lì, è lì. Di fianco. Dunque. 1973 arriva al secondo posto della classifica statunitense di Billboard il singolo del brano You Are My Sunshine of My Life.
1: You are the sunshine, not my sunshine. You are the sunshine of my life.
0: Stavo appunto dicendo la versione di Silvio Orvieto è migliore di quella che è stata interpretata.
1: Senti vibrato.
0: Da Jim Gilspart e Glory Battley.
1: Sì, ma era Stevie Wonder ovviamente.
0: Sì,
1: 53 anni fa.
0: Ma l'ha fatta anche lui. Magari l'ascolteremo se abbiamo la versione.
1: L'ha fatta lui, Stevie Wonder.
0: Sì, lo so.
1: Ah.
0: Infatti ho detto, se l'ha fatta lui, forse l'ascolteremo.
1: L'ha anche lui. Nel 1974, nella sua casa di Budapest, il professore di architettura Erno Rubik realizza un primo prototipo in legno di un gioco matematico a cui viene dato il nome di Magic Cube, destinato a diventare famoso come il cubo di Rubik. Questo avrei potuto farlo io, perché è tutto lo stesso colore, è tutto di legno.
0: Vabbè. Io neanche col libro, te l'ho detto, eh?
1: Sì.
0: Io neanche col libro sono riuscito a farlo.
1: Non mi sorprende minimamente.
0: Tu non hai mai neanche provato, perché
1: io lo faccio con una mano sola in 30 secondi. Andiamo avanti.
0: Il Portogallo. No, niente, ho sbagliato, scusa. Ah, no, ecco. In 1976 in Friuli prosegue lo sgombero delle macerie del terremoto che ha colpito la zona di Gemona il 6 maggio, eh. I danni sono stati valutati in oltre 2.000 miliardi di lire, oltre a 12.000 persone che hanno perduto il proprio lavoro.
1: La bella Sofia.
0: Sì, e lo so.
1: Nell'82, la Sofia Loren, ovviamente, viene arrestata all'aeroporto di Roma, dove è tornata dagli Stati Uniti per scontare la condanna a 30 giorni di reclusione per evasione fiscale inflittale nel 1977. Evviva Sofia, 44 anni fa.
0: Vabbè,
1: No, vabbè, insomma, un cavolo. paghi le tasse come tutti quanti.
0: Vabbè, le ha pagate, è tornata, no, le ha pagate.
1: No, ha fatto 30 giorni, non le ha pagate.
0: Vabbè,
1: l'evasione c'è già stata, pronti via.
0: Mamma mia, 40 di 40 notte, passata cama, salvi tu, questa qui era Ornella Vanoni. A New York muore la ex first lady americana Jacqueline Kennedy Onassis. 3 giorni fa era stata ricoverata per essere sottoposta a una terapia anticancro. Aveva 64 anni, 1994.
1: 32 anni fa. Nel 2003, con la vittoria di tappa al Giro d'Italia, la 42esima della sua carriera, Mario Cipollini supera il record fissato nel 1933 da Alfredo Binda, 23 anni fa.
0: Oggi, nel 2018, nella cappella di San Giorgio, all'interno del castello di Windsor, il principe britannico Henry, che in mattinata è stato nominato duca di Sussex dalla nonna, la regina del Regno Unito, Elisabetta II, sposa l'ex attrice statunitense Margaret Macri. E si sa come è andata a finire. 8 anni che sono sposati, sembra molto di più.
1: Vabbè.
0: La storia è più vicina a noi.
1: Allora, inizio subito con il 1919, quando viene presentata una cerimonia molto importante che celebra il ritorno dei soldati dalla prima guerra mondiale, i soldati canadesi, ed è interessante da notare perché corrisponde appunto alla festa della regina in questi giorni. Nel 1953, prima donna,
0: è oggi la festa della regina, 19 maggio.
1: No, lei è veramente nata il 24, credo, ma la celebrano il primo lunedì del mese, della seconda settimana. Nel 1953, invece, come dicevo, il primo ministro Louis Saint-Laurent nomina una prima canadese francese al Senato. Si tratta di Mariana Beauchamp-Jodouin, che è originaria di Montreal. Nel 1962 viene depositata una nuova legge per gli ospedali. 1971 i Remparts de Québec vincono la Coppa Memoria, quella dell'Hockey Junior, mentre per le coppe più importanti ricordiamo nell'84 quando gli Oilers di Edmonton vincono la Coppa Stanley. 1986 celeberrimo film Il declino dell'impero americano, Le déclin de l'Empire américain, è presentato a Cannes, dove riceve tra l'altro il premio della critica internazionale, famoso film di Denis Arcand, con cui ho avuto il piacere di lavorare.
0: Ma certo.
1: Nel 1987 invece, no, questo l'ascoltiamo dopo una canzone. Nel 1996 Marc Garneau, che è stato anche ministro dei trasporti, ricordo, nonché ambasciatore, torna nello spazio per la seconda volta. Seconda missione per lui come astronauta canadese. 1996 sono i Predator di Granby che vincono la stessa Coppa Memoria. Le Chardon Region, uccellino che diventa l'emblema di Montreal in questo giorno, nell'anno 2000. Nel 2003 per la prima volta si celebra, grazie alla Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal e al Mouvement National des Québécois, la Fête des Patriotes, che diventerà poi la nuova festività. Anziché festeggiare quella della regina, si celebra nel Quebec la Fête des Patriotes, che era all'inizio la Fête de Dollar, con cui appunto si ricordava Dollar des Hommes, uno dei patrioti. Nel 2005 i rendezvous mondiali della cristianità hanno luogo a Quebec. E verrà anche ovviamente Papa Benedetto XVI per l'occasione. Nel 2008 viene inaugurato lo Stadio Saputo. 2008, già ospiterina. Era l'Impact all'epoca che lo occupava. Nel 2009, bella notizia per gli automobilisti, vengono installati 15 nuovi radar fotografici sulle strade del Quebec.
0: Vabbè.
1: Quelli che ti mandano poi le fotografie a casa con la...
0: Beh, ma almeno c'è la foto.
1: Sì, però non, hai capito, la fanno di sorpresa, quindi non è il tempo di sorridere.
0: Ridere, quando magari la ricevi, sei anche un po' spettinato, ho capito.
1: Quando la ricevi voglia di sorridere, lasciami stare. Vabbè, Nel 2009, manco a farla apposta, abbiamo parlato di lui questa mattina nel quadro del GR, beh, parleremo comunque nel quadro dei titoli, perché Henri Paul Rousseau era presidente della Caisse de dépôt del Québec e aveva subito una catastrofe, una perdita pazzesca, e lui ha dovuto andare in commissione parlamentare a spiegare perché avevano fatto degli investimenti.
0: Niente, un po' strano.
1: E adesso è il nostro rappresentante delegato a Québec. Del Quebec piuttosto, a Paris, che non è un bruttissimo posto.
0: No, mondo, per amor di Dio. Boh,
1: volevo dire. Nel 2010 una manifestazione silenziosa molto importante dei ciclisti, questa volta, la chiamano proprio la pedalata in silenzio. Nel 2010 si svolge questa per appunto ricordare di fare attenzione ai ciclisti nelle strade di Montreal a seguito di vari decessi.
0: Le famose biciclette bianche.
1: Quello è stato istituito dopo, ma questa è proprio una pedalata, tutti i ciclisti sono andati per protestare. Nel 2015 Archambault viene venduto a Renault Bray, che ultimamente fa discutere molto perché non rispetta molto i lavoratori, bisogna dire, i dipendenti, no, è andato in causa due volte. Passiamo adesso alle curiosità. Nel 1780, grande giorno, buio nel Quebec, tutto il nord-est americano verso mezzogiorno.
0: Resta al buio
1: come se fosse la sera, e hanno dovuto addirittura accendere le candele all'epoca. È un fenomeno che non è mai stato spiegato. No, è un fenomeno naturale, non è che è buio perché non c'è l'elettricità, voglio dire, proprio. È diventato tutto scuro come se fosse notte.
0: Beh, ma
1: non sono mai riuscito a spiegare.
0: C'è stato un incendio da qualche parte del mondo, il vento.
1: Vabbè, non l'hanno mai spiegato, ma Ivan riesce a spiegarlo.
0: Ma no,
1: nel 1900.
0: Non è che uno mette una coperta davanti a sole, eh?
1: Nel 1989. 1889, ho detto giusto? Boh.
0: Non lo so, lo stai leggendo tu.
1: Nel 1000. Ma tu non mi ascolti. 1889. Jacob Germain, di New York, è il primo automobilista arrestato per eccesso di velocità. Signore e signori, andava a 12 miglia all'ora.
0: 12 miglia all'ora è tanto, eh. No, dico a piedi è tanto. 12 miglia all'ora è tanto. Vabbè, le macchine una volta avevano quella. Io comunque al mio paese la velocità massima è 10 km sul lungo lago, voglio dire. E poi è in discesa, spiegami te come. Oh mamma mia, poi.
1: Andiamo a leggere i proverbi per cortesia.
0: Perché?
1: Niente proverbi, oggi andiamo direttamente con le informazioni sul traffico.
0: No, va bene. Allora, si uccide la mosca per spaventare la tigre. Bene. Dopo questo commento...

0: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Seguici online su cfmb.ca.
4: L'uno e l'altro divisi per sempre. Certe fratture non le ricomponi, non esiste un tasto per

dormidate. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio d'oliva extravergine Coricelli, 1 litro, 9,99. Petto di pollo disossato, $5,99 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, a maggio, tanti speciali con l'evento Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles e scegliete la Kona 2026. Preferred, economica perché 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
4: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca ovunque tu sia.

Salve, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'Evenement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina a $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 19 di maggio. Andiamo a vedere adesso ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ovviamente non vado oltre. Ariete. Il tono si irrigidisce soprattutto nei rapporti. Venere passa in quadratura e abbassa la disponibilità e rende più facile entrare in contrasto per questioni pratiche. Marte non è più nel segno e si sente meno spinta, più fatica a imporsi. Meglio non forzare situazioni che non si sbloccano subito. Toro. Si cambia passo e stavolta lo decidete voi. Marte entra nel vostro segno e porta una ventata di energia, presenza e zero voglia di perdere tempo. Venere favorevolmente migliora i rapporti, ma non vi rende più pazienti. Andate dritti, anche quando forse servirebbe un minimo di diplomazia. Gemelli, il ritmo cala e si sente anche se fate finta di niente, senza appoggi forti vi tocca gestire meglio tempi ed energie e questo significa scegliere invece di dire sì a tutto. Non è il vostro sport preferito, ma oggi serve davvero. Se continuate a correre senza direzione vi stancate e basta, qualcosa vi sfugge. Cancro, finalmente potete smettere di fare tutto da soli. La Luna nel segno, insieme a Venere e Giove, vi mette al centro senza dover rincorrere nulla. Le attenzioni arrivano, le situazioni si sistemano più facilmente e anche voi vi sentite più sicuri. Quando siete così, tutto gira meglio. Leone, giornata un po' nuvolosa. Marte in quadratura si fa sentire subito e alza il livello di tensione. Più energia ma anche meno pazienza e più voglia di avere ragione. Non sempre è una buona idea. Se insistete, trovate resistenza. Se vi regolate, ottenete molto di più senza scontri inutili. Vergine, Venere, Marte e Giove a favore cambiano decisamente il passo. Vi muovete con più sicurezza, meno rigidità e una gestione molto più fluida delle situazioni pratiche. Anche nei rapporti siete più disponibili, meno critici e più concreti. Quando allentate il controllo, le cose si sistemano da sole. Bilancia, la Luna e Venere in quadratura riportano qualche tensione nei rapporti, soprattutto dove servirebbe più chiarezza. Qualcuno cambia tono o si chiude e vi tocca adattarvi più del previsto. Non è il vostro sport preferito. Se provate a sistemare tutto subito, si complica. Meglio lasciare spazio. Scorpione, Venere e Giove a favore migliorano decisamente il clima, soprattutto nei rapporti. Tornate più disponibili, ma senza perdere selettività. Le cose si sistemano con più naturalezza senza dover intervenire su tutto. Anche chi prima creava tensione oggi si ridimensiona. Coincidenze? Difficile. Sagittario, l'atmosfera cambia e si fa decisamente più gestibile. Sul lavoro riuscite a procedere con più continuità senza intoppi. In ambito affettivo si abbassano le tensioni dei giorni scorsi e torna una comunicazione più serena. Nulla di eclatante, ma abbastanza per rimettere tutto su binari più tranquilli. Capricorno, la Luna in opposizione si fa sentire, soprattutto nei rapporti. Qualcuno potrebbe mettervi alla prova e chiedervi più del previsto. Inoltre Venere inizia a creare qualche tensione sul piano affettivo, rendendo più complicata la gestione delle emozioni. Serve pazienza e capacità di ascolto. Acquario, il cielo cambia tono e richiede un po' più di attenzione. Marte entra in posizione dissonante e potrebbe rendervi più impazienti, soprattutto nelle situazioni che non si muovono come vorreste. Meglio non forzare, sul lavoro mantenete la calma, in amore serve più equilibrio e meno pretese. Pesci, con Venere che passa finalmente a favore, cambia decisamente atmosfera, tornano leggerezza, disponibilità e una maggiore armonia nei rapporti. Anche Marte vi sostiene, dandovi energia e voglia di fare. È una giornata positiva da sfruttare soprattutto in amore e nei contatti.

0: album. Hey!
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
2: Seguici online su cfmb.ca.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire un po' come

0: cercate un'aria condizionata. Enel Gage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Enel Gage, il confort in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre, con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
2: Seguici online su cfmb.ca.

0: Volete un'erba verde sana e bella? Affidatevi a Plus Anquetoile, specialisti nella cura dell'erba da oltre 35 anni. Concime, controllo delle erbacce e trattamento dei vermi bianchi per un'erba impeccabile. Servono la Valsa, Neonari e Rivière des Prairies. Chiamate ora per un'estimazione gratuita al 450-666-8378. 450-666-8378. Plus Anquetoile, il segreto di un'erba perfetta.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. La procura di Modena, nella richiesta di convalida dell'arresto e della custodia in carcere per Salim El Kudri, non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno la premeditazione. Anche il legale del 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto ne sottolinea i problemi psichiatrici. Luca Ponzi.
4: Non ci sono né in arabo né in italiano scuse abbastanza grandi per quello che mio figlio ha fatto. Io mi vergogno.
5: Le parole del padre di Salim El Kudri arrivano nette, forti, a margine dell'udienza di convalida del fermo nel carcere di Modena. Come racconta il suo legale, il ragazzo, per quanto possibile, ha collaborato con gli inquirenti.
4: Chiesto se volevamo fornire spontaneamente questo codice per far sbloccare il telefono, e questo è qualcosa che lui può dare.
6: Noi invece sulla dinamica, sulla ricostruzione, no, perché su quella non sapeva dire niente. Chiediamo in questa fase che, lo dico di nuovo, prima di qualunque perizia, di qualunque valutazione, lui possa essere visitato e curato da uno psichiatra, e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
5: Il giudice si pronuncerà oggi, ma la decisione è scontata, mentre emergono altre mail che Salim aveva inviato addirittura ad alcune basi NATO. Verranno sentite dalla polizia le due psichiatre dell'AUS che lo avevano in cura. Quanto accaduto dovrebbe servire anche a modificare l'approccio nei confronti di pazienti che possono diventare pericolosi.
3: Il femminicidio di Ilaria Sula. La procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato reo confesso Mark Sampson. Lo scorso anno uccise a coltellate la studentessa di 22 anni e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. Nel corso della requisitoria i PM hanno affermato che l'omicidio è stato programmato ed eseguito con freddezza. Alle Maldive, se le condizioni del mare lo permetteranno, domani riprenderanno le ricerche dei corpi di Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal. Stamane sono stati recuperati quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Sul tragico incidente durante l'immersione alle grotte di Alimata, 5 vittime, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Quando le salme saranno rimpatriate verranno disposte le autopsie. Dopo il blitz di ieri è in corso l'abbordaggio da parte delle forze israeliane delle imbarcazioni della flottiglia. L'intercettazione continua, siamo in stato di massima allerta mentre proseguiamo verso Gaza, ci rifiutiamo di farci intimidire, si legge sui profili social della missione internazionale. Ancora non è chiaro dove verranno portati 300 attivisti, di cui 12 italiani già fermati. Ed è stato fermato per l'omicidio del padre il figlio del fondatore proprietario del marchio di moda Mango, Isaac Handic, 71 anni, morì cadendo da un burrone durante un'escursione nel dicembre del 2024 in Catalogna, in quello che inizialmente fu archiviato come un incidente di montagna. A lanciare l'allarme fu proprio il maggiore dei tre figli, Jonathan. Gli inquirenti hanno scoperto che pochi giorni prima si era recato nello stesso luogo, secondo chi indaga, per pianificare l'omicidio del padre, col quale aveva un rapporto conflittuale legato alla gestione dell'azienda da 4,5 miliardi di euro. Carceri sempre più piene, ci sono 64.000 detenuti a fronte di 46.000 posti disponibili, con un sovraffollamento del 139%. Da inizio anno si contano 24 suicidi e sono aumentate le aggressioni fra detenuti e alla polizia penitenziaria, i dati nel rapporto dell'Associazione Antigone.
7: Non solo più piene, anche più chiuse, l'altro problema delle carceri italiane. Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, ci spieghi perché.
8: Sostanzialmente la pena del carcere coincide con lo stare chiusi in cella per quasi l'intera giornata. Questo vale per i 2/3 della popolazione detenuta, e allora significa meno attività, meno socialità. E proprio nelle carceri più chiuse aumenta il numero delle aggressioni e dei suicidi.
7: E allora la prima cosa da fare?
8: Ridurre i numeri della popolazione detenuta. Abbiamo in questo momento circa 15.000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare, che non hanno un posto letto.
7: Costruire nuove carceri richiede tempo, come intervenire subito?
8: Prendere i detenuti con fine pena brevi e trasformare la pena carceraria in una pena da scontare in attività sociali sul territorio, perché noi abbiamo riscontrato, e questo è un altro dato allarmante, che i 2/3 della popolazione detenuta sono persone che hanno più di una carcerazione alle spalle. Ciò significa che il carcere non riesce a rieducare.
7: Donatella Gori, GR1.
3: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.

quando parlo con te. È come se ti conoscessi da sempre. A volte mi sembra di averti incontrata in una vita precedente. Tu non sai in quanti luoghi ti porto con me, anche quando non sei con me. Ogni posto è così familiare che ogni volta che parto non voglio tornare.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

devi stare sopra ma sei sotto. Bossoli d'oro da pistole d'oro. Vieni dal boss, ti trovo un lavoro. Faccio cose perché posso. Pago anche se costa

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB Radio Italiana Montréal presenta A tutto sport. Commenti, collegamenti con l'Italia, interviste, linea aperta in compagnia di Vittorio Giordano.

0: Eccoci qui, buon pomeriggio e bentrovati ragazzi, ragazze, signore e signori. Sarà una puntata spumeggiante con tantissimi temi che tratteremo: la Formula 1, il tennis con Sinner e poi i Canadiens, l'hockey su ghiaccio con la partitona di ieri sera. Siamo nella finale dell'Est. Veramente non perdetevi questa puntata perché sarà eccezionale, con tantissimi interventi dal Canada e dall'Italia. Saluto come sempre a Ocean alla regia per l'assistenza. Oggi è martedì 19 maggio, 28 gradi all'esterno dei nostri studi, siamo praticamente in estate e siamo pronti per cominciare questa puntata di A Tutto Sport. Io sono Vittorio Giordano e sono contentissimo di essere qui con voi per parlare di temi leggeri ma che ci appassionano tantissimo. Allora, partiamo dalla Serie A. Siamo arrivati alla giornata numero 37, Corsa Champions, disastro Juventus, dramma Juventus che perde 2-0 in casa contro la Fiorentina mentre tutte le altre vincono. Ha vinto il Como contro il Parma 1-0, ha vinto il Milan in trasferta 2-1 contro il Genoa, ha vinto il Napoli sempre in trasferta 3-0 contro il Pisa, ha vinto anche la Roma 2-0 contro la Lazio. In questo momento la Juventus è sesta ed è in zona Europa League. Per quanto riguarda la corsa per la salvezza, hanno vinto sia Lecce 3-2 contro il Sassuolo che la Cremonese 1-0 contro l'Udinese. L'ultima gara si rivelerà decisiva sia per la Champions che per la corsa alla salvezza. Si comincia per l'ultima giornata, la 38esima giornata di Serie A, venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta, poi sabato 23 Bologna-Inter, quindi domenica 24 Parma-Sassuolo, Napoli-Udinese, Cremonese-Como, Verona Roma, Lecce, Genoa, Milan, Cagliari e Torino, Juventus. Coppa Italia, l'Inter ha battuto 2-0 da Lazio ed ha vinto il trofeo nazionale per la decima volta, quindi stella d'argento per la squadra campione d'Italia. Coppe europee, ci avviciniamo alle finali di Champions, Conference, Europa League. Cominciamo con l'Europa League. Friburgo e Aston Villa si contenderanno il trofeo mercoledì 20 maggio a Istanbul, quindi per chi ama il calcio è comunque una bella partita da guardare. MLS, 13esima giornata, settimana senza vittorie per il CF Montreal. Mercoledì 13 maggio pareggio amaro contro Portland 2-2 e sabato 17 sconfitta bruciante contro Chicago 2-0, e quindi due passi falsi allo stadio Saputo dopo che insomma i risultati erano stati veramente promettenti con l'arrivo del nuovo allenatore. Playoff NHL, abbiamo detto, Canadiens in festa, Buffalo battuto in gara 7, quante emozioni di sera con il gol durante i supplementari di Newhook. Rivivremo queste emozioni fra qualche attimo. Tennis, internazionale di Roma, Sinner vince, stravince a Roma 50 anni dopo Panatta, il numero uno azzurro batte il norvegese Ruud e riporta un italiano sul tetto degli internazionali d'Italia dopo il torneo del 1976. Terminiamo con il Giro d'Italia. Ganna si aggiudica la tappa numero 10, la tappa cronometro. Eulalio resta in maglia rosa per 27 secondi. Abbiamo anche una notizia che riguarda naturalmente i motori. MotoGP Gran Premio della Catalogna, tre incidenti e interruzioni, vince Fabio Di Giannantonio, mentre la Formula 1 riprende questo weekend con il Gran Premio di Montreal, il Gran Premio del Canada che si corre qui sul circuito di Montreal, e anche di questo parleremo a fine trasmissione. Ma cominciamo con i Canadiens. Vai Ocean!
1: Le frappe. Daline, fin de tir. Daline, longe la ligne bleue, disque perdu. Et Carrier s'empare d'un rondelle libre. Carrier, la passe. On entre avec Newhook. Evans vers le filet. Le tir. Et le but! Victoire des Canadiens! Alex Newhook propulse le CH en finale de l'Association de l'Est! Continue d'opérer. Ce club-là n'arrête jamais, n'abandonne jamais. Prochaine destination, Caroline.
2: Incroyable ce qu'on vient de voir. Et oui, on va aller féliciter notre gardien de but de Bèche et on peut féliciter Martin Saint-Louis et toute sa formation. Après avoir vécu de l'adversité, tu mènes 2-0 au match numéro 7. C'est facile de se laisser emporter. On trouve une façon et qui d'autre, encore une fois, Félix, qui va jouer les héros du côté du Canadien.
3: Et là, Martin Saint-Louis regarde du côté d'Indy Ruff pour la poignée de main.
4: Oui.
3: Est-ce que ça se fait entre les deux bancs ou au centre de la glace? Mais revoyons ensemble le but gagnant, celui d'Alex Newhook.
2: On laisse un petit peu trop d'espace. Le jeu de Evans qui se dirige au filet, ça a créé vraiment un écran partiel sur le gardien de but, Luka Nedry. Regardez, juste ici, au même moment où Evans va passer, c'est là où Newhook tente se lancer et va trouver le fond du filet. Et les Canadiens qui trouvent une façon. Quel match le port de Carrier, encore une fois. Défensivement, ils venaient d'intercepter un autre jeu. Et c'était joueur de soutien, Newhook qui connaît de séries incroyables, Félix.
3: À nouveau, le but gagnant pour Newhook dans un match numéro 7. Newhook qui a marqué 6 buts dans cette série face aux Sabres. Newhook, habité par une grande magie. La réaction au centre Bell. Le printemps n'est pas terminé. Et Dobèche, lui, merci mille fois.
4: Ah ouais,
3: il a été gigantesque à plusieurs occasions. Le gardien des Canadiens donne une chance à son équipe à chaque soir. Et c'est pour cette raison que les Canadiens ont rendez-vous avec les Hurricanes de la Caroline.
0: E allora parliamo di questa vittoria clamorosa, bellissima, che abbiamo tutti quanti vissuto ieri sera in overtime. I Canadiens sono nella semifinale della Coppa Stanley. Ne parliamo con Jeremy Filosa, giornalista sportivo della stazione radio 98.5. Ciao Jeremy, come stai?
5: Ciao, sto bene, grazie. Ho dormito poco, però... Siamo bene.
0: Abbiamo rivissuto in 2 minuti e 20 secondi attraverso le voci di Félix Séguin e Patrick Lalime le emozioni, giornalisti di TV Sport, le emozioni di ieri sera. Raccontaci le tue emozioni, Jeremy. Dove eri tu durante l'overtime? Cosa facevi dopo 11 minuti e 22 secondi?
5: Stavo lavorando, stavo all'ufficio con tanti colleghi che stavamo lì per assicurarci di avere un programma interessante dopo la partita. Allora, guarda, io ho visto, dobbiamo dirlo, da quando sono nato io, sono già, i canadesi hanno vinto 6 coppe. Allora, non è che non l'ho mai visto prima, però dobbiamo dire che questa squadra è speciale, non è come le altre, non è come quelle che è andata alla finale in 2021, non è neanche come quelle del passato che sono arrivati al terzo giro con Pacioretty, Subban, anche con Price. Questa squadra è ancora tanta, giovane, ha tanto talento, è tutto capace di fare. E abbiamo visto nella partita di ieri, ancora una volta, con Alex Newhook che ha segnato il suo 7° gol dai playoff, che ci sono certi giocatori che ti fanno vincere nella stagione regolare e ci sono altri giocatori che ti fanno vincere nei playoffs. Non i giocatori sempre che hanno il più talento, però quelli che hanno più volontà.
0: Diciamo che io ho visto, volendo fare una metafora pugilistica, visto a un certo punto la squadra di Montreal prendere, subire dei colpi 2-0, 2-2, il portiere Dobèche ha salvato, ha tenuto in vita la squadra e poi questo colpo finale, la resilienza, questa è una delle caratteristiche di questa squadra. Non mollare mai, Jeremy.
5: Sicuramente sì, dobbiamo dirlo che il gioco di Dobèche fa tutta la differenza. Senza di lui i Canadiens non ci sono oggi dove sono arrivati. È un portiere che fa cose straordinarie, l'abbiamo visto ancora ieri, come l'hai detto, hanno passato una tempesta incredibile dove sì, hanno dato 2 gol, però ne potevano dare anche 3 o 4. E Dobèche ha fatto il lavoro. Allora, fino adesso questa squadra, ogni volta che ha giocato una partita, diciamo, dubbiosa, abbiamo sempre detto, è la fine. E invece nella partita seguente trovano sempre il modo di vincere. Allora, questa è una caratteristica importante per loro, per continuare in questi playoff, l'esperienza che vanno apprendere già sarà grandissima per loro.
0: Tra l'altro volevo dirti, io la paura l'ho avuta in gara 6, perché perdere 8-3 quando tutti quanti qui a Santrebelli, io ero lì fuori, ci aspettavamo una vittoria enorme, no? Bisognava vincere per chiudere i giochi. Invece perdere così male, hai temuto anche tu la debacle in quel momento?
5: Sì, sicuramente che sì, perché io ero diciamo lì nel spogliatoio, ho parlato con tanti giocatori dopo quella partita e per la prima volta ho visto e ho parlato a giocatori che anche loro non capivano come poteva succedere una situazione così, perché loro sono entrati in quella partita con l'idea di vincere, di cacciare fuori Buffalo e perdono 8-3. Allora sì, c'è quel dubbio, perché nelle 3 partite che hanno perso contro Tampa erano tutte partite, diciamo, strette, dove poteva vincere una squadra o l'altra, avevano ben giocati. La prima partita contro Buffalo non erano pronti a giocare, allora hanno perso. Poi c'è stata quella sconfitta dove c'è stato un gol veramente sfortunato che ha cambiato la partita. Allora quella partita nella gara 6 è stata la sola partita dove dici può darsi che siamo arrivati alla fine, e invece ancora una volta hanno trovato il modo. E quello che ci dice sempre Martin Saint-Louis, spesso non è come hai giocato, però hai trovato il modo di vincere, sì o no. È quello che hanno fatto ancora una
0: ed
5: volta.
0: È quello che conta, ed è quello che conta. Adesso c'è la semifinale della Coppa, la finale della Conference contro i Carolina Hurricanes. Si comincia giovedì 21 maggio. Che squadra è? Attaccano, difendono e come devono comportarsi i Canadiens per batterli e andare fino in fondo a questo punto, Jeremy?
5: Ma i Hurricanes sono una squadra che assomigliano a quella dei Canadiens. Vogliono giocare a hockey. Non sono una squadra che vanno lì per, diciamo, per battersi o per giocare fisicamente. Vogliono pattinare, vogliono avere la rondella e vogliono tirare. È una squadra che tira da tutti i posti. Come si trovano nel territorio avversario, come hanno un'opportunità di tirare, lo fanno. Allora quello è stato il loro successo tutta la stagione, però quest'anno hanno giocato 3 partite contro Montreal, Montreal ha vinto tutte e 3. Allora non è che è impossibile per Montreal di vincere. E poi, come dico sempre io, quando hai un portiere che gioca come gioca Dobesh, non puoi mai dire che una squadra non ha più opportunità. Allora vedremo come sarà. So che per adesso quelli che guardano questo da vicino dicono che i Hurricanes dovrebbero vincere questa serie, però

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Posto da seguire il hockey, perché per il resto, diciamo, non è che c'è questa stessa passione. Allora, è normale. Ditti una cosa, Vittorio, sì. Che tutti gli italiani che sono arrivati qui negli anni 60 e 70 hanno fatto la stessa cosa di te e hanno seguito questa squadra e hanno visto i Canadiens vincere tante coppe anni fa, e adesso è il turno tuo.
2: E si sono innamorati come sto facendo io. Grande, esatto. Jeremy Filosa, un abbraccio, ci sentiamo per commentare insieme le prossime gare.
1: Va bene,
2: ciao, grazie. Jeremy, ciao.

0: E allora parliamo di tennis, parliamo di Sinner che dopo 50 anni ha riportato l'Italia sul tetto di Roma. Dopo 50 anni, dopo Panatta, Sinner ha conquistato gli internazionali d'Italia battendo in finale domenica scorsa il norvegese Ruud. Ne parliamo con un mostro sacro del giornalismo italiano per quanto riguarda soprattutto il tennis, il basket, le Olimpiadi. Ha lavorato lui per quasi 40 anni come inviato di Tutto Sport e ora è direttore di Super Basket, Piero Guerrini da Torino. Ciao Piero.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato. Allora raccontaci quanto è importante questa vittoria. Noi italiani fuori dall'Italia abbiamo seguito la gara di Sinner e naturalmente siamo scoppiati in un urlo di gioia quando Sinner si è aggiudicato gli internazionali di tennis d'Italia.
1: Sì, particolarmente importante ed emozionante per tutti gli italiani, proprio perché questa vittoria la si attendeva da 50 anni, ovvero sia da un altro tempo dello sport, ma anche della nostra società, della nostra civiltà. 50 anni fa eravamo decisamente diversi. Sono andato a rivedermi le immagini che comunque avevo impresse nella memoria del trionfo di Adriano Panatta. All'epoca forse ancora più importante, perché è vero che lo si aspettava da meno tempo, perché Pietrangeli aveva vinto negli anni 60, ma era chiaramente un segno della rivoluzione dello sport italiano, molto più monoculturale, molto più incentrato sul calcio di quanto non lo sia adesso. E poi Panatta era un romano che vinceva a Roma.
0: Certo, tra l'altro Piero, ti dico questa cosa, io ho un gruppo WhatsApp con gli amici d'infanzia, siamo tutti in contatto, chi sta in Bulgaria, chi in Romania, chi in Italia, a nord, a sud, questo gruppo è un gruppo nato per parlare di calcio. Da un paio d'anni si parla soltanto di tennis, quindi vuol dire che è uno sport ormai mondiale, cioè la società è cambiata.
1: Sì, ma è anche un fenomeno molto italiano ed è una dimostrazione di come la programmazione e il lavoro fatto con attenzione e con investimenti può portare a grandi risultati, perché dietro a Sinner c'è tutto un movimento e Sinner è arrivato perché prima erano arrivati Fognini, Berrettini poco prima, comunque abbiamo una serie di giocatori, siamo chiaramente in questo momento il paese di riferimento per il
0: meraviglioso.
1: Ci vuoi raccontare Musetti, certo. Musetti pur infortunato, Cobolli, il doppio di Vavassori e Bolelli, che tra l'altro ha bissato la vittoria

0: esprimere, anche in quel caso non si vinceva veramente da tantissimo tempo nel doppio. E poi a livello femminile c'è stato tutto il periodo di Schiavone, di Pennetta, di Errani. Adesso abbiamo comunque una squadra che sta dominando la Billie Jean King Cup, ex Fed Cup. L'Italia ha vinto due volte la Coppa Davis. In questo momento il tennis è lo sport italiano per eccellenza, e lo dimostrano anche i numeri in crescita dei tesseramenti, dei giovani che cominciano. Peraltro è curioso il fatto che, al di là del volley e in parte del rugby, gli italiani di recente abbiano più successo negli sport individuali, come dimostrano i record di medaglie olimpiche sia nelle Olimpiadi estive sia nelle Olimpiadi invernali, come dimostrano i successi dell'atletica leggera, del nuoto, nella ginnastica. Sembra quasi che ci sia davvero un cambiamento nella percezione, nel modo di fare sport.
1: Verissimo. Piero, ci vuoi raccontare il dopo gara? Perché so che sia Ruud che Sinner hanno detto cose interessanti. Ce le vuoi raccontare velocemente?
0: Sì, cominciamo a proposito proprio da Ruud, che ha detto esattamente questo, ovvero che la scuola italiana in questo momento è il riferimento per il tennis mondiale, oltre a fare i complimenti ovviamente a Jannik Sinner, che sta facendo qualcosa di unico, tra
1: eccezionale.
0: Perché ricordiamo che questo è il sesto Masters 1000 consecutivo, che ha vinto 34 partite consecutive, che è chiaramente il favorito anche per riportare il titolo del Roland Garros 50 anni dopo Panatta di nuovo. E che in questo momento non ha avversari, perché con l'infortunio di Alcaraz, che io gli auguro di tornare presto, ma temo che non sia così semplice, perché un infortunio al polso è particolarmente importante per un giocatore di tennis. Basta ricordare il lungo infortunio di Del Potro, che è stato un grande campione falcidiato dagli infortuni. Insomma, in questo momento Sinner non ha avversari, come si dice, il secondo è perlomeno terzo o quarto, cioè lo sta dimostrando vincendo praticamente quasi tutte le partite in due set. E, come dicevo, Ruud ha fatto questi complimenti e poi ha detto, in modo un po' impertinente ma anche simpatico, che non è così nel calcio, ricordando che la Norvegia va ai mondiali e infatti ci ha eliminato, e noi per la terza volta consecutiva nel calcio, che è lo sport storico dell'Italia, non andiamo ai mondiali, e abbiamo parecchi problemi, come dimostra la crisi federale, come dimostra la crisi di alcune società, come dimostra il fatto che la Serie A, un tempo primo campionato di calcio nel mondo, adesso viene perlomeno dopo la Premier, la Liga Spagnola e la Lega Francese.
1: Sì.
0: Perlomeno.
1: Sì. E invece Sinner cosa ha detto?
0: E invece Sinner ha suscitato un sorriso, ha portato un sorriso a tutti, chiamando il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, il signor Mattarella, e lì ha dimostrato non solo il suo candore, ma proprio il fatto di essere unico come persona, una persona che si presenta per quello che è, che non ha filtri e che non è mai banale e non è mai artefatto.
1: Piero Guerrini da Torino, noi ti ringraziamo, ti abbracciamo e naturalmente forza Sinner, a cui auguriamo tantissimi altri successi.
0: Vi ringrazio, ma è quasi scontato tifare per Sinner e aspettarsi ormai una vittoria. Mi sembra evidente che in questo momento sia il giocatore di tennis perfetto.
1: E lo è.
0: L'evoluzione dei grandi campioni che ci sono stati non in Italia ma nel mondo.
1: Noi italiani all'estero facciamo il tifo per il più grande, uno dei più grandi, forse lo è il più grande, ce lo dirà soltanto la storia, il più grande tennista della storia italiana. Possiamo dirlo già o è presto per trarre conclusioni di questo tipo, Piero?
0: No, lo è già chiaramente, può diventare uno davvero che sta nell'Olimpo della storia del tennis mondiale.
1: Grazie
0: anche
1: mille.
0: Perché è un giocatore, se fate attenzione, che sta continuando a migliorare. Guardate il servizio che ha messo su, che ha costruito nel tempo, la palla corta, e ha ancora margini di crescita, perché per esempio verso rete può ancora migliorare, e per come lavora io sono certo che migliorerà.
1: Un abbraccio a Piero Guerrini, alla prossima.
0: Alla prossima, grazie a voi.
1: Grazie mille, ciao.
2: sono Sonia Benedetto. Dal 22 maggio vi aspetto ogni venerdì dalle 10 alle 11, nuovo appuntamento speciale Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni.

0: Cercate un'aria condizionata. Enel Gage Giuseppe Fazio, siamo alla soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
4: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
3: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.
5: CFMB.
6: Allora parliamo di Juventus, del disastro Juventus. Dunque, quando mancano 90 minuti alla fine del campionato, Roma 70 punti insieme al Milan terza e quarta, quindi la Roma è terza e il Milan è quarto, il Como è al quinto posto con 68 punti insieme alla Juventus che è appaiata ma con una differenza reti peggiore. Ne parliamo con due tifosi della Juventus qui in città. Antonio Serrafiore, giornalista, professore di lingua e cultura italiana. Ciao Antonio.
7: Ciao Vittorio.
6: Ben trovato. C'è anche Massimo Leccas, ristoratore, proprietario dei locali Fiorellino, Stellina, Mare, Portovecchio, e siamo noi. Ciao Antonio. Ciao Massimo.
8: Ciao, buongiorno.
6: Buongiorno. Cos'è? Non c'hai più voce? Hai perso la voce quando ha fatto due gol alla Fiorentina?
8: Seguo tantissimi sport, la Juve è sempre tra le mie squadre numero uno, però seguo anche tantissimo altri sport. Ieri con la partita di hockey mi sono un po' emozionato, ho perso la voce.
6: Ti sei sgolato, allora. E hai perso la voce, ci sta. Però ecco, adesso la Juventus è quasi fuori dalla Champions, dovrebbe succedere un miracolo, dovrebbero non vincere né Como né Roma né Milan. La Juventus dovrebbe battere il Torino in trasferta, al Comunale, ma comunque in trasferta, sempre a Torino, ma non nello stadio amico. Siamo praticamente fuori. Ti aspettavi questa sconfitta per 2-0 a Torino contro la Fiorentina, Massimo?
8: Ovviamente no, credo che è stato un disastro sia con Verona sia con la Fiorentina, gli ultimi risultati, che sia coincidenza da quando è tornato indietro Vlahovic o no, o che sia proprio la squadra, ma è tutto, stiamo seguendo i social, i giornali, è tutto messo in caso è un disastro completamente, tutto la società non sappiamo nemmeno dove rifondare.
6: Non sappiamo neanche da dove ricominciare, tutti in discussione, a cominciare da appunto Comolli. Antonio, so che tu pensi che la Juventus alla fine, insomma, meriti questa posizione in classifica, perché se fai risultati scadenti in casa contro Lecce e Verona, insomma, meriti di stare fuori dalla Champions. Però dici pure che i gol di Vlahovic, soprattutto quello di McKennie contro la Fiorentina, non erano da annullare.
7: Proprio così, Vittorio. Partiamo dal presupposto che per come sta giocando la Juventus e per come ha giocato tutta la stagione non merita il posto in Champions. Anche l'ultima partita con la Fiorentina, il gioco espresso è stato veramente di bassissima qualità. Però c'è da dire che, a mio avviso, sia il gol di McKennie che il gol di Vlahovic potevano benissimo essere regolari, perché McKennie al 60esimo non prende neanche posizione, ha semplicemente allargato l'avambraccio e Gosens si è sentito sfiorare e si è lasciato cadere. Quindi sinceramente se fosse stato convalidato il gol, secondo me non ci sarebbe stato nulla di scandaloso, anzi stessa cosa per quanto riguarda il gol di Vlahovic, perché è il designatore degli arbitri, Tommasi, che ha preso il posto di Rocchi, ha detto a Open VAR che si tratta di una deviazione. Ma in realtà non è una deviazione, ma è stata una giocata del difensore che poi è riuscita male. Però se si vede il replay, vediamo come il difensore cerca di muovere il piede per prendere la palla.
6: Massimo, a questo punto, se dovessero andare veramente male le cose, rifondazione, ma insomma andare tutti via, Spalletti resta, ricominciare anche da nomi nuovi in società, mancano 90 milioni, come si fa secondo te? Cosa dovrebbe fare Elkan a questo punto?
8: Guarda, il problema può darsi nasce anche da Elkan, perché ovviamente suo cugino aveva un'altra maniera di gestire la squadra che ha portato molto più successi. Allora non so nemmeno se Elkan dovrebbe essere anche lui in discussione di tutta questa rifondazione che dobbiamo fare. Per tornare brevemente sul punto che è stato apportato, è che stiamo vivendo un'era, non so, anche potrei dire particolarmente con la Juve, di cosa io chiamo videocalcio, perché andare alla VAR quando c'è un offside millimetrico, cioè perché vai alla VAR? Cioè perché, è quello che mi chiedo, cosa è che porta al regolamento? Perché l'offside millimetrico chi l'ha visto? A parte un video,
6: certo.
8: Allora se nessuno l'ha visto, perché andiamo al ogni gol che la Juve fa, andiamo alla VAR?
6: Viene vivisezionato, ormai gol, è la migliore in campo.
8: Ogni gol.
6: Ho la stessa sensazione anch'io, tant'è vero che io non esulto più, caro Massimo, non esulto più.
8: Sì.
6: Antonio, invece vorrei chiederti, poi devo salutarvi, Di Gregorio, tu sei un portiere, giochi con les Italiennes, Montréal, hai fatto sempre il portiere, ci sono delle colpe nei gol che ha preso la Juve, per esempio contro il Lecce, contro il Verona e contro la Fiorentina? Di Gregorio poteva fare di meglio?
7: Sicuramente poteva fare di meglio, tutti parlano del gol del Lecce, in realtà il gol del Lecce tra i tanti subiti al primo tiro in porta forse è quello un po' più complicato, anche se comunque da un portiere della Juventus ci si aspetta che quel tiro venga parato, perché comunque c'è stata una leggera deviazione di Cup Miners, il tiro era molto ravvicinato, poi il tuffo è stato un po' goffo, anche perché lì bisogna andare con il piede e non con la mano, però complessivamente la stagione di Gregori è stata poco sottotono.
6: Sottotono.
7: Ha molti punti sulla coscienza.
6: Massimo, ti lasciamo così non devi sforzarti più con la voce che non c'è. Antonio, grazie per il tuo intervento. Massimo, Antonio, alla prossima. Un abbraccio.
7: Grazie a te, Vittorio.
8: Alla prossima.
6: Ciao.

0: Allora parliamo di Milan, lo facciamo con un esperto di milanismo, lo conoscete, opinionista Milan su Sport Italia, cofondatore di Radio Rossonera. Andiamo a Milano dove c'è Alessandro Iacobone. Ciao Ale.
1: Ciao Vittorio, ben ritrovati tutti voi.
0: Allora 2-1 contro Genoa a Marassi, mancano 90 minuti, ci siamo quasi per la Champions?
1: Ci siamo quasi, 90 minuti che dividono il Milan dall'obiettivo minimo per quanto mi riguarda dei rossoneri, ma è diventato ormai massimo perché si è rischiato anche di vederlo sfuggire. Ovviamente manca ancora 90 minuti, con questo Milan bisogna fare grande attenzione, lo ha sottolineato Allegri e lo ha comunque confermato l'andamento soprattutto nel girone di ritorno, quindi bisogna fare molta attenzione, però tra le mura di casa i punti necessari si possono fare e poi dopodiché io mi aspetto un altro tipo di cambiamento soprattutto a livello dirigenziale e societario, in modo che si riparta consapevoli dei ruoli, delle competenze, delle responsabilità, senza ingerenze, senza problemi, senza dover ricostruire ogni anno. Speriamo sia la volta buona.
0: Ecco, adesso naturalmente tutte le energie sono concentrate su questi ultimi 90 minuti, ma poi che si fa? Allegri resta o va via? Perché ci sono delle voci che dicono che Allegri potrebbe andare in nazionale. Tu cosa ci puoi dire a proposito?
1: Ma io vi posso dire che i fattori sono tanti in ballo, le figure sono tante in ballo, ognuno politicamente ben inserito anche nel mondo media. Quindi prima di farsi tirare dalla giacca da sinistra a destra, sentendo gli amici di Allegri, gli amici della dirigenza che si divide in tre aspetti, quello di Ibra, quelli di Furlani, piuttosto che quelli di Tare, piuttosto che impazzire conviene star fermi. Quando c'è il terremoto conviene star fermi sulle proprie gambe, sui propri blocchi e aspettare. Ripeto, archiviamo i 90 minuti essenziali per qualsiasi sia la dirigenza futura, perché il Milan, se non va in Champions, le risorse le deve trovare dai suoi uomini che già ha qualitativamente sotto media e quindi portiamo a casa questo risultato, perché chiunque sia il dirigente prossimo, chiunque sia l'amministratore delegato, il direttore sportivo o l'allenatore, servirà fare un mercato giusto, e senza i soldi della Champions che passano attraverso i 90 minuti contro il Cagliari non si può fare nozze neanche con i fichi secchi fino a cui abbiamo usato fino adesso.
0: Alessandro Iacobone, oggi facciamo una cosa più veloce perché, come ti ho preannunciato, tra Formula 1, tennis e hockey abbiamo tantissimi collegamenti, ma ti ringraziamo per il tuo intervento sempre molto significativo e prezioso.
1: Grazie a voi come sempre e alla prossima.
0: Ciao Ale.

0: E allora parliamo di Napoli e per farlo andiamo ad Ottawa, dove c'è un grande tifoso partenopeo, l'ingegnere Marcello Cianciaruso. Ciao Marcello.
1: Salve a tutti.
0: Allora Marcello, il Napoli ha vinto 3-0 in trasferta contro il Pisa, ha conquistato la certezza matematica della qualificazione alla prossima Champions, però qui io leggo che, che Antonio Conte va via.
1: Sì, ormai da quello che ha detto dopo la partita di Pisa sembra che ormai sia destinato ad andarsene. Il nostro presidente l'ha saputo un mese fa, quindi sicuramente non so, era come l'altra volta spaesato quando Spalletti se ne vuole andare. Io penso che già stia agendo nel caso in cui Conte gli abbia dato il sicuro, diciamo, no all'anno prossimo.
0: Ecco, voglio dire, Marcello, come mai? Voglio dire, lo sappiamo, quest'anno è stato caratterizzato da tantissimi infortuni, quindi l'alibi è enorme per Conte, no? Voglio dire, molti giocatori sono venuti a mancare nella fase cruciale della stagione, quindi potrebbe anche essere che l'anno prossimo, con gli stessi giocatori sani, Conte possa fare bene e ripetersi come ha fatto nel primo anno. Perché andare via a questo punto?
1: Io penso perché ha faticato molto, lui è abituato ad avere le cose semplici e nonostante il presidente ha cercato di accontentarlo quanto più possibile, appunto con gli infortuni ha avuto una stagione molto stressante, anche l'anno scorso è stato molto stressante per lui, per cui è come se avesse deciso di chiudere il ciclo a Napoli per altre avventure.
0: Adesso leggo sulla Gazzetta: Napoli-Conte sarà risoluzione consensuale, quindi l'accordo c'è con De Laurentiis per lasciarsi senza traumi. Domenica l'allenatore saluterà i tifosi al Maradona. Che tipo di accoglienza ti aspetti a questo punto da parte dei tifosi? Saranno riconoscenti per lo scudetto vinto, no?
1: Assolutamente, insomma, abbiamo fatto un primo posto, molto probabilmente un secondo posto, siamo stati tra le quattro squadre migliori d'Italia negli ultimi due anni, ma si può solo ringraziare, anche un dispiacere che se ne va, perché con lui c'è sicurezza che il presidente, diciamo, spenda per accontentarlo, e lui c'ha una carica interna che se le cose non vanno lo dice, fa in modo che si rimedi agli errori. È un dispiacere che se ne vada, perché dobbiamo ricominciare da capo.
0: E se andasse
1: su una serie che ormai era diventata, diciamo, la prima volta che dopo due anni si sperava che rimanesse l'allenatore per tre,
0: certo,
1: in modo da sfruttare tutte le esperienze che abbiamo avuto nei tre anni, anche, diciamo, la squadra che abbiamo avuto negli ultimi tre anni.
0: Se andasse alla Juventus rimarresti male, Marcello?
1: Beh, sicuramente, perché diciamo è la nostra antagonista
0: storica, certo.
1: Però penso che la Juventus, se non vada in Champions League, Antonio Conte è uno che pretende, e se va andare in una squadra che non possa spendere perché non è entrato in Champions League, la vedo difficile, perché Conte non si accontenta mai. In più Spalletti ha già avuto il rinnovo contratto. Perdere per la Juventus 12 milioni, non contando dei 100 milioni della Champions
0: della
1: League,
0: Champions.
1: Anche la Juventus in questi momenti è abbastanza attenta sulla parte finanziaria, quindi potrebbe essere, ma la vedo un po' difficile.
0: Caro Marcello, noi ti ringraziamo, ti abbracciamo e ci risentiamo per commentare insieme questo finale di stagione, magari martedì prossimo.
1: Perfetto,
0: stammi bene, un abbraccio forte. Ciao Marcello.
1: Napoli, e speriamo in un prossimo anno a questo punto.
0: Ciao, alla prossima.
1: Arrivo.

0: E allora è il momento della Roma, ne parliamo con un tifoso della Magica qui in città, ex caporedattore del Corriere Italiano, oggi impiegato del CRAI, che è Fabrizio Intravaia. Ciao Fabri.
1: Ciao Vittorio, un saluto a tutti.
0: Allora, ci eravamo lasciati qualche settimana fa in cui tu eri abbastanza pessimista, possibilista ma pessimista, realista diciamo così, sulla possibilità che la Roma potesse tornare in corsa per la Champions. La Roma è in piena zona Champions, terzo posto, ha battuto la Lazio, la Juve fuori.
1: Sì, ma più che altro il mio era prudenza e scaramanzia perché sai, la Roma, dico purtroppo tra virgolette, nel recente passato ci ha abituato a momenti in cui sembrava che dovesse spaccare tutto e poi alla fine non è riuscita a portare a casa, diciamo, non dico niente, ma quasi.
0: Ma quasi. Vabbè, ma questo 2-0 bello rotondo che è maturato all'Olimpico contro la Lazio, insomma, è un risultato.
1: Sì, è un grande segnale.
0: Fortissimo.
1: È uno squillo di tromba fortissimo e a questo punto, diciamo, rispetto a una settimana fa si è ribaltata la situazione.
0: Certo.
1: Adesso è la Roma che è favorita. E come dicono tutti i giornali italiani, il destino è nelle sue mani, anzi nei piedi dei giocatori. Quindi
0: adesso contro il Verona è una formalità, voglio dire, il Verona è già in Serie B, quindi dovrebbe essere facile battere,
1: ecco,
0: questa squadra.
1: Dovrebbe, ma io mantengo la mia linea scaramantica, caro Vittorio, perché sai, il Verona, cosa ha fatto il Verona? È riuscito a pareggiare con l'Inter, vabbè che era una, per l'Inter era una festa, insomma, ma anche la partita, una delle ultime, delle recenti partite, il Verona pure mi sembra che era data per sconfitta, invece è riuscita a pareggiare, non mi ricordo più dove, quindi non si sa mai, le partite sono tutte insidiose, ma è chiaro che sulla carta la Roma dovrebbe, non dovrebbe avere problemi.
0: Ecco, possiamo dire che la differenza fra Roma e Juventus sta nell'attaccante. La Roma nel mercato invernale ha investito bene acquistando Malen, la Juventus invece è rimasta col cerino in mano, ha aspettato di fatto Vlahovic. E alla fine Malen ha portato i punti che mancavano alla Roma, no? Per superare la Juventus in classifica. Possiamo ridurre così questa corsa lunga 9 mesi?
1: Ma questo sì, sicuramente è uno dei motivi. Non dimentichiamoci anche che la Roma, soprattutto nella prima parte del campionato, ha avuto una delle migliori difese, se non forse la migliore difesa del campionato. E questo quindi anche ha fatto la differenza. Poi ha trovato il bomber, ha trovato l'attaccante che fa i gol, quello che mancava, che è mancato nella prima parte del campionato, e quindi l'equazione in qualche modo si è risolta.
0: Possiamo dire che ha avuto alla fine ragione quindi Gasperini, da quando Ranieri non c'è più, tutto il potere nelle mani di Gasperini, la squadra ha risposto bene, possiamo comunque, cioè, voglio dire, sotto gli occhi di tutti, sono i fatti che parlano, no?
1: Sì, sono i fatti che parlano, e anche Gasperini è un uomo di poche parole, uno che guarda più ai fatti che alle parole e alle tante discussioni, e lui lo ha sempre detto, aspettiamo la fine del campionato, aspettiamo la fine, anche perché sapeva di poter recuperare giocatori fondamentali come Dybala che è rientrato, altri giocatori che erano più o meno infortunati, che si sono tornati tutti abili e arruolati, e quindi ecco, dice, i conti facciamoli alla fine, e al momento gli stanno dando ragione questi conti, insomma.
0: Quindi come finisce? La Roma va in Champions? Non lo vuoi dire, tu vuoi restare scaramantico, ma la Juve non vincerà mai in trasferta contro il Torino, dai, al Comunale, complicatissima per la Juve.
1: No Vittorio, ma sai, i derby sono sempre sfuggono a tutte le logiche, quindi anche così, cioè, è possibilissimo che la Juventus batta il Torino, ma è anche molto probabile che la Roma batta il Verona, quindi, cioè, alla fine se quello è quel punto di differenza farà la differenza.
0: Farà la differenza. Allora Fabrizio Intravaia, noi ti salutiamo, ti abbracciamo, alla prossima.
1: Grazie Vittorio, un saluto a tutti.
0: Ciao.

0: andiamo a pescare dove c'è Lorenzo Dottore, il nostro specialista di motori. Pagina Instagram via di fuga underscore motorsport, via di fuga underscore motorsport. Sta per arrivare la Formula 1 qui a Montreal, anzi insomma le macchine sono già atterrate, alcune adesso le stanno assemblando. Lorenzo Dottore, come stai? Ben trovato.
1: Buon pomeriggio, tutto bene, grazie.
0: Allora, siamo arrivati alla quinta prova del Mondiale di Formula 1, si corre qui a Montreal, oggi 28 gradi, caro Lorenzo, però domenica, sabato domenica, adesso è ancora lontano, quindi possiamo ancora pensare che ci possono essere dei cambiamenti, nuvoloso con forte probabilità di pioggia durante la gara. Quindi vedi il meteo, il fattore meteo, quanto è importante il fattore meteo qui a Montreal?
1: È molto, molto importante. Negli anni abbiamo visto che la pioggia ha condizionato spesso le gare e porta sempre a rimescolare un po' le carte, ecco. I valori in campo potrebbero cambiare. Come abbiamo visto, c'è un record in Canada, che è il Gran Premio più lungo della storia. Nel 2011,
0: e io c'ero.
1: Poi mettono una regola appositamente, a causa delle piogge, interruzioni, durò più di 4 ore, da lì misero una regola apposta che l'evento in totale non poteva durare più di 2 ore.
0: Vedi,
1: a causa del Gran Premio di quell'anno misero una regola.
0: Abbiamo fatto storia. Comunque, al di là del meteo che può condizionare sicuramente l'andamento del Gran Premio vero e proprio, abbiamo una Mercedes che arriva qui da favorita, o no?
1: Sì, assolutamente, abbiamo visto per tutto l'inizio del campionato. In generale favorita, ma la stiamo vedendo un po' nelle ultime due gare, a due facce. Da un lato c'è il fenomeno del momento, l'italianissimo Kimi Antonelli, che ormai viene da una striscia super, super positiva, e vedremo se si confermerà anche in Canada per far felici gli italiani. Dall'altra parte invece c'è George Russell, che punta a riprendersi, perché appunto anche lui dispone della macchina migliore del lotto, però viene da delle prestazioni un po' opache, diciamo, perché ecco, è stato sovrastato dal compagno di squadra ultimamente.
0: E invece come ci arrivano le Ferrari? Voglio dire, c'è un po' di nervosismo, insomma, abbiamo visto anche il modo in cui Hamilton e Leclerc si sono rivolti ai meccanici via radio negli scorsi Gran Premi. Ci sono state delle novità apportate l'autovettura a Miami, ma queste novità non hanno convinto. Insomma, come ci arriva la Ferrari qui a Montreal, Lorenzo?
1: Sicuramente con un po' meno di certezze. Il grande entusiasmo degli aggiornamenti è andato un po' a scemarsi, però diciamo che sono più che bocciati, direi rimandati, perché tra Hamilton, che ha fatto una gara con l'auto danneggiata dall'inizio, c'è stato un contatto in partenza e quindi non è valutabile la sua prestazione, invece Leclerc abbiamo visto che ha dato tutto e poi sul finale ha fatto un errore, lo stesso errore che ha fatto anche Verstappen in partenza. E quindi vedremo se una pista diversa come il Canada farà funzionare meglio questi aggiornamenti. Diciamo che da essere seconda forza nell'ultima gara, la McLaren, che appunto dispone sempre il motore Mercedes, che è il migliore, con gli aggiornamenti è passato davanti alla Ferrari.
0: Ecco,
1: però il Canada è anche importante.
0: Vai, continua.
1: No, dicevo, perché verranno fatte le valutazioni, perché quest'anno c'è una nuova parte del regolamento che dà la possibilità alle squadre che sono col motore di portare aggiornamenti. E dopo il Canada verrà stirata la lista dei valori in campo in base alle performance del motore, e più sei indietro e più avrai possibilità di portare aggiornamenti. Quindi come andrà il Canada sarà anche fondamentale per le prossime gare.
0: Certo, spieghi un po' quali sono le caratteristiche del circuito di Montreal e la novità sprint. Quindi sabato c'è lo sprint, parlaci un po' di questo sprint e poi in due parole in cosa consiste il circuito, quali sono i tratti peculiari che lo caratterizzano.
1: Il weekend sprint ormai è una novità introdotta da un po' di anni in generale, ma da quest'anno si farà anche in Canada, quindi avremo un raddoppio, diciamo, perché ci saranno due qualifiche e due gare. La gara del sabato, chiamata appunto gara sprint, sarà una gara lunga un terzo, che attribuirà punti dal primo all'ottavo, quindi ci sarà un bottino nel complesso del weekend maggiore per i piloti, ma anche per gli spettatori, che vedranno due gare e due qualifiche.
0: Che bello.
1: Per quanto riguarda il tracciato in generale, è fondamentale trovare un assetto bilanciato, perché comunque presenta sia lunghi rettilinei, quindi ci vuole l'efficienza aerodinamica, l'efficienza bassa all'avanzamento, però anche nelle chicane, nelle curve lente è richiesto carico aerodinamico e grip e stabilità. Quindi sappiamo la frenata prima del lungo rettilineo di curva 10, del tornante, la staccata nell'ultima chicane prima del rettilineo finale e la staccata successiva sono i punti di sorpasso un po' più dove più consono sorpassare. Poi con queste nuove power unit, ricarica, attacco, difesa, vedremo anche sorpassi secondo me in punti diversi, però in linea di massima sono quelli.
0: E allora chi vuole seguire da vicino il Gran Premio di Montreal può seguire sui social Lorenzo Dottore, via di fuga underscore motorsport. Lorenzo, mi hai promesso che un giorno verrai qui per vedere il Gran Premio insieme a me e ad Antonio. Rinnovi la promessa?
1: Mi piacerebbe.
0: Ecco.
1: Sì, assolutamente, mi piacerebbe tantissimo. In futuro verrò.
0: Dai, un abbraccio forte, grazie per questo intervento. Alla prossima. Ciao Lorenzo.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Lorenzo Dottore da Pescara, il nostro esperto di motori, in particolare di Moto Mondiale Formula 1. Sian, siamo arrivati alle 14.59, abbiamo ancora qualche secondo. Io vi ringrazio per l'attenzione e quest'oggi cedo il microfono a Vittoria. Noi ci risentiamo martedì prossimo. Ciao!

0: CFMB vi ha presentato A Tutto Sport con Vittorio Giordano. Appuntamento a martedì prossimo.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Seguici online su cfmb.ca.

Che bella questa canzone di Luca Carboni, ci stiamo sbagliando. No, no, voi invece siete nel posto giusto al momento giusto. Vittoria Zorfini con voi, Ossiam Risbuabo di fino alle 18. Grazie Vittorio Giordano per averci passato il microfono. Noi ne abbiamo approfittato per ascoltare due canzoni meravigliose. Abbiamo iniziato con Michele Zarrillo, Strade di Roma, visto che stamattina con Silvio parlavamo ovviamente di Sinner, dell'altro re di Roma. Poi ovviamente ne ha parlato anche Vittorio con e in A Tutto Sport. Giustamente, noi adesso siamo pronti a iniziare con la nostra sigla. Che ve ne pare di questa temperatura meravigliosa, leggermente sopra la media, è praticamente estate, quindi per oggi e domani potete restare in maniche corte più o meno, poi attenzione perché in realtà è prevista un po' di pioggia qua e là, io ve lo dico, per oggi ci godiamo invece quella che è la nostra primavera.

Ma certo, ce la godiamo questa primavera, questo weekend all'insegna per la maggior parte del tempo, del bel tempo, del sole. Oggi invece c'è qualche probabilità di rovesci. Peccato aver dimenticato l'ombrello dal mio fratellone che stava girando da cornetteria. Ciao Stefano, ciao Roby. E l'ho dimenticato lì perché poi è uscito il sole, l'ombrello non mi è più servito e l'ho dimenticato. Insomma, oggi lo avete visto, è stata una giornata meravigliosa e caldissima, con massime che raggiungono i 29 gradi, attenzione al tasso di umidità del 35. E poi niente ragazzi, ce la godiamo tutta, anche perché poi come dire, stanotte anche farà caldino, la minima sarà di 20 gradi. Mercoledì 20 maggio invece sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, con probabilità di rovesci in mattinata e schiarite nel pomeriggio. La massima prevista per mercoledì sarà di 22 gradi, l'umidità si abbassa leggermente al 25 e la minima di più 5 gradi, quindi ritorniamo, come ricordava oggi Silvio Orvieto, alle temperature stagionali, e quindi giovedì dovremo confrontarci con quei 16 gradi con una minima di 6, ma questa è tutta un'altra storia, c'è ancora tempo prima di arrivare a giovedì. Detto questo, come sempre abbiamo tantissima musica da condividere e da ascoltare insieme. Devo dire, sono uscite tantissime novità solo nel mese di maggio. Ne abbiamo raccolte di novità del momento, ne abbiamo raccolte, ascoltate già tanto nel corso anche della scorsa settimana, continueremo ad ascoltarle, ma così come le novità del momento abbiamo anche dei bellissimi classici della musica italiana. Del resto, siamo o non siamo la prima radio multilingue in Canada, la più antica? Siamo o non siamo la radio italiana di Montreal e in realtà di ovunque voi siate, perché potete ascoltarci da ovunque, e quindi possiamo prenderci anche il bello di tutto questo, e cioè ascoltare anche le più belle canzoni di sempre. E oggi è martedì, quindi voi vi aspettavate la nostra raggiante Ivana Bombardieri. Ivana torna questa settimana, sarò io al buon pomeriggio, salvo poi ritrovarmi venerdì a fare il mercatino. Sì ragazzi, che emozione, non vedo l'ora. Ci sono anche delle sorprese, perché poi giovedì arrivano A. Clark e Vinny, e quindi andrò a incontrarli, non vedo l'ora. Questi due DJ giovanissimi siciliani che abbiamo incontrato l'anno scorso da Edicola, quest'anno li incontreremo da caffettiere. Poi venerdì Sal Da Vinci al Teatro Rialto, quindi anche lì non vediamo l'ora. A proposito di belle canzoni, abbiamo pensato bene di, come dire, riascoltare Enzo Carella con Barbara.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: CFMB 1280. L'abbiamo detto, non l'abbiamo detto che iniziava a piovere, non voglio dire che è iniziato, ma in effetti è sparito il sole. Io oggi stavo camminando e, come dire, stavo anche prendendo il sole, proprio faceva caldissimo e non mi ero resa conto che potevo addirittura azzardare un abbigliamento un pochino più estivo, e adesso invece è totalmente cambiato il meteo, ma non fa niente. Ci siamo goduti questo lungo fine settimana. Anche il sole di questa mattina è più o meno dell'ora di pranzo, adesso invece così è cambiato un po' tutto. Allora, cambiamo adesso invece genere e soprattutto racconto. Abbiamo appena ascoltato Angelina Mango con Ci pensiamo domani, con questa canzone leggera e assolutamente estiva. Adesso invece andiamo ad immergerci nel mondo di Pino D'Angiò. Pino D'Angiò, che abbiamo amato e riscoperto soprattutto per brani come Ok, ma quale idea, anche nella versione diciamo così presentata poi al Festival di Sanremo di 2 anni fa, nella versione cover con i Bunkers, se non sbaglio, prima appunto che Pino se ne andasse purtroppo. Ma Pino ha scritto anche questo brano che a me piace tantissimo, in cui racconta fondamentalmente che gli sono entrati i ladri in casa, ma invece che rubargli denaro, invece che rubargli oggetti, gli hanno rubato cose a cui lui tiene veramente tanto, e quindi adesso è fregato perché gli hanno rubato un sacco di cose importanti, come il cuore, come insomma tante cose. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Perdoni tenente.

fatto di tutto e adesso sono in malora. Hanno fregato me stesso, m'ero lasciato lì nello specchio dell'ingresso. Quando prima di uscire mi sono tolto me stesso di dosso, mi sono dovuto vestire.

m'hanno fregato l'amore. L'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. M'hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le togliesse la sabbia di dosso quando era il momento.

e la speranza, anche quella, sì, era in cucina. È una piccola stanza, lo so,

0: Taccuino Sociale.
1: Venerdì 22 maggio presso la Chiesa Madonna di Pompei si festeggerà Santa Rita. La chiesa sarà aperta tutto il giorno e si potranno trovare ricordini e rose. La giornata comincerà con una santa messa alle ore 8 in italiano e francese in onore di Santa Rita. Poi alle ore 19 la santa messa solenne in spagnolo, italiano, francese ed inglese, con processione in chiesa e venerazione della reliquia. Tutti siete invitati. Il comitato dell'associazione Larino Frenter di Monteral è lieto di invitarvi a celebrare la festa del santo patrono San Pardo domenica 24 maggio. La santa messa sarà celebrata alle ore 11 presso la chiesa della Madonna della Difesa. Seguirà un pranzo speciale presso Elio Pizzeria, situato al 351 Bellechasse a Monteral, alle ore 13. Un'atmosfera di festa con musica dal vivo insieme a Fernando e tanti premi di presenza ed altro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattate Vincenzo al 514-638-4108. Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rue au Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati. Ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Domenica 31 maggio presso la parrocchia Madre dei Cristiani al 7935 Rue Lefebvre alla Salle si festeggia la Santa Patrona Maria Madre dei Cristiani. La messa solenne sarà celebrata alle ore 10 e seguirà la processione per le strade intorno alla chiesa stessa. La festa sociale invece si terrà al Parc Ouellet, sempre alla Sal. Per ulteriori informazioni contattate Anna al 514-366-0524. Il comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026 iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli domenica 7 giugno a partire dalle ore 10 con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744. L'associazione di Ribera di Monteral organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kaiser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Lavoro al negozio di dischi.
1: E ti piace?
0: Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno. Parlo di musica tutto il giorno, è fichissimo.

0: canzoni del firmamento della canzone italiana, possiamo dirlo. E tu come stai, Claudio Baglioni? Ma che canzone epica! L'altro giorno stavo parlando con un caro amico proprio di Claudio Baglioni, di quando venne per la festa del 2 giugno, che ci regalò questo spettacolo meraviglioso a Laval, stupendo. Io mi ricordo ancora che lui scese dall'aereo, fece le prove generali e poi questo spettacolo incredibile con tantissime canzoni. Lui è veramente un professionista pazzesco, e poi ogni tanto però è capitato anche che, avendone scritte tante di canzoni, magari ogni tanto si perdesse un po', e quindi poi seguiva, diciamo, ovviamente quasi nessuno se n'è accorto praticamente, tranne chi veramente la canzone la conosceva a memoria, e subito ascoltava insomma le coriste e si rimetteva in carreggiata, ma con una professionalità pazzesca. Lui è fantastico dal vivo, è veramente un mostro di bravura. Claudio Baglioni, ti amiamo ovviamente, come così la musica italiana. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: Lunedì alle 9:15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
2: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.
0: Abbiamo ascoltato Claudio Baglioni, canzone meravigliosa, e adesso invece ritorniamo tra le novità musicali in rotazione in questo momento in tutte le radio italiane in Italia e evidentemente anche qui in Canada, perché noi siamo qui a Montreal, lo dico magari per chi ci ha scoperto tramite internet. Sì, noi trasmettiamo da Montreal, ma ci potete raggiungere ovunque voi siate grazie al nostro sito internet www.cfmb.ca. Tra le novità del momento c'è sicuramente Francesco Gabbani, che ha deciso bene di tirare fuori il pezzone per questa estate 2026, Summer Funk.

Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

Bellissima questa canzone, ce l'abbiamo tra sicuramente le nostre preferite. Parliamo adesso della piccola Italia, perché con questo inizio di bel tempo si aprono anche le passeggiate a partire dal 30 maggio in piccola Italia. Allora, dovete andare sulle pagine social della Petite Italie Montréal, perché all'interno trovate questo programma appunto del 30 maggio. La Petite Italie, in collaborazione con De May, avrà la sua seconda edizione del tour guidato a piedi attraverso questo quartiere così iconico e storico, dalle, come dire, le istituzioni a conduzione familiare, dai luoghi di ritrovo iconici, le chiese, i bar, il mercato Jean Talon, per scoprire questo luogo meraviglioso della nostra città. Mi è passata così sotto il naso questa notizia, allora ho voluto condividerla con voi, perché insomma è sempre bello poter scoprire alcuni dei quartieri soprattutto così importanti della comunità italiana, e poi anche una scusa per incontrare magari persone nuove e condividere degli spazi che per noi hanno un valore simbolico molto molto importante. Allora, tornando a parlare delle novità, Risa l'abbiamo ascoltata settimana scorsa con la sua Rugiada, lei è uscita con l'album Fotomosse, che sta andando molto bene, poi le è capitata tra le mani questa canzone e ha deciso anche lei di cambiare un po' la rotta, e invece che dire no, promuovo solo il mio album, ho chiuso tutto in questo momento, eccetera, ha deciso comunque invece di registrare questo singolo e anche di cambiare genere rispetto al suo genere che caratterizza proprio Arisa, e diciamo in qualche modo si è riuscita a lasciare andare, ad essere in qualche modo più leggera, anche se questa canzone Rugiada io la trovo molto nelle sue corde, perché anche il testo secondo me racconta molto molto di lei. Poi l'abbiamo vista, ha cambiato anche voce nelle interviste, non so se ci avete fatto caso di recente, ma sembra maturata anche sotto quel punto di vista, la vediamo più sicura di sé, più felice, più centrata, e questo è bellissimo, siamo ovviamente super contenti per lei. Insomma, noi ce l'andiamo ad ascoltare, vedete anche voi se rivedete Risa, la nuova Risa, in questa Rugiada.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli. Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla si trovano a meno di 100 miglia nautiche da Gaza mentre continuano gli abbordaggi da parte della Marina Militare israeliana. Per gli aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Fabrizio Noli della redazione Esteri.
5: Sì, si contano ormai sulla punta delle dita le imbarcazioni della flotilla ancora in rotta verso Gaza. Siamo ormai a meno di 80 miglia di distanza, appunto quelle sfuggite alle intercettazioni israeliane. Gli abbordaggi sono stati effettuati da gommoni con i militari a bordo e con gli attivisti che li hanno accolti a braccia alzate, tutte operazioni riprese dalla diretta streaming della Global Sumud Flotilla. Poco fa è stata diffusa una lettera indirizzata ai vertici delle istituzioni europee ed italiane in cui gli attivisti hanno chiesto un intervento per il ripristino del rispetto del diritto internazionale, del diritto umanitario e delle libertà di navigazione in acque internazionali. Infine, per la cronaca, è stata intercettata anche la Don Juan, la barca su cui viaggiava, tra gli altri anche Antonella Bundu, ex candidata di Toscana Rossa alla presidenza appunto della regione, e Dario Salvetti, esponente del collettivo di fabbrica della ex GKN di Campi Bisenzio, sempre a Firenze.
4: A Roma il processo per il femminicidio di Ilaria Sula, l'accusa ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Sampson.
6: Un omicidio premeditato con freddezza e crudeltà dall'imputato che, dopo aver attirato in camera l'ex fidanzata Ilaria Sula, l'ha prima colpita con calci e pugni e poi l'ha coltellata tre volte, trattando il corpo come un rifiuto chiuso in un trolley e gettato in un dirupo. Per questo, al termine di una requisitoria durata tre ore, i PM romani hanno chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Sampson per l'accusa di omicidio aggravata dalla premeditazione e anche per l'occultamento del cadavere, mentre sua madre ha già patteggiato una condanna a due anni per averlo aiutato a ripulire la stanza. L'imputato non era in aula ad ascoltare i magistrati che lo hanno descritto come un manipolatore ipocrita, abituato a mentire, ripercorrendo le bugie raccontate alla vittima, gli esami non dati e il controllo ossessivo dei suoi social, fino all'utilizzo del cellulare di Ilaria quando lei era già morta, per sviare le indagini inviando messaggi ai genitori, inscenando un allontanamento volontario. Comunque vada, il vero ergastolo, ha commentato il padre della ragazza al termine dell'udienza. Lo viviamo noi ogni giorno. Simone Zazzera, GR1.
4: Il governo sta cercando di prorogare lo sconto su accise, misure sull'autotrasporto. L'annuncia il ministro dell'economia Giorgetti al G7 di Parigi e sempre da Parigi il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis dichiara che l'esecutivo UE sta esaminando la richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità per i rincari energetici. Ora il consueto aggiornamento sulle borse in diretta da Milano. Linea Chiara Rancati.
7: Rallentano il passo le borse europee dopo l'avvio debole di Wall Street. Troppo timidi i segnali di dissensione tra Stati Uniti e Iran per sostenere i listini azionari. A Milano il FTSE MIB gira in negativo a meno 0,27%, poco sopra la parità Parigi e Londra, mentre anche oggi la migliore è Francoforte a più 0,7. Tra i settori, bene la difesa e in particolare a Piazza Affari Leonardo, dopo l'annuncio di un grosso finanziamento da parte della Gran Bretagna per un nuovo progetto di aerostealth da guerra. Pesanti invece i titoli tecnologici. Peggiore del nostro listino principale Prismian, che scende di quasi il 6%, mentre come anticipavamo è negativo l'avvio di Wall Street con Dow Jones e Nasdaq che perdono intorno al mezzo punto percentuale in attesa dei conti del gigante Nvidia che arriveranno domani a mercati chiusi. Nervosismo anche sui prezzi delle materie prime che si confermano molto volatili. Il Brent europeo è poco sopra i $110 al barile, mentre il gas naturale alla borsa di Amsterdam supera la soglia dei €51 al megawattora. Linea a voi.
4: Giro d'Italia, decima tappa via Reggio Massa, cronometro individuale di 42 km, linea Manuel Codignoni.
0: Al momento al comando c'è un italiano, il grande favorito per la tappa di quest'oggi, ovvero sia Filippo Ganna, che ha chiuso il suo sforzo in 45 minuti e 53 secondi, che vuol dire che ha viaggiato a 55 praticamente chilometri orari di media. Al momento il corazziere di Verbania ha 1 minuto e 59 di vantaggio nei confronti di Rémi Cavagnat, il francese, un altro specialista delle corse contro il tempo. Devono ancora scendere i big della classifica generale, fra 2 minuti toccherà al nostro Giulio Pellizzari, ma difficilmente qualcuno riuscirà a sopravanzare Ganna, che è stato autore di una prova semplicemente strepitosa. C'è curiosità di capire se Afonso Ulavi, il portoghese che è in maglia rosa, riuscirà a difendere il suo simbolo del primato dagli attacchi di Jonas Vingegaard. Scenderanno in strada rispettivamente alle 16.28 e alle 16.31. E con Danilo Ambra a voi.
4: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR alle 17.
3: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60, il dollaro statunitense è scambiato a 1,38.
8: Previsioni del tempo.
3: Io vorrei dire che è arrivata l'estate, probabilmente è vero, praticamente 29 gradi è la massima di oggi. Attenzione, nella notte è comunque 20 gradi, potete dormire con le finestre aperte, ma appunto, come ci ricordava il nostro Silvio, godiamoci queste giornate oggi e domani, perché poi torneranno le temperature stagionali classiche intorno ai 17 gradi questo giovedì, se riusciamo a dirlo bene. Questo meteo sarà grasso che cola, mentre invece per domani, mercoledì 20 maggio, sarà una giornata generalmente nuvolosa con probabilità di pioggia in mattinata, e questo in effetti ha cambiato rispetto a prima, tasso di umidità al 28, e domani attenzione perché inizieranno ad abbassarsi le temperature in serata, si arriva a 6 gradi, quindi magari le finestre le richiudiamo, che ne dite? Noi iniziamo la nostra nuova ora insieme, siamo Risboa Podri, Vittoria Zorfini, voi restate con noi. CFMB.
9: Che tal?

È sempre una splendida giornata quando la passiamo in diretta insieme qui sulle onde di CFMB 1280. Vi comunico che è uscita l'intervista a cura di Silvio Orvieto con Paul. Paul Zinno, che ha prodotto questo documentario Telaro, che poi ritroverete a Casa d'Italia. Anzi, mi raccomando, andate a vederlo, prenotatevi, trovate tutte le indicazioni sui social e sul sito di Casa d'Italia. Noi ovviamente andremo per raccontarvi la proiezione di questo documentario, che racconta tanto anche della storia dell'immigrazione in generale, ma soprattutto di quella italiana, e quindi assolutamente saremo felici poi di raccontarvi il tutto qui in diretta sulle onde della nostra Radio del Cuore, CFMB 1280. Detto questo, splendida giornata Vasco Rossi, perché ci stava proprio bene, perché con queste temperature viene a parte voglia di andare al mare, ma comunque siamo un po' lì con quelle temperature che se uno fosse dalle parti, dico una città a caso, Roma, dalle parti di Roma, uno prenderebbe la macchina e andrebbe al mare con questa canzone. Ovviamente splendida giornata. A proposito di canzoni estive, i The Colors ci hanno, come dire, accompagnato per tutta l'estate con Un ragazzo che incontra una ragazza, canzone del Festival di Sanremo, ma che poi insomma ha avuto, per essere una canzone del 2000, insomma di questi anni, una vita abbastanza longeva. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, loro sono i The Colors.

0: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su l'Esplanade.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Parliamo adesso di attualità, si parla dell'accordo Churchill Falls, l'accordo con il Quebec non tutelerebbe gli interessi di Terranova e Labra.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Ironizza, ha poi specificato che saranno necessari cambiamenti significativi, quindi insomma evidentemente si vuole rivedere il tutto. Il comitato di esperti ritiene che il memorandum d'intesa firmato dal precedente governo liberale nel 2024 potrebbe rappresentare un'importante fonte di entrate per Terranova e Labrador, che l'industria mineraria provinciale potrebbe beneficiare di una maggiore produzione di energia elettrica e che l'economia provinciale potrebbe trarne vantaggio proprio nel breve termine, dalla creazione di migliaia di posti di lavoro nel settore ovviamente anche dell'edilizia. E niente, quindi oggi sicuramente questa è tra le notizie più dibattute al momento, e poi ovviamente c'è tutto il côté degli eventi, perché questa è la settimana che è iniziata con il lunedì di festa dei patrioti e poi Victoria Day, e oggi quindi possiamo dire che è iniziata ufficialmente la settimana del Gran Premio a Montreal. Peraltro una Montreal baciata dalla fortuna, almeno per quanto riguarda i Canadien, che ci hanno fatto sudare parecchio in queste partite, devo dire, però insomma poi l'entusiasmo e la vittoria ha trionfato, insomma ne parlavamo anche oggi, quindi sicuramente già martedì, già oggi, come dire, ci sono non solo i preparativi per la Formula 1, ma Downtown è bella congestionata proprio in virtù dell'evento più atteso di tutto l'anno, appunto la Formula 1. I miei amici, devo dire, sono già pronti per andare a godersi questa settimana. Ho visto persone arrivare già in anticipo, tanti alberghi sono già prenotati non solo per il fine settimana, ma già a partire proprio da oggi, e quindi questo insomma ci fa capire quanto fermento ci sia per gli appassionati. Noi intanto continuiamo con la musica, poi dedichiamo uno speciale al nostro Sal Da Vinci, che torna a trovarci qui a Montreal questo venerdì al Teatro Rialto. Ovviamente noi saremo lì per raccontarvi questa esperienza e questo concerto. Già l'anno scorso, devo dire, è stato bellissimo. Forse si è divertito più lui, ma anche noi ci siamo divertiti tantissimo. Ovviamente saremo lì per raccontarvi l'esperienza. Ovviamente mi raccomando, venite anche voi, trovate ancora i biglietti, se ce ne sono ancora, non ho controllato con il nostro Ralph, che saluto, ma penso di sì, dai, secondo me ce n'è ancora qualcuno, però insomma non perdete questa occasione, perché la musica unisce, poi insomma torna dopo questa vittoria al Festival di Sanremo e anche questa, se vogliamo, vittoria all'Eurovision. Non ha vinto, è arrivato quinto, ma comunque ha fatto il bagno di folla e di amore, mi verrebbe da dire, e la sua canzone ormai ha preso il volo. Ne parliamo fra poco, prima però un grande classico della musica italiana. Allora, la canzone con cui Sal Da Vinci ha vinto il festival, Sarà per sempre sì, diciamo così per sintesi tutti l'hanno ribattezzata la canzone da matrimonio, e probabilmente lo sarà insieme alla cura di Battiato, insieme anche a Perfect, reinterpretata anche da Bocelli, insieme a, scusatemi, mi sfugge il nome, se mi date una mano anche voi da casa, vi ricordate la canzone Perfect? Ed Sheeran, bravissimi, la canzone di Ed Sheeran nella anche reinterpretazione con Andrea Bocelli, anche questa canzone da matrimonio, e poi Per sempre sì. Ma noi lo sappiamo, quando è venuto Umberto Tozzi gli abbiamo raccontato questa sua grande verità sulla sua canzone Ti amo, perché questa è la vera canzone da matrimoni da questo lato del mondo.

Parliamo adesso di Sal Da Vinci. Nelle sue interviste racconta sempre della lunga gavetta. Lui ha cominciato a 7 anni guardando il padre recitare, poi alla fine anche lui ha iniziato a lavorare. Lui racconta sempre che il palco, il teatro è la sua casa, oltre ovviamente ad esserla quella con la sua famiglia. Ma prima di arrivare, diciamo così, allo spettacolo del 22 maggio qui a Montreal, vorrei raccontare un po' in musica alcuni dei suoi pezzi più iconici. Uno è questo.

quando Saldavinci ha iniziato, Gigi iniziava a muovere i propri passi, i suoi di passi, e arrangiava le canzoni di Sal. E quindi loro si conoscevano già da un pezzo, e poi è arrivata questa canzone appunto con Saldavinci, Gigi D'Alessio, Lucio Dalla e Gigi Finizio, canzone famosissima. E poi c'è il Sal romantico, da bambino strappacuore, anzi strappacore a cantante strappacore.

che ricorda anche un po' una versione degli Oro Vivo per lei, quando appunto lui racconta che lei studia fino a tarda sera e poi è stanchissima. Canzone d'amore bellissima, quella di Sal Da Vinci, ovviamente anche quella degli Oro, ma stiamo parlando di Sal, e questa era Vera, canzone anche questa che gli ha dato tanto successo. Era il 1995, se non sbaglio, ma la carriera è lunghissima, di canzoni ne ha fatte tante, ma anche proprio di anche collaborazioni incredibili. Adesso noi ne abbiamo scelte solo alcune, tra cui ovviamente quella che balleremo venerdì.

Sì. Vogliate o non vogliate, questa canzone ormai probabilmente è entrata anche nella testa di Cazzullo, che vi ricordate aveva scritto, lui non è critico musicale, ma comunque aveva scritto sul giornale che fondamentalmente questo sarà il brano dei matrimoni della Camorra. Ora, ovviamente al momento in cui si capiva, quando eravamo a Sanremo, che Sala avrebbe vinto e poi effettivamente ha vinto, tutti vogliono parlare, dire un commento, fare un commento sulla notizia del momento. In quel caso la notizia era la vittoria del brano Per Sempre Sì, e lui, appunto Cazzullo, raccontò questa cosa, almeno secondo lui, e Sal poi rispose dalla Fagnani dicendo che Cazzullo sicuramente è un bravissimo giornalista, ma non è un critico musicale, che comunque probabilmente, insomma, ai matrimoni della Camorra magari si ascolteranno anche belle canzoni, Soldato Innamorato, insomma, grandi classici della musica partenopea conosciuti in tutto il mondo. E poi ha aggiunto: comunque la gente che mi ha scelto, mi verrebbe da dire, a me di nuovo è stato scelto, perché al Festival di Sanremo a cui lui partecipò prima negli anni 2000 lui venne scartato, perché all'epoca si poteva scartare l'artista, e poi venne ripescato proprio dal pubblico, così come il pubblico è quello che lo ha scelto di nuovo per questa vittoria così popolare nel senso che è una canzone, come lui spesso ha raccontato, che viene dal basso, che è fatto per chi crede nei sogni e persevera nonostante le difficoltà, e lo ha consacrato a questa ulteriore vittoria con il brano Per Sempre Sì, che lo abbiamo visto, poi ha fatto il giro del mondo ed è diventata la canzone di tutti. E poi ovviamente c'è l'altra, quella che, come dire, l'ha portato ancora di più a ricordarci di lui e ad accrescere ulteriormente la sua notorietà. Canzone non presentata al festival, ma che tuttora non so quanti streaming abbia, comunque è una delle più passate, ovviamente anche nella nostra radio. Sto parlando di Rossetto e Caffè.

0: Seguici online su cfmb.ch.
1: Salve, sono Anthony Miliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'evenement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina a $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

sono Sonia Benedetto. Dal 22 maggio vi aspetto ogni venerdì dalle 10 alle 11. Nuovo appuntamento speciale Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni.

0: Lucy.
1: Sono Rosa. Ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
2: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
3: Il cittadino canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

Avete sentito, venerdì Sonia Benedetto inizia con questo programma dedicato agli sposi e prima parlavamo di canzoni da matrimonio, quindi ovviamente Per sempre sì, Ti amo, Perfect, cantata da Ciran nella versione con Bocelli, ma tra le altre secondo me c'è anche questa di Toto Cutugno.

0: come se ne abbiamo. Abbiamo anche un brano canadese dell'ora. Mettimi un disco.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
0: Restiamo in tema stavolta di proposta di matrimonio. Torna il nostro Vince De Rosa con Bella Calabrisi.

0: Mitico il nostro Vince De Rosa, e voi mi direte: ma Vittoria, cosa c'entra il brano canadese dell'ora con una canzone in calabrese? Beh, perché il nostro Vince non solo è calabrese ma abita a Toronto, e quindi questa diventa, per tutta una serie di motivi, il brano canadese dell'ora, peraltro in calabrese. Ma cosa volete di più? Tutto torna, tutto torna. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi restate con noi che arriva Anna Oxa.
1: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.
2: Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles a maggio, tanti speciali con l'événement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles e scegliete la Kona 2026 Preferred, economica perché 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est, all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori.
3: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Sono centinaia ormai gli attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati in mare aperto mentre tentavano di superare il blocco verso Gaza. 27 gli italiani dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. La portavoce della flotilla, Delia, denuncia gli spari con proiettili forse di gomma della Marina Militare israeliana contro 6 imbarcazioni e una di queste è italiana. Il ministro degli Esteri italiani ha chiesto verifiche urgenti sull'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Gli Stati Uniti intanto hanno sanzionato 4 organizzatori della missione. La guerra in Medio Oriente, per Trump gli ultimi sviluppi sono positivi, ma Teheran deve mettere per iscritto i termini sul nucleare.
6: Il Wall Street Journal mette in dubbio il post di ieri nel quale Trump diceva che, su richiesta di alcuni paesi del Golfo, aveva sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi. Diversi funzionari di queste nazioni avrebbero detto di non essere mai stati a conoscenza di questi piani. Se fosse vero, il comportamento di Trump sarebbe puro teatro, tattica diplomatica o uno stratagemma per cogliere di sorpresa Teheran con un vero attacco. Ora il presidente americano insiste, sono in corso intensi negoziati, ma lancia anche l'ennesimo ultimatum. Lascio 2 o 3 giorni perché l'Iran torni al tavolo negoziale. Teheran alza la posta con un nuovo piano di pace in 6 punti, revoca delle sanzioni, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo dello stretto, stop alla guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, ritiro delle forze americane dalle aree vicine e pagamento dei danni di guerra. Tutto questo mentre il New York Times scrive che Teheran starebbe valutando, in caso di ripresa del conflitto, la chiusura tramite l'intervento degli Houthi dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e attraverso il quale transita 1/10 del commercio mondiale. Il New York Times cita poi un funzionario militare statunitense: durante la tregua l'Iran avrebbe riallestito 10 di siti di lancio di missili balistici danneggiati. Marco Barbonaglia, GR1.
5: Riaprire lo stretto di Hormuz è l'imperativo del G7 finanziario che si è appena concluso a Parigi. Prosegue intanto l'interlocuzione tra Roma e Bruxelles sul caro energia, mentre il Tesoro esplora altre vie oltre alla deroga al patto di stabilità. Il commissario Dombrovskis apre al confronto ponendo condizioni sui consumi ed è corsa per trovare i fondi, come spiega il ministro dell'economia Giorgetti.
7: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe, e quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì.
5: Riprenderanno domani alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi di Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal. Stamane sono stati riportati in superficie quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Sul tragico incidente durante l'immersione, 5 le vittime, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie appena le salme rientreranno in Italia. Migranti, arrivi irregolari calati del 40% in tutta Europa nel primo quadrimestre dell'anno, lo rende noto il bollettino di Frontex, l'agenzia dell'Unione Europea che monitora i flussi migratori e i movimenti alle frontiere esterne. Il drastico calo fa seguito alla diminuzione già registrata l'anno passato, quando gli sbarchi avevano segnato meno 25%. A Modena ha convalidato l'arresto per Salim El Kudri, 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. Linea l'inviato Claudio Vigolo.
8: Esattamente come previsto, il giudice per le indagini preliminari di Modena ha convalidato il fermo disposto dalla procura nei confronti di Salim El Kudri, gravemente indiziato del delitto di strage. Il 31enne resterà in carcere. Il suo legale ne chiederà una perizia psichiatrica e un suo eventuale trasferimento in un ospedale psichiatrico giudiziario. Ma è lo stesso giudice che ha disposto che l'amministrazione penitenziaria sottoponga a un periodo di osservazione le condizioni psichiche dell'indagato con l'eventuale trasferimento presso reparti specializzati. L'accusa per lui è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Il suo avvocato, dopo averlo incontrato in carcere, lo definisce un ragazzo alterato che mostra segni di dissociazione, che alterna momenti di lucidità, per cui ad esempio ricorda il PIN del cellulare e lo fornisce alla procura, a frangenti in cui invece dice di sentire le voci del diavolo che gli parla. Il legale ha chiesto che in carcere un medico possa stabilizzare le sue condizioni. Dalle indagini per ora nessun riscontro a un movente ideologico della tentata strage, tanto che non ci sono le aggravanti di terrorismo, premeditazione o odio razziale nei reati contestati dalla procura. E da Modena, linea a voi.
5: E con questo è tutto, prossimo GR1 come sempre alle ore 19.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60, il dollaro statunitense è scambiato a 1,38.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
4: Previsioni del tempo.
0: 27 gradi fuori dai nostri studi, temperatura percepita di 33 gradi. Giornata soleggiata, si spera non piova, ma in realtà le previsioni dicono che due gocce d'acqua potrebbero arrivare, soprattutto nella giornata di domani. Mercoledì 20 maggio ci aspetta una giornata prevalentemente nuvolosa con rovesci in mattinata, schiarite nel pomeriggio, con una massima prevista di 25 gradi e una minima invece di 6 gradi. Quindi attenzione che diminuirà la temperatura a partire da domani sera. Giovedì sarà una giornata, si prevede, soleggiata con una massima di 17 gradi e una minima di 7 gradi.

maniera bianca Franco Battiato, anche perché ieri in tanti lo ricordavano, perché ieri ricorreva l'anniversario della sua scomparsa, insomma maggio 18 del 2021. Questa probabilmente è una di quelle canzoni iconiche del maestro, ce ne sono tantissime, ma quest'album in particolare, La voce del padrone, che contiene anche Bandiera bianca, sicuramente è uno dei più amati. C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Quanto sono vere queste parole? Questa canzone in particolare ci parla ancora tantissimo e noi siamo felici di averla ascoltata. Adesso invece andiamo ad ascoltare una delle più belle voci della musica italiana. Sto parlando di Giorgia, Con la cura per me.

E questa era Marcella Bella in diretta in questa puntata insieme del Buon Pomeriggio. Vittoria Zorfini con voi, io sono Ambris Guabodri fino alle 18. Abbiamo fatto un filotto tutto siciliano, iniziando con Franco Battiato, poi con Colapesce di Martino e poi ovviamente Marcella Bella, che non poteva mancare nella nostra playlist di oggi. Parliamo adesso di calcio e di iniziative. Spostiamoci nella Grande Mela. Andiamo a New York perché il sindaco ha dato il via al New York campetto da tennis, lo chiamerò, sotto casa degli amici, nel senso strade senza auto, il tutto per permettere una collaborazione con 50 scuole per far sì che davanti alle strutture si possa giocare a calcio, e quindi le strade di New York sono state letteralmente trasformate in campetti da calcio. Un'iniziativa dell'amministrazione comunale che renderà dunque pedonale le strade nei pressi di 50 scuole in occasione proprio dei mondiali di calcio. Quasi quasi andiamo a giocare anche noi che siamo rimasti fuori, ma questa è un'altra storia. Si tratta di un'iniziativa no profit

Ed è bellissima come idea, anche perché il calcio, almeno quello con cui siamo cresciuti noi, era proprio quello che si giocava nel campetto sotto casa, ed è un po' la cosa poi che è venuta a mancare negli ultimi 10 anni. Cosa che ci è mancata, ma che poi è stata raccontata anche in Ted Lasso, dove uno dei bomber iconici della squadra di fantasia, il Richmond, perde un po' la lucidità. E allora lui, che poi è diventato da calciatore iconico ad allenatore, porta uno dei suoi giocatori a ritrovare la strada proprio in un campetto dove si allenava quando era ragazzino, per fargli ritrovare la voglia di giocare. Insomma, da qui l'importanza del gioco fatto per strada, fatto con gli amici, e in qualche modo appunto il nuovo sindaco di New York ha deciso di, insomma, intraprendere questa iniziativa. Deve essere bellissima. Comunque l'iniziativa andrà avanti fino al 26 giugno, quindi se andate adesso a New York, insomma, troverete questa iniziativa attiva. Certo è che sicuramente passare di lì mentre si gioca a palla, forse, ecco, potreste come dire, incappare in una partitella. Va bene, comunque è bellissima come iniziativa. E voi che farete? Li seguirete lo stesso i mondiali, anche se l'Italia è fuori? Noi intanto abbiamo colto l'occasione, parlando di calcio, per recuperare una bellissima canzone. Francesco De Gregori, La leva calcistica della classe 68.

0: più naturale.
1: Leo Gassman, bellissima questa, naturale, stupenda, noi l'abbiamo tantissimo, soprattutto con il nuovo disco. E a proposito di giovani talenti, lo sapete, Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici 2026, il fortunato e longevo programma televisivo di giovanissimi talenti di Maria De Filippi. Allora, ve lo ricordate Lorenzo Salvetti? Abbiamo parlato di lui proprio venerdì scorso per questa bellissima reinterpretazione del celebre brano dei Pooh.

Salvetti, chissà che non lo ritroveremo anche al prossimo Festival di Sanremo. Chi può dirlo? 18 anni, ha vinto Amici 2026, iperattivo, determinato, così lui si definisce, insomma, poi è diventato virale sui social proprio con questa interpretazione del brano La donna del mio amico, e poi invece a portargli la vittoria è stata la sua canzone.

0: Lorenzo Salvetti con questa canzone ha vinto il contest di Maria De Filippi. Lorenzo vince, queste le parole di Maria nell'annunciare il campione di questa 25esima edizione di Amici alla finale. Dell'altra sera, insomma, la vita gli è cambiata in una notte, però in realtà già in questi giorni, come abbiamo visto in questi mesi, e sui social stava facendo scalpore proprio per l'altra sua interpretazione. Noi ovviamente gli auguriamo il meglio e lo seguiremo, perché insomma chissà che non arrivi anche qualche bella sorpresa sanremese. Nelle cose che hanno detto su di lui e che si sanno, che è del 2008, è membro della scuderia di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, perché sapete che ci sono le squadre nella trasmissione di Amici di Maria. Lui si è descritto iperattivo e determinato, capace di donare fisicità alle sue esibizioni. E insomma, lui ha studiato pianoforte, canto barocco e poi ha fatto anche un percorso in una scuola di musical e teatro sin dall'età di 8 anni. Praticamente come Sal, eh? Perché Sala è iniziata a 7 anni, lui a 8 più o meno, e si era già fatto notare qualche anno fa come concorrente nonché finalista, quarto classificato ad X Factor nel 2024, all'epoca in squadra con Achille Lauro. Peraltro lui in realtà era balbuziente, poi è riuscito a correggere questa cosa e a cantare, addirittura a partecipare a 2 contest televisivi, ma sono sicura che lo ritroveremo in realtà per questa estate sugli streaming italiani, ma anche in radio.
1: Ciao, sono Sonia Benedetto. Dal 22 maggio vi aspetto ogni venerdì dalle 10 alle 11, nuovo appuntamento speciale Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni.

fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251. Vi aspetto dal 22 maggio ogni venerdì dalle 10 alle 11.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio d'oliva extravergine Coricelli, 1 litro, 9,99. Petto di pollo disossato, $5,99 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Beh, abbiamo menzionato Ipu e i Pooh sono apparsi con questa bellissima Se balla da sola. Adesso siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco a disco, che voglia di disco a disco. Mettimi un disco a disco, I love it, disco.
0: Cosa succede quando ci innamoriamo di un amore forse un po' possessivo che ci incatena al pavimento, di cui non possiamo farne a meno e ne vogliamo sempre di più? Beh, nasce questa canzone, Wasted Love, City and Color.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
3: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.